0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
4: Che importa? Goditi il valore del tempo speso bene.
3: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
6: Be a part of the musical transformation.
2: Tonight,
7: Sam Ruffillo.

0: You were listening to Dance With Us with Titanic's Radio Show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: sec. Que lo que.
1: La vista è bellissima, ma quanto manca ancora?
2: Che importa, goditi il valore del tempo speso bene.
1: Hai ragione. Come con il deposito Super Smart Premium, che fa crescere la nuova liquidità accantonata sul libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Deposito Super Smart Premium. Niente ha più valore del tempo speso bene. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
4: We are M2O.
5: Tonto, mica tonto, giocherò tonto, t'arrica pa' serle.
6: Wiggity, wiggity, wiggity, wow.

last no more. Turn the dirt and the tears we make gold.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: hit dei Black Eyed Peas dal 2003 era Where is the Love? Dov'è l'amore?
1: L'amore, dov'è l'amore? L'amore? Amore?
2: Eccomi!
1: Non parlavo con te.
0: Buon pomeriggio e benvenuti ad una delle ultime puntate di questa stagione di Albertino Everyday su M2O.

0: Siamo in diretta come sempre dalle 5 alle 7, già Giov 30 di luglio, domani ultima puntata della stagione, poi...
1: Ma scusami.
0: E poi...
1: Sentro così a gamba tesa, ma non possiamo finire oggi, dobbiamo venire domani per forza.
0: Non possiamo finire oggi, guarda il regolamento cosa dice.
1: Nonostante uno avesse voglia di finire oggi...
0: Non si può. Non si può.
2: Poi, mi piace perché il regolamento parla in generale oggi.
0: Sì,
2: dice,
0: sì,
2: no?
0: Sì. Il regolamento si adatta alla giornata, cambia a seconda del giorno.
2: Flessibile.
0: È flessibile. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sì che so chi sei.
0: You recognize me?
1: Adesso sì, sì, sì.
0: Ma Mario?
1: Sono qua Alberto, sempre al tuo fianco.
0: Eccolo qua Mario Fargiera, benvenuto sulle mani, con noi, d'Italia. Abbiamo anche un Ale Lippi.
2: Dannata, buon pomeriggio un ragazzi, Ale Lippi. Buon pomeriggio, ancora due puntate e poi vi libererete di me per un mese.
0: C'è Gabbiani?
1: No, non è dannata, lui è dannato.
0: È dannato.
2: Questa è bella, questa è bella.
0: Abbiamo uno shorty.
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Poi alla fine ieri alle 7 dovevamo parlare, incredibile.
3: Tutte e due presi da altre robe, vabbè.
0: Vabbè,
3: dai. Tanto abbiamo il mese di agosto.
0: L'importante è che siamo qua, l'importante è la salute.
3: Esatto, quella va bene, grazie a Dio.
1: Guarda che veramente.
0: C'è la Ginger.

0: Buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio, sottosigla della sigla, perché insomma volevamo valorizzare questa donna che è così importante per il nostro gruppo di lavoro. Domani è l'ultima puntata, quindi ci sarà il momento dei saluti. E poi a settembre facciamo la giornata intera dedicata alla visione delle diapositive.
0: Ma io vi chiamo, tutti i giorni mi chiamo.
1: Ci vuole uno che abbia il salotto col muro bianco per guardare le diapositive.
2: Hai ragione, una donna che è stata premiata con una rubrica alla fine.
1: Chi?
2: Lei, la Ginger.
0: Ah, sì. Grazie.
1: Le diapositive, voi...
3: Ginger, sei stata premiata.
1: Quando è stata premiata?
2: Non lo so.
0: Perché mi permettete di fare la rubrica cosa resta.
1: Ah, per quello è premiata.
0: Sì.
1: Niente, io mi volevo un attimo soffermare sulla diapositiva come oggetto di vintage di culto.
2: Pensa che due palle vedessi le diapositive.
1: No, ma pensa che due palle quando ti invitano a casa dopo le vacanze ti obbligano. Adesso ti obbligano a guardarle sul telefonino.
3: Però ho anche dei bei ricordi con la famiglia a guardare le diapositive. Ho anche dei bei ricordi.
1: Con la famiglia sì, ma con gli amici che ti asciugano.
3: Dai, però non era male, dai. Io ho dei bei ricordi anche relativi
1: allora,
3: a questo.
1: Allora, se non sei d'accordo, puoi lasciare tranquillamente la radio e andartene.
2: Certo, se vuoi ci penso io.
1: Vedi tu, cosa dice il regolamento?
4: Guarda.
1: Se uno non è d'accordo su questo...
2: Qualora chiunque, quantunque non dovesse essere d'accordo, verrà alzato di peso. Spostato all'esterno della radio.
3: Vieni qua e alzami di peso.
1: Sollevamento Lippi.
3: Vieni, vieni.
2: Guarda che io ho fatto cric.
1: Dai ragazzi, oggi è la penultima giornata e siamo andati tutti insieme a pranzo a mangiare la pizza.
4: Buona.
1: Serenamente.
2: Bello, bello.
3: C'era proprio un bel frescolino lì fuori, guarda, si stava proprio da Dio.
0: Sì.
2: Vero.
1: Però dai, alla fine...
4: Vabbè, l'ho vista Arco della Pace, cioè, bella cornice.
0: Qualcuno è arrivato in ritardo.
1: Sì, chissà sì, chissà
2: io
1: chi
2: no, io no, chiaramente.
1: Attenzione, amici ascoltatori, che rimarrete sintonizzati fino alle 7, o forse prima ve ne andate, ma non importa, perché il Play With Us arriva a sorpresa. E anche oggi, già Giove, 30 luglio, vi regaleremo l'ambitissimo parasole di M2O che potete esporre sul vostro pruscotto.
2: Come si chiama?
1: Pruscotto. Più lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Ma quale altra radio vi fa così tanti regali senza volere in cambio nulla se non il vostro ascolto? 342 65 43 210.

0: Country.
1: Cosa?
2: Bella questo jingle.
1: New Entry, un po' che non la sento nella radio come termine, era anglofono, direi.
2: Sì.
1: Però si usava quando c'era una canzone che entrava nella classifica. Questa è una classifica?
2: No.
1: Allora che cosa l'ho detto a fare?
2: Vabbè, ti è venuto da dire.
1: Ma non lo
2: bene.
1: So, ma a volte dico delle robe senza senso.
2: È giusto, il passato ritorna.
1: New Entry. Era una novità, però bisogna ammetterlo, e ringrazio l'ufficio programmazione musicale Cernobbio che ce l'ha mandata proprio stamattina, fresca, fresca, fresca. Questa canzone che si intitolava Take Me Home.
2: Ah, ok.
1: E gli artisti erano tre: Francis Mercier, che è un nome francese, ma lui non è francese. Di dov'è?
3: Haiti.
1: Poi c'era
3: Wyclef Jean.
1: Di dov'è invece? Cioè, lui era dei
3: Stati Uniti, Black.
1: Ma lui non è
3: The Fugees. America.
1: Non Black Eyed Peas.
3: No, Fugees, cioè.
1: E poi c'era Calo.
2: Che
1: scherzano tutti perché ha un cognome così.
2: Calo. Sono delle pastiglie che prendi per avere cognome.
1: Stai su, gli dicono. Oi Calo, stai su. Comunque, questa canzone nuova, Take Me Home, che ricordiamo un po' quando è cominciata. Mi rimetti l'inizio, Shorty, pagando,
4: Sì, no, okay.
1: Un euro ti do.
4: Ma va, gratis.
1: Ah, è gratis.
2: No, ce l'ho io, tieni, Shorty.
1: Oh.
4: Grazie, ecco.
1: Vai, allora, fai sentire l'inizio. Sembra I want it all. Pensa a Freddie Mercury, se in questo momento dall'alto dei cieli ci sta sentendo, gli abbiamo rovinato una delle sue canzoni più belle.
2: Da Alberto e soprattutto...
1: Questo è... ma morro va.
2: Lei stessa.
1: Grazie Queen, ringrazio tutti voi che c'è. Benissimo, quindi lui non è francese, c'è illusi.
2: Purtroppo no, c'è illusi anche.
1: C'ha illusi
2: parecchio.
1: Lui quindi non ha un figlio adolescente che non può usare più il telefonino.
2: Ecco, bravo, questa è un'ottima osservazione, perché se fosse francese, se avesse un figlio nato in Francia, dal primo settembre 2026 gli under 15 non potranno più usare i social network.
1: In Francia.
2: Oh.
1: C'è una proposta di legge anche in Italia?
2: No, proposta di legge, ma ovviamente siamo molto indietro su questo. Molti paesi sono già operativi su questo fronte, ad esempio leggo che in Australia i social sono vietati agli under 16, in Indonesia pure, negli Stati Uniti, in Florida sotto i 14 anni ci sono delle restrizioni, tanti paesi europei ne stanno parlando, l'Italia ne sta parlando, ma buonanotte. La Francia invece dal primo di settembre metterà in atto questa rivoluzione digitale, quindi under 15 no sui social.
1: Scusa,
2: dal
1: Alberto,
2: primo settembre.
1: Alberto, scusa, ma tu che sei così influente, non puoi chiamare il governo un attimo a sentire? Governo di quale paese?
2: L'Italia. Tu hai il governo CEL, dovresti avere il
1: numero. Io ho il numero, governo CEL.
2: CEL, sì.
1: Però è sempre occupato. Cosa gli devo dire quando mi risponde?
2: Se c'è l'intenzione di mettere in atto questa nuova legge.
1: Ah.
2: Sì,
1: Quindi è una proposta di legge.
2: No, in Francia è attiva. In Francia entro dal primo settembre 2026.
1: Stati Uniti quando? È già in vigore?
2: No, Stati Uniti, cioè il caso, gli Stati Uniti è libero tutto ovviamente. Ah, okay. C'è il caso della Florida che per gli under 15 serve il consenso dei genitori in Florida.
1: Scusa, una domanda. I rimbambiti adulti invece possono continuare a usarli i social?
2: Il problema è proprio quello.
1: Perché secondo me il problema non sono solo i giovani. Perché,
2: è un po' la morale di quello che
1: io vedo degli adulti che danno dei pessimi esempi. Perché poi se gli adolescenti o i giovani sono dei coglioni, anche perché l'hanno visto fare da qualcuno un po' più grandicello, secondo me.
2: Hai detto coglioni?
1: Ho detto grandicello, Mario, ma non mi sento. Beh, chiamo un centro team e vedo se mi rispondono.
2: Sento della polemica.
1: Ringrazio il centro team che insomma mi è scoppiato il modem e insomma non mi rispondono, mi hanno detto che non si può, mi rimandano dal tecnico. Allora, se ci fosse l'ascolto il signor, tu conosci il signor team per caso?
2: No.
1: Perché io come utente che paga il canone non riesco a mettermi in contatto con nessuno.
2: Sono
1: in gravi difficoltà veramente.
2: Gli ascoltatori, ci sarà sicuramente qualcuno.
1: Chissà, visto signor team, una volta ho detto la stessa cosa su un altro gestore e mi è dato. Esattamente, si sono

0: accorti che c'è un problema. Adesso chissà.
1: Vuoi che tra i 2 milioni vuoi che tra i 2 milioni e 200.000 ascoltatori
0: perché non è una bella figura. Magari Carlo Conti mi può aiutare, lui non fa il Team Awards.
1: È meraviglioso. Vuoi che tra i 2 milioni,
0: ma ti immagini che chiami la Team al 187 che non risponde mai nessuno, arriva Carlo Conti.
2: Beh, salve, che io avevo un amico molto famoso che aveva un problema con una compagnia di queste e non riusciva a sentire nessuno, ha chiamato Catalan, che era il testimonial,
0: vedi,
2: dicendo:
0: vedi.
2: Oh, visto che tu fai il testimonial, fammi
0: l'aiutato
2: subito.
3: È andato lui, Catalan, in casa sua.
0: Ginger, puoi chiamare Carlo Conti, perché a me la Team non mi risponde.
4: Ma adesso provo.
0: Abbiamo ma io pago il canone, sono un utente normale, non è che sono privilegiato. Come mai non mi rispondete?
2: Qualcuno si fa vivo.
0: Non vi faccio pena.

0: Body to Body, MK su M2A. Abbiamo appena cominciato e abbiamo subito sollevato una polemica. Io ringrazio gli ascoltatori che hanno mandato dei messaggi. Malcomune Mezzo Gaudio si chiama la parentesi che abbiamo aperto. Ginger!
1: Sì?
0: Volevo ringraziare Fargetta, che è qua.
1: Qua, sì.
0: Ah, sei qua, ma Mario? Ma
2: passi dalla Ginger per ringraziare me.
0: Non ti vedevo.
2: Sono qua. Ecco.
0: Lo studio è grande.
2: Prego, prego.
0: Perché ha pagato l'anguria per tutti.
2: Bravo.
1: Ma veramente non ha pagato.
2: Non ho pagato.
0: Ah, non hai pagato?
2: No.
0: Ti devi vergognare.
2: Non ho ancora pagato.
0: Comunque era molto buona. E volevo immediatamente mandare un sondaggio qui ai nostri microfoni.
2: Sì.
0: Ma voi? I semini dell'anguria, li mandate giù o li sputate uno per uno?
2: Io li ho mandati giù.
3: Perché prima Shorty si stava...
4: Io li mando giù, però prima mi stavo strozzando con un semino, sono dovuto correre in
0: cosa
4: bagno.
0: Cosa dice, diciamo...
2: qua penso che l'unanimità...
0: La scienza, cosa dice?
2: Tranne la Ginger, noi quattro li mandiamo, li abbiamo mandati giù.
4: Sì.
2: Quindi... 4 su 5 l'hanno mandati giù.
3: Ma sì, tanto non fa niente.
2: Cioè. Oh. Questo succede. È il dato.
3: Non succede niente.
2: Il 90% quindi.
0: Ma Alex Farolfi oggi compie gli anni.
2: Oggi compie gli anni.
3: Chiamiamolo subito!
2: Alex Farolfi!
3: Ginger, chiama Alex Farolfi!
0: No,
3: chiama.
0: Non chiamarlo, era solo per.
2: No, non va la team, non si può chiamare.
0: Tra l'altro, non va il modem della team, non è venuto il tecnico. Cioè, il tecnico è venuto, ma è andato via. Mi ha detto vada al centro team. Al centro team mi ha detto vada dal tecnico.
3: E si sono trovati in piazza.
0: Che cazzo vuol dire? E quindi niente, sono qua senza. Tu hai un modem usato?
2: Ma sì, ne ho 3 o 4 in casa, ma è di un.

0: Seba Yeye a tutti gli ascoltatori di M2O Magnetic. The Bowser su M2O.
1: Ciao Alba and Company, io li mando giù i semi del melone perché tempo fa ho sentito in televisione che fanno bene al fegato, siccome sono un po' fregato di fegato.
0: Fregato, fregato.
1: Un abbraccio, ciao. No,
0: com'è l'espressione
1: fregato del collo in provincia di Bari?
0: Ciao, comunque l'espressione fregato del fegato non l'avevo mai sentita.
2: È la team.
0: No, magari.
2: È la team.
0: Magari. Vabbè, andiamo avanti, va.
3: Raga, io i semini dell'anguria li tolgo prima tutti, uno per uno. Li odio, però l'anguria mi piace e me la mangio disissossata da tutte quelle cose.
0: Disissossata. Oggi c'è le lezioni di grammatica, se non sbaglio.
4: I semini dell'anguria li mastico perché sono buoni.
0: Allora, i semini dell'anguria si possono mangiare, non sono tossici e non fanno male alla salute. Se li ingoi interi, il corpo li espelle senza problemi. Se li mastichi, assimili tutte le loro proprietà nutritive.
2: Sono contento perché alle 17.29 della penultima puntata abbiamo ufficialmente finito gli argomenti, no? Mi sembra di capire.
0: Pensa che è uno dei segreti della longevità e dello speciale DNA della dinastia dei Bau.
2: Eh sì.
0: Chi?
2: Di chi?
0: I Bau.
5: E chi sono?
0: I Bau sono una serie di individui che hanno in comune questo cognome. Perché? E che pare abbiano un DNA speciale.
2: No, ne parlavamo poco fa.
6: Ne parlavamo tanti anni fa.
2: Prima, mangiando l'anguria con Albertino, abbiamo letto questa notizia molto curiosa: che domenica 2 agosto, in provvicino a Vicenza, c'è il raduno di quelli che di cognome si chiamano Bau.
0: Sì.
2: Perché non solo
0: non Bauscia,
2: non Bauscia, perché non solo sono una comunità molto unita tra di loro, soprattutto in quella zona del Vicentino, i Bau sono tanti, ma questo raduno ci ha incuriosito il fatto che parteciperà anche la comunità scientifica, perché pare che i Bau abbiano un DNA particolarmente interessante, un profilo genetico da studiare. Quindi i Bau all'ascolto evidentemente sono molto
0: quanti
2: in forma.
0: Quanti sono i Bau in Italia?
2: Non lo so quanti sono adesso.
0: Non sai
2: Bau...
0: un cazzo,
2: adesso
0: io non
2: so quanti
0: so,
2: sono i Bau.
7: Hai ragione Alberto.
8: Tu conosci un Bau all'ascolto?
0: Infatti, se ci che fosse bello all'ascolto uno che ha un individuo che ha questo cognome, che, perché poi è così strana la storia che diciamo che quello che li unisce sia il cognome. Cioè, non è detto che chi ha lo stesso cognome abbia le stesse caratteristiche,
2: sì,
0: fisiche,
2: giusto,
0: capito? Cioè, il signor Rossi di Milano non è uguale al signor Rossi di Bergamo.
2: Infatti, questa è la particolarità, che i Bau che si trovano in quella zona, quella comunità lì vicentina dei Bau, sono particolarmente...
0: Ma sono parenti?
2: Secondo me sì.
7: Ah, comunque è Bau con l'accento sulla U.
0: E
7: no?
0: Quali sono
7: Bau
0: le caratteristiche?
2: No, con l'accento sulla B.
0: Quali sono le caratteristiche di questi signori?
2: Hanno un corredo genetico. Hanno un corredo genetico particolarmente solido, un DNA particolare.
7: Tu come fai a saperlo?
2: C'era scritto nell'articolo che commentavo con Albertino mangiando l'anguria da te pagata.
7: Ah sì, io non ho ancora pagato.
0: Oppure come risposta potrebbe dare, come ha detto l'ascoltatore prima, l'ha detto la televisione.
7: Sì, è vero.
2: In Italia ci sarebbero circa 1230 famiglie con il cognome Bau, concentrate soprattutto in Veneto, in particolare nel Vicentino. Vale anche senza l'accento sulla U, perché molti all'anagrafe per errore lo hanno perso.
0: Ecco perché dicono Magna Gat Bau, capito?
7: Dici.
0: Allora, se ci fosse l'ascolto un Bau, può contattare la nostra redazione al 342 65 43 210. Poi vediamo.
7: Beh.

0: Più musica su M2O. Vi rendete conto che questa è la penultima puntata, siamo a fine stagione, e giovedì 30 di luglio e la quarta ondata fa caldissimo e...
1: Pensavo fosse venerdì oggi.
0: C'è Gabbiani, confuso. C'è Cinghiali. Siamo in diretta fino alle 19, buon pomeriggio. E non so com'è la situazione traffico, se questo weekend è previsto un grande... Però visto che ieri a quest'ora abbiamo parlato del fatto che luglio ha superato agosto come numero di vacanzieri, potrebbe anche essere che magari durante questi due weekend di agosto che si avvicinano non si concentri grande numero di auto in circolazione e l'esodo che, a cui siamo abituati. Però, cos'hai da guardare?
2: Ti guardo perché oggi...
0: No, tu mi guardi, io sei bellissimo. Non ho mai visto...
2: Poi sei abbronzatissimo.
0: Tu hai pagato l'anguria?
2: L'anguria l'ho pagata.
0: Hai pagato?
2: No. Sì, 37 euro.
0: Cazzo era d'oro.
1: Giusta osservazione.
2: Stavo dicendo, ma domani, venerdì... Domani, venerdì, 31 luglio, il mondo si muove.
0: Bruglio?
2: Bruglio col bene che ti voglio.
0: Cosa vuoi fare domani?
2: Domani si muovono tutti. Cioè, si
0: dici?
2: Spostano, sì, beh, oh. Non lo so se sei dato bollino rosso o che cosa, però...
0: Ma il bollino rosso c'è anche sugli aerei?
1: Che senso?
0: Che c'è traffico.
1: Molto
0: aereo.
1: Traffico. Avete letto la notizia che domenica scorsa hanno volato un aereo ogni 10 secondi, no? Sull'Italia.
0: Sì,
1: traffico aereo.
0: Ma voi quando siete in volo guardate mai fuori?
1: No, sì, ma no, non per vedere se passano aerei di fianco.
0: Io sì, mi è capitato, perché poi gli aerei che fanno la stessa rotta. Qual è la differenza tra uno e l'altro?
1: L'altezza.
0: Quindi magari tu sei a una certa altezza e vedi là in basso a fianco un aereo e lì ti rendi conto della velocità dell'aereo.
1: Sì. Senza
0: perché sembra fermo
1: e
0: quando
1: invece...
0: non c'è turbolenza, ovviamente, e invece va.
1: A 900 km orari
0: si va via. Quindi qual è la
2: morale? State a casa, non partite.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

0: Drum on Urb, Bruno Mars. Pochi minuti alle 18, live from the cave, una delle ultime puntate della stagione 2025-2026 di Albertino Everyday. Oh ragazzi, domani, lo dico a te Shorty, lo dico a te Mario, sì, che siete i due sfidanti, domani c'è la proclamazione del vincitore della stagione radiofonica per chi ha accumulato più punti, eh? Lo sapevi tu Mario?
1: Sì, sapevo perché l'avevamo già detto durante questa settimana e anche settimana scorsa.
0: Tu lo sapevi Shorty?
2: Lo sapevo perché mi è stato ricordato anche dalla Ginger.
0: Tre punti per Shorty.
1: Ma perché? Bravissimo. Non ho capito.
0: Bravissimo.
1: Non ho capito io.
3: Tra l'altro c'è
0: bravissimo. Tra l'altro,
1: non ho capito.
3: C'è un po' sì, sospetto perché a Monza stanno già iniziando i preparativi della festa.
2: Io ho detto di stare calmi perché comunque un po'
3: probabilmente un po' come l'Inter quando vince gli scudetti. Ma si sa, no?
1: Ma ragazzi, guardate bene com'è la situazione. Io sono lì.
0: No, non sei lì.
1: Sono solo.
0: Non sei lì.
1: In questi giorni qua ci si gioca tutto.
0: Comunque domani vedremo chi vince il migliore.
3: Sì. Questa frase qua proprio.
0: Abbiamo sentito il nuovo brano di Bruno Mars. Non è nuovo il brano di Bruno Mars, era tanto per dire qualcosa. È la quarta ondata, scusa, fa caldo
1: ma,
0: ragazzi.
1: Ma perché dobbiamo tornare domani? Finiamo oggi.
0: Ma questo è non ho capito. Pensate che la canzone 24 Magic di Bruno Mars ha 10 anni. Va già alle elementari. E a proposito di Bruno Mars, è talmente richiesto, cioè talmente richiesta per i suoi biglietti del live sì, che mi chiamano anche per quelli dell'Inghilterra. Ma.
1: Cioè ti chiedono, hai dei biglietti per
0: biglietti
1: Wembley?
0: C'hai biglietti di Bruno Mars? A me, io no, non ce l'avevo neanche per Milano, figurati quelli di... Ma c'è di più.
1: Sì.
0: Ed è per questo che ci colleghiamo con l'Inghilterra, dove il nostro inviato dovrebbe essere già lì.
1: Chi è l'inviato? Sono curioso di sapere chi è l'inviato.
0: Mastroto. Si chiama così.
1: Mastroto.
0: Non so, è un
3: buon
0: caso.
3: Pomeriggio, ragazzi.
1: Ma sempre lui.
3: Buon pomeriggio, mi trovo. Quello che vedete alle mie spalle è lo stadio di Wembley, no?
0: Wembley.
3: Mecca del calcio, mecca di tantissimi concerti. Si è conclusa due giorni fa, il 28 luglio, una maratona.
1: Cosa c'entra la Mecca?
0: È un modo di dire. Mario.
3: Ah, conclusa una maratona di 6 serate, 6 concerti di Bruno Mars a Wembley, talmente richiesti i biglietti, tant'è che ti sono stati chiesti anche dall'Italia, che gli organizzatori hanno deciso di aumentare la capienza, ma di farlo in un modo molto particolare. Cioè mettendo in vendita quelli che sono stati chiamati No View Audio Only Ticket. No View, non vedo, audio only ticket, cioè biglietti che ti permettono soltanto di sentire l'audio, di sentire Bruno Mars che canta, ma di non vederlo.
0: Al beh, costo anche di... a Milano li hanno venduti quelli lì.
3: Sì. Al costo di 58 sterline, sono 50 euro.
1: Ma scusa.
3: Sì, adesso mi
1: scrivo. Io ero rimasto a non vedo, non sento, non
3: no,
0: è un effetto. Io sai che quando hai detto sta cosa pensavo che addirittura stessero fuori.
3: No, stanno dentro però. Nei concerti tradizionali negli stadi il palco viene montato al posto di una porta e il pubblico viene messo
0: dietro la porta.
3: In modo che si veda ovviamente il palco da tutti i settori. Talmente alta la richiesta che sono stati aperti anche dei settori laterali all'altezza, per farvi capire, delle bandierine del calcio d'angolo. Da quella posizione però il palco non si vede, Bruno Mars sul palco non si vede, perché sei laterale al palco coperto dai teloni neri. Quindi tu vedi praticamente lo stadio.
4: Ma scusa un attimo, io vado solo per fare le foto di Instagram.
1: È giusto, ho ragione.
4: Cazzo vado a fare?
1: È giusto.
3: Però non vedi il di tre quarti il culo del palco, permettetemi questa espressione un po' volgare. Il lato B del palco, vedi il pubblico che canta, che salta, ma non vedi mai lui. Only audio ticket Bruno Mars Wembley.
1: Ma scusa, non possono mettere uno schermo dall'altra parte così?
3: Evidentemente. Ho visto molti video su TikTok di gente che era seduta in quei posti. Quindi evidentemente
0: che si è divertito un casino.
3: Quindi evidentemente
1: sagrata nei bassi.
0: Mamma mia.
3: Sono angoli ciechi da qui.
0: Però scusa, io trovo che sia dichiarato, quindi onesto.
1: Onestissimo.
0: E non è onesto quando invece ti vendono un biglietto dove veramente sei troppo lontano, non vedi niente, senti e basta.
1: No,
0: che è successo purtroppo ultimamente.
3: Neanche audio only.
0: Non si sente neanche bene.
1: Alberto!
0: Mamma.
1: Se dovesse capitare che dovessimo fare il DJ Time al forum, mettiamoli dietro anche noi.
0: Non capita, Mario.
1: No, non capita.

0: Bella questa.
1: Me
0: lo stanno chiedendo in molti, ma non è un po' troppo bella per voi questa canzone? Non lo so, era Aloe Black con I Need a Dollar. Aloe, che è il nome anche di una pianta.
1: Sì, esatto.
0: Che è anche una pianta con un sacco di proprietà curative.
1: Pensa che devo comprare proprio il doposole all'aloe.
0: Pensa.
1: Che fa bene, è proprio bello. Sì.
0: Così. Tu pensi che questa tua notizia possa interessare agli ascoltatori?
1: No, però...
2: Rimpiango di non essere in diretta da qualche parte, perché Mario, nello spiegare questo suo acquisto, ha fatto anche il gesto
0: visivamente,
2: dello spalmarselo.
1: Beh, la Ginger ne sa qualcosa.
2: Dello spalmarselo addosso.
0: Cosa sa la Ginger?
1: Ne sa, perché lei è una.
0: Lei spalma?
1: Su creme, su queste
3: io
1: cose.
3: Io spalmo.
1: Ne sa.
3: Sì, a tutti.
0: Ma pensa.
1: È stato molto
3: le proprietà
1: bello.
3: Dell'aloe fa bene quando prendi troppo sole.
0: Eh sì.
3: Che è lenitivo.
0: Allora, io volevo leggere un messaggio che mi ha girato la Ginger.
3: Bellissimo.
0: Di un'ascoltatrice che si chiama Mara, che ha mandato un messaggio molto bello.
1: Sì.
0: Se volete ve lo leggo.
1: Dai.
4: Vai.
0: Anche se non volete ve lo leggo. Ciao raga, prima che andiate in ferie volevo trovare il coraggio di farvi una piccola dedica d'amore. Cioè lei fa
1: a
0: una
1: noi.
0: Dedica d'amore a noi.
1: Sì.
0: Per un periodo un po' bruttarello della mia vita siete stati la cosa bella da aspettare. Il mio momento da godere in una giornata, la risata che non riuscivo a fare. Grazie e buone ferie. Mara.
4: Ma brava.
3: Grazie.
1: Questo bello. È molto emozionante, molto queste parole.
2: Molto bello. Sì. Peccato che ora le news di Felisandro lo rovineranno.
0: Ma noi, scusa, una domanda. Noi mettiamo il cartello chiusi per ferie? No.
3: No.
0: Perché noi come radio sì. M2 non chiudiamo mai, mai. Neanche ad agosto.
3: Certo.
0: Siamo noi che ci prendiamo una piccola pausa, ma poi torniamo.
1: Sì, sì, sì.
3: Ma tra l'altro, gli altri sono molto più bravi di noi.
0: Gli altri di chi?
3: I nostri conduttori.
0: Ah, i nostri conduttori di MLB, sì. Nessuno, sì. Nessuno vi farà sentire la nostra mancanza.
1: Esatto.
0: Tranchi. Adesso io sto tergiversando, come avete notato, perché non sono ancora arrivate le news.
1: Arvaro.
0: Arvaro,
1: indo, perché San Rosseo.
0: Chi?
2: Senza l'aloe.
1: San Rossino.
0: Ecco, vedi. Grazie dell'aloe, Lisandro, e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Bologna. Il gatto attiva per errore l'allarme di casa mentre i padroni sono in vacanza. Intervengono tre pattuglie.
2: Questa è una bella gatta da pelare.
1: Però scusa adesso, come si fa ad andare in vacanza e lasciare il gatto?
0: Anche questo è vero.
2: Beh, una settimana, il gatto ci sta.
0: No, così tanto no.
1: Esiste, non
2: no, il gatto no, non se la cava da solo.
0: Se la cava, però bisogna che qualcuno vada ad accudire.
1: E poi non vi lamentate se arrivate a casa e vedete tutto distrutto.
0: C'ha ragione.
1: Salta.
0: Francia ruba un deambulatore a motore e scappa a 5 km

0: all'ora inseguito dal proprietario a piedi.
1: La scena era
2: bellissima. In slow motion.
0: Padova, svaligia un appartamento ma si ferma a bere una spremuta d'arancia appena fatta in cucina per combattere il caldo.
3: Ma l'hanno arrestato?
0: Non lo so, Mario, però sti ladri ormai se la prendono veramente comoda quando vanno a rubare.
3: Questo è vero.
0: Cos'ho qua?
2: È un brufolino, un pelo.
3: È una zanzara.
2: Io non ho mai visto un conduttore di TG fermare il TG e di Tomas da Timentana che nel mezzo del TG della 7 si ferma, si guarda il braccio e chiede all'ascoltatore e ai telespettatori: secondo voi cos'ho qua?
0: No,
2: e si strappa
0: era
2: un pelo.
0: No,
2: dal
0: non
2: braccio.
0: Era un pelo, eh.
2: Continua. Cioè, io non
0: Non è niente. Non è niente. Cioè, è andato via.
3: È una crosticina.
0: No, non è niente.
2: È l'inviato che ti dice: una crosticina. Dai,
0: Spagna.
2: Oh.
0: Scambia la propria valigia in aeroporto e dentro trova solo mattoncini Lego.
2: Non ci ha guadagnato, secondo me.
0: Hai fatto il furbo, ma... Como, turista, monta la tenda dentro un parcheggio a pagamento, svegliato, multato.
3: Non arrestato, però.
0: No.
3: Ah, ok.
0: Val di Fassa.
3: Ho fatto il campeggio.
0: Gallo Cedrone insegue due ciclisti lungo un sentiero vietato al pubblico. Quindi erano due vigili.
2: Il gallo Cedrone.
0: Erano due galli Cedrone vigili, perché se sapevano, vabbè. Pigna, Imperia, lieto fine per la mucca Margherita, recuperata da una gola con l'elicottero.
3: Ah, povera.
0: Cioè, l'hanno presa...
2: No, da una gola, in senso da una
0: foto. Non per la gola. Io ho capito per la gola.
2: No,
0: poverino,
2: da una gola. Da un'insenatura, un buco, no? Una grotta.
3: Okay. Si è fatta male.
0: No, la mucca, l'hanno salvata.
3: Ah, bene.
0: Bari e provincia, in sole 24 ore, emesse 137 multe a monopattini e biciclette elettriche irregolari.
2: Perché da metà luglio è obbligatorio il casco e la targa e l'assicurazione per i monopattini.
0: Ma io vedo ancora gente su in otto senza targa, senza caschi.
2: Quelli sono, gli sharing hanno la targa piccola.
0: Sì, ma vedo che viaggiano in 3 o 4 senza casco.
3: Alle Lippi l'altro giorno è venuto senza casco.
0: Gli sharing, quelli prevedono il casco?
2: Credo che dovrebbero prevederlo.
0: E quindi come fai?
2: Che
4: se li beccano gli danno la multa.
0: Ma te lo devi portare. Certo. Cioè, quando sai che non leggerai un monopattino, devi avere un...
5: Il turista viene qua con il caschetto?
0: Non lo so, Ginger.
5: Ma no.
4: Apriamo un noleggio di caschi.
0: Noleggio.
4: No.
0: Perché apriamo un noleggio?
4: Il turista c'ha il casco.
0: Va bene, aprilo tu che io poi dopo ti raggiungo io dopo.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore del Play with us, che si aggiudica il nostro super parasole che ti protegge dalla quarta ondata e anche dalla terza, dalla seconda, dalla prima, a volte dalla quinta. Vince anche uno zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee di M2O, gli stickers di M2O. Lui, dalla provincia di Varese, in particolare da Gallarate, Casello Gallarate, vince il Play with Us, Alessio da Gallarate.

0: Alessio.
1: Ciao ragazzi, che bello, sono contentissimo. Ciao.
0: Bella storia. Hai finito di lavorare, Alessio?
1: No, mi manca ancora qualche minuto e ho finito.
0: Che turno mi fai come postino? Perché qua, a parte, scusami Alessio, postino, no? Non è uno di quei lavori che ha cambiato nome?
1: No, cioè, si porta lettere, postino, sì, beh.
0: Ok, perché il mio arriva sempre la mattina sul tardi.
1: Ma dipende da che zona. Io sono in una zona un po' particolare, quindi bisogna, diciamo che bisogna organizzare bene i turni, quindi
0: il tuo turno qual è?
1: Sarebbe 11:18:30
0: più. 11:18:30 dimmi Mario.
2: Ormai ti abbaia, non ti chiama neanche più per nome.
0: Dimmi.
3: Ma i postini vanno ancora a cavallo a consegnare?
0: Sì, Mario, a cavallo.
2: Nel Texas.
0: A cavallo.
2: Mario.
0: No, tu cosa usi? Auto, furgone, scooter?
1: Auto.
0: Ah, auto.

0: Come mai gli auto?
1: Perché la zona dove col segno è un po' particolare, col motorino bisogna fare parecchi chilometri, quindi la macchina è molto più agevole. Okay. Diciamo.
0: Che poi tra l'altro, adesso vi racconto un aneddoto, io ho salvato un postino. Non lo sto scherzando.
2: Dai, racconta, vai.
0: Cioè, è una cosa drammaticissima.
3: Hanno tratto anche un film, no? Su Netflix.
0: Allora, stavo camminando, a un certo punto vedo un postino e gli è caduto il motorino con dietro il postino. A questa è
2: un contenitore
0: gigantesco, sì, molto pesante, e gli è caduto sulla gamba, non riusciva più a sollevarsi. E allora sono arrivato io come Superman.
4: Grande.
5: Forzuto. Con la sua forza.
0: E l'ho aiutato.
2: Super Albert. Caspita. Beh, e lui cosa ha fatto? Ti ha consegnato qualcosa?
0: No, mi ha ringraziato. Basta, tutto qua. Niente, questa è
2: una storia che ha commosso il web
0: e anche Alessio, che tra l'altro non gliene frega niente, ma ha telefonato solo per vincere. E infatti ha vinto. Alessio, visto che giri in auto, ti mandiamo il parasole di M2O.
1: Ottimo, fantastico.
0: Buon lavoro, grazie. Buona serata. Ciao.
1: Ciao, grazie. M2O.
6: Più musica. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O. M2O.

0: Dynamite.
1: Dynamite è il titolo della canzone ed erano i BTS dal Sud Corea, famosissimi, li avete visti probabilmente anche nell'halftime, nella finale dei mondiali che si è tenuta in America ormai una settimana, più di una settimana fa, ragazzi.
2: 19 di aprile, scusatemi, di luglio.
1: Come passa il tempo, eh?
2: Mi sono già dimenticato del campionato del mondo, giuro.
1: Ma Mario?
2: È qua, sto parlando io.
1: Sono le 6:30 di questo già Giove 30 luglio, buon tardo pom, alle 7 vi lasceremo in compagnia di Infra, Andrea Mattei. Poi ovviamente un saluto va agli amici del mattino, gli replicanti. Salutiamo quindi anche tutti gli ascoltatori del nostro Valterone nazionale, Walter Pezzulli, l'uomo della sveglia grande.
3: Hai detto va. Pezzulli.
2: Pezzulli e Pizzullo.
1: Beh, la quarta ondata.
2: Sì, doppietta.
1: La quarta ondata fa caldo. No, fa caldina. Cosa stai compilando? Che ti ho visto di nascosto che compili.
2: Sto
1: cosa compili?
2: Una tabella, ho diviso questa tabella in 6 valori. Bellezza, simpatia, professione, cura personale, cultura, ricchezza. Ma perché sto cercando una fidanzata e volevo condividere con voi questo nuovo metodo. Do 1 a 5 stelline per ogni valore per capire un po' qual è la compagna ideale. Se vi va, potete aiutarmi.
1: È un gioco tipo.
2: Se vi va, visto che.
1: Dai, gioca Mario.
2: Io ho compilato.
1: Intanto, quante stelle si possono dare da 1 a 5?
2: Io ho considerato da 0 a 5, che è un linguaggio convenzionale conosciuto.
1: Tipo
2: stelline. Sì, ho diviso questo foglio in 6 valori. Se volete vi dico quanto ho messo per ogni colore.
1: Quindi tu l'hai fatto per la donna ideale.
2: Donna ideale.
1: Però la donna può farlo per l'uomo ideale.
2: Sì, ne parlavamo prima con la Ginger fuori. Vale anche per l'uomo, no Gin? Sì, vale anche per l'uomo.
3: Certo.
2: Sì.
1: Quindi però i valori sono gli stessi. Vai,
4: cioè,
1: col primo.
4: Per te la tua donna ideale, vediamo.
2: Bellezza 4.
1: Da 1 a 5 4.
2: 4. Simpatia 5.
4: Sì.
2: Professione 3. Cura personale 4. Cultura 4, ricchezza 2.
1: Beh, professione e ricchezza, però.
2: No, non è detto.
1: Sono un po' una ripetizione.
2: Non è detto. Questa è la mia tabella. Se volete partecipare anche voi.
1: Ma non ho la viro io.
2: Chi è che vuole partecipare?
4: Alberto, fai tu, dai.
1: Vai.
2: Bellezza
1: 5.
2: Segna, Ginger. Simpatia
1: 5.
2: Professione
1: 3.
2: Cura personale?
1: Beh, 4, 5.
2: Cultura?
1: 5.
2: Ricchezza?
1: Non mi interessa.
2: No, devi dare una stella da 0 a 5.
1: 2.
2: Hai segnato, Ginger?
3: Segnato.
2: Bene.

0: Che tocca? Tocca a me.
1: Mario, bellezza.
0: 5.
2: Materialista, sei un superficiale.
0: Ti devi vergognare.
3: Vergognati.
1: Io non posso dire niente. No, simpatia.
0: 5.
1: Professione.
0: 5.
4: Sei il solito pirla.
1: Cura personale.
0: 5.
1: Cultura.
0: 5.
1: Ricchezza.
0: 5.
1: Shorty, bellezza.
5: Cioè, 4, dai. Vabbè, perché no, 4
1: Sara
5: già...
1: 5.
5: Ma Sara è 7
1: oh,
5: almeno.
1: Simpatia.
5: 5.
1: Professione.
5: 3.
1: Cura pro personale.
5: 5.
1: Cultura.
5: 5.
1: Ricchezza.
5: 3.
1: Adesso però c'è quello più atteso del pomeriggio, sì, quello sì, della Ginger. Bellezza.
3: 4.
1: Simpatia.
3: Dal 3 al 4.
0: Come Ginger?
3: Sì, perché i troppo simpaticoni non mi piacciono. È vero.
1: Professione.
3: Professione 4.
1: Cura personale
3: 5 più.
1: Cultura
3: 4.
1: Ricchezza
3: dal 2 al 3.
1: Ma non è bellissimo questo gioco da fare anche con gli ascoltatori?
0: Ho vinto io comunque.
1: Ma non c'era da vincere. Punteggio. Ma non ha capito. Ma non è a punteggio.
0: Ma gli ascoltatori dovrebbero segnarsi tutte le voci.
1: Le ripetiamo: bellezza, simpatia, professione, cura personale, cultura, ricchezza. Oppure potrebbero indicarci quale voce manca secondo loro.
3: O qual è la più importante e imprescindibile.
0: Ho vinto io comunque.
1: Non c'era da vincere.
0: 342-6543-210. Aspettiamo i vostri messaggi. Do it all.

Questo era un periodo in cui Fargetta era famoso, me lo ricordo. 1994, addirittura i Blur di Damon Albarn gli chiesero un remix e lui lo febbe, tra l'altro. Girls and Boys erano i nemici acerrimi degli Oasis, che poi non era così, i Blur, il nostro M2 World.

quando ancora non era tanto famoso all'Alcatraz di Milano, ho visto il suo concerto, sono andato a salutarlo e poi ha avuto una carriera straordinaria. Nel giro di pochissimo tempo è diventato veramente un big e se lo merita, proprio bravo. Era Io per te, tu per me, una canzone che ha partecipato anche al festival.

0: voto per ogni valore del tuo uomo e donna ideale. Quanto voto daresti a bellezza, simpatia, professione, cura personale, cultura, ricchezza?
1: Sono arrivati un po' di messaggi, ha ragione la Ginger. La cura di persona merita. Il punteggio che abbiamo dato è il range tra 1 e 5. E lui dice, Matteo, 5 più, come ha detto la Ginger. Ciao ragazzi, bellezza 4, cura personale 5, ricchezza 3, simpatia 4, professione 4. Secondo me manca l'altezza, a cui assegno un bel 5. Max di Roma. Lei dice, lui dice, la vorrei alta come me per poterla guardare negli occhi. Vado con gli audio?
2: Vai. Buon pomeriggio a tutti, Giacomo d'Ancona. Innanzitutto volevo ringraziarvi perché fate un programma spettacolare e ci fate sempre tanto divertire e passare tempo. E poi secondo me la cosa imprescindibile da tutto che manca in questa tabella è il rispetto.
0: Bravo,
1: la saggezza.
0: Noi non ci eravamo spinti a tanto perché era una chiacchiera sotto l'ombrellone la nostra, certo. Però ha ragionissima questo ascoltatore.
3: Vabbè, ma è sottointeso, dai.
0: Bravo, Sean.
3: Rispetto ci deve essere di base.
4: Anche sì. La cura dell'igiene è sottointesa.
3: Ma quello non proprio.
1: Non è una voce che abbiamo indicato, potremmo dire compatibilità di carattere anche.
0: È un peccato non poter fare gli esempi che abbiamo fatto fuori onda, ma.
1: Vabbè. È vero, Mario ne ha detta una, mamma mia.
5: Ah, Giancarlo da Treppo Carnico, tutte le voci 4, a parte ricchezza 2. Ciao ragazzi.
1: Lui è maschio, quindi giustamente, o forse non gli importa della ricchezza
0: non
1: di
0: importa,
1: lei.
0: Non importa, non importa.
6: Ciao ragazzi, Salvatore di Martrigo. Beh, bellezza 3, altrimenti poi te la giurano gli altri. Ricchezza 3. Simpatia 4. Professione 5. E l'altra voce non mi ricordo qual è, comunque metto un altro 5. Ciao, quindi, ciao.
0: Va bene. Quindi lui vuole un'amministratrice delegata bruttina.
1: Però è simpatico. Però lui è simpatico.
0: Però simpatico.
7: Qui. Secondo me sì, l'igiene personale è la prima voce che bisogna dire, perché a sto mondo ci sono dei totani che mamma mia.
1: Però io prima ho fatto un esempio,
0: non
1: no?
0: È che non lo
1: cioè, dillo, dai, non lo posso dire.
8: Fuori onda, dai, fuori onda,
0: un po',
8: fuori.
0: No, dai, un po'.
1: Tu preferisci una bruttissima lavatissima o una bellissima che però
4: puzzecchia.
1: No, che puzza no, però.
0: E l'esempio fuori onda è stato arricchito da nomi e cognomi di quella bruttina ed è quella bella sudata. Quindi e lo faremo in onda.
8: E non ho sentito.
1: Vabbè, dai, non l'hai sentito?
8: No.
1: Dopo se vuoi te li faccio.
9: Va bene. Ciao ragazzi, sono Marco. Per me in ordine, senza punteggio, cura, simpatia, bellezza e poi viene il resto. Se una persona è curata, è simpatica e bella, basta e avanza.
0: Beh, detto niente, insomma.
10: Ale, ma che tu intendi per cura personale? Perché se è igiene, allora è un E5, è tipo 27.
1: È importante,
10: se
1: sì.
10: È trucco e parrucco.
1: No, igiene.
10: Se ne frega, se tipo l'insieme. Meno 2.
1: No, igiene.
0: L'insieme delle cose, no? Sì. Magari ce ne sono delle bellezze, tra virgolette, un po' trasandate, no? Un po', permettetemi questo termine, no? Esistono e magari è una tipologia di ragazza che può piacere, insomma.
1: Vabbè, quindi mi dici il nome di quelle lì.
0: Adesso te lo dico.
11: Tonto, mica tonto, tonto, yo quiero tonto. Sta rica pa' serle.
12: Every day. L'estate su M2O suona così.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno Walter.

0: questa era What's a Lasso Green, giusto? Il titolo del brano. Erano Prosper Clooney, noi abbiamo quasi finito, la puntata sta per concludersi. C'è un ultimo messaggio interessante che vorrei mandare in onda a proposito dei valori che dovrebbero avere i potenziali partner maschi o femmine che siano.
1: Tommaso da Roma, io rimarrei sul 3 su tutte per essere nella media ponderata, però aggiungerei una: deve assolutamente amare gli animali, se no con me non va d'accordo.
0: Ginger,
2: sono d'accordo,
0: però amare però... gli animali, cioè cosa vuol dire? Un cane, ok, metti che lui c'ha 4 pecore,
3: giraffe,
2: giardino, un varano tipo, no, quello non lo voglio.
3: Poi scusa, dato lei vorrebbe una da tutti e tre e tu Ginger non sei da tutti e tre.
2: No, infatti metti, io sono che, da 5.
0: Metti che come Beppone c'ho 3-4 serpenti,
2: no,
0: in casa.
2: No, quelli non li voglio. Avete ragione.
0: Insomma, c'è un limite, no? Amare gli animali e...
2: Sì, cane, gatti e uccellini. E pesciolini. Basta.
4: Ma io pesciolino non fa rumore, sta lì, tranquillo.
0: Sì?
4: Sì, che lì, non li senti.
0: Sì, però li mangi, ti devi vergognare.
4: No, come li mangi?
0: Ti ho visto, io ti ho visto.
4: Col branzino, con le patate.
0: Ma cosa rimangi? Sullo spiedo.
4: Ma il pesciolino rosso.
0: Ti ho visto fare gli spiedini di sarde.
4: Ma io li vinco sempre alle feste lì, così, dell'unità.
0: Ok, un attimo che chiedo a Shorty che ha il controllo della situazione. Quanto tempo abbiamo ancora?
5: Alberto, abbiamo ancora il tempo di un disco.
4: Ha urlato! No,
0: perché urli?
5: No, vabbè, lo so più tempo. Alberto, abbiamo il tempo.
0: No,
5: di
0: ma
5: un
0: io
5: disco.
0: Lo so perché urla, perché noi abbiamo le frequenze con le antenne storte.
5: Vabbè, mi sentono tutti.
0: Urlando ci sentono,
5: esatto.
0: Più.
5: Esatto.
0: Lo capisco.
5: Bravo. Comunque, Alberto, il tempo di un disco.
0: Sì, ma quale disco?

0: e quell'altro, e mentre stavamo ascoltando
1: chi è quell'altro?
0: Quell'altro è Geco.
2: Post Malone anche.
0: E Post Malone, bravissimo, sì, mi piace un casino Post Malone. Però Geco, e allora io quando ho letto Geco, sì, sono andato dalla Ginger e ho detto: ma il varano di cui abbiamo parlato ieri, l'hanno trovato o non l'hanno trovato? Allora mi ha detto, mi ha mostrato la foto,
3: sì,
0: che è tra l'altro una foto che pare sia autentica,
3: sì,
0: è brutto il varano, non è bellissimo,
3: no,
0: e oggi è stato, o ieri è stato avvistato a 10 km dal primo avvistamento il varano,
3: sì,
0: vicino a Brescia, ed è in zona aeroporto, quindi probabilmente sta
4: per partire, no, per le vacanze.
0: Anch'io ho pensato la stessa cosa. Magari
4: Orio al Serio, no? Parte da Orio al,
0: no,
4: Serio.
0: Da Brescia.
4: Orio al Serio, no.
0: Quale aeroporto? No.
2: No, 10 km non è Orio.
0: No, c'è un aeroporto di una base NATO, quella di Gedi.
2: Gedi.
4: Quindi
2: Gedi.
4: Addirittura
0: dove c'è la discoteca Florida.
4: Esatto, addirittura, bravo, dalla base NATO parte.
0: Sì.
4: Raccomandato.
0: Pazzesco. Va bene, la puntata è qui, si conclude qui. Noi vi ringraziamo, domani l'ultima
1: domani
0: puntata
1: l'ultima
0: della stagione.
1: Sì, beh.
0: E quindi domani mi raccomando, belli carichi.
1: Ne succederanno delle belle domani.
0: E domani c'è la proclamazione anche del vincitore con la cerimonia di chiusura del programma che si svolgerà dopo le 19 e organizzata da Marco Balic.
1: Io mi sto già portando avanti, sto chiamando tutti i miei amici di Lissone.
0: Sarà bellissimo. Una domanda per la Ginger. Ginger, ma che cosa resterà di questa puntata?

0: ho tanti pregi, ma questo no.
1: Che due palle guardare le diapositive finite le vacanze. Speriamo di non farlo anche noi.
2: Speriamo di
1: settembre.
2: No.
1: Il parasole si mette sul pruspotto. I rimbambiti adulti purtroppo continueranno ad usare i social liberamente. Solo Carlo Conti può aiutare Albertino a risolvere un problema con la team.
2: Credo di sì a questo punto.
0: Eppure è tutto intorno a te, non lo vedi?
2: Sì, ma mica tanto,
1: M2O non ha nessun ascoltatore che fa Bau di cognome.
2: Che peccato.
1: All'ascolto. C'è gente che paga 58 sterline per sentire e non vedere il concerto di Bruno Mars.
2: Poveri però, dai.
1: Allora, Fargetta ci ha voluto far sapere che deve comprare il doposole all'aloe.
2: È vero.
1: Se volete aiutare Shorty nella sua nuova attività, perché vorrebbe aprire un noleggio di caschetti per monopattini turisti.
2: Sì, ma nessuno ha aderito.
3: Facciamo il grano, Albert.
1: La storia che ha commesso il web oggi è stata quella del salvataggio di Alba al postino.
2: Sì.
1: E poi, vabbè, fuori onda.

0: fuoco il paracadutista.
1: Sì.
0: Rinnoviamo gli auguri al nostro amico Alex Farolfi. E al contrario di Mario, che voleva finire oggi, ci risentiamo domani per l'ultima puntata.
1: Beh, grazie a tutti, rimanete con noi. Grazie Mario, ciao Ale, ciao, ciao Shorty, ciao, ciao Gigi.
0: Ciao.
1: Adesso arriva Andrea Mattei. Se state ascoltando in diretta, se invece seguite la replica, siete pronti per Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani alle 5. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.
4: Buongiorno.

Lasciatemi nel mio brodo questa mattina. Buongiorno, certo che sono qui. Che ansia avete, che tension c'è? 4 minuti alle 6, magia! Oasis è il titolo della canzone, inizia il Morning Show. È l'ultima della settimana, ma non l'ultima luce, perché praticamente c'è domani che è sabato, capito? Quella

0: l'hanno messo, no? Non c'è niente da vedere in quel caso, ma è soltanto per ringraziarvi di tutta la fiducia di una stagione intera passata qua la mattina tra le 6 meno un quarto e le 9. Allora mi fate entrare intanto quelli che ci sono, cioè quelli che sono stati qui, che resistono fino all'ultima puntata a feriare, poi domani c'è anche il sabato, mi raccomando, al 342-654-3210. È donna la prima, lei?
1: Ci siamo, miei cari vicini.
0: Ah, mi piace, mi piace.
1: 5,55.
0: Grande.
1: Grida Roma!
0: Grida Roma, Roma! Ragazzi, Roma ha spinto tanto nell'ultima stagione, tanti gli amici.

0: Fagli entrare tutti, venite,
1: Walter,
0: dai.
1: Pizzulli in progressione.
2: Sì. Walter, Sara da Bari.
0: Ciao, Sari.
2: 5:52. Carina. Ciao, buona giornata.
0: Quindi la Puglia, la Puglia c'è da Bari. Ciao, Sara.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Famiglia.
0: Chi è? E dite il nome alla città,
2: Walter,
0: raga.
2: Walter.
0: Sì.
2: Walter.
0: Sono qua, sono qua.
2: Walter.
0: Sono qua.
2: 5:47.
0: Vabbè, a quell'ora io ero già qua, ma non eravamo ancora in diretta. Chi
2: sei? È il penultimo giorno che sei con noi. No! Però è venerdì.
0: Grazie, Vale.
4: Batterino, buongiorno. Buongiorno.
0: Mamma, quanti siamo?
4: 5:46, grazie da Grosseto.
0: Anche la Toscana.
1: Buongiorno, Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Buongiorno, famiglia.
0: Mamma, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: 5:45. Bergamo c'è.
0: Anche Bergamo.

3210, tanto abbiamo tutto il tempo per salutarvi. Ma ora accendete la macchina, non una qualunque, eh! Eeeh, un programma di immersione quello di oggi, eh! Una volta alla settimana ci mettono tutti in una macchina del tempo. Basta impostare un anno e in un attimo siete dove siete. Beh, dove vorrete essere, evidentemente, no? In quell'epoca là. E vi viene voglia di ascoltare una canzone, ma non soltanto, perché la frase che vi chiedo di chiudere stamattina è Walter. Ho tanta voglia di tornare a quando e scegliete tutto voi, dai!

0: un minuto? Ne metto una che vi piace, un'altra.
1: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: quando
1: c'è valterismo nell'aria.
0: Senti che ti regalo, t'ho detto, te l'ho promesso, Dreamland. M2O.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O.

indossato le cuffie significherà qualcosa proprio mentre stava per cantare. DJ Roscoe Dreamland è la prima canzone di questa mattina alle 6:03. Ciao! Ultima puntata della stagione della settimana

0: 5.59.
1: Tipo 5.59, lui era qua, ma sono già le 6.04. Ciao, ciao.
2: Buongiorno Walter. 5.59 da Siena.
1: Da Siena, ma non mi hai detto il nome, ma io lo leggo sul tuo WhatsApp. Si chiama Kimberly, che nome figo hai.
3: Walter, buongiorno. 5.58 da Catania, ma direzione Gardala.
1: Perfetto, allora se siete pronti questa mattina, attenzione cari amici miei, perché questa è la giornata nella quale impostiamo una data, un'epoca e si parte, ragazzi. Ma lo so, ritorno al futuro. La DeLorean abbiamo adottato, ci è costata una fortuna, ragazzi. Ehi. E allora chiudi la frase, Walter, ho

0: capitato non v'è mai più ricapitata. Se siete appena arrivati in questo momento, noi iniziamo e la mettiamo noi la prima. Cioè, uno dovrebbe mettere pure la canzone. Quello significa, Walter, perché devi andare in vacanza quando non rispondono più i comandi. No, apposta, adesso è ritornato tutto a posto. Vabbè, dai, ma tanto io sono abituato a questo e a molto altro, figurati se mi formalizzo.
1: Michi!
2: Walter, buongiorno. Ciao, 5.59 ciao. Da Solarino, in provincia di Siracusa.
0: Da Siracusa, quindi...
2: Da quando vi ascolto, il mese di agosto è il mese più duro per andare a lavorare. Che la mattina mi sveglierò e che cosa ascolterò?
0: Oh. Ciao caro amico mio, dai, non mi mettete l'ansia addosso. Tanto comunque ci vediamo, tanto ci frequentiamo ugualmente. Per quello vi ho detto seguitemi anche sull'account Instagram. Magari ci raccontiamo un po' di cose sul mio account Walter Pizzulli. I movimenti, gli spostamenti anche di quest'estate. Mi auguro di venire anche da quelle parti lì, anche in Sicilia.
3: Buongiorno da Dalia e Roberta, provincia di Perugia, che andiamo a vedere le mongolfiere.
0: Ma amore,

0: Poi non vedo l'ora di conoscervi, insomma. Spero che sia reciproca la cosa.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Che vuoi? Che vuoi, che già non partono i dischi stamattina? Che
1: Pietro,
0: vuoi?
1: Ah, dalla provincia di Roma, la Dispoli.
0: Ciao Pietro!
1: Oggi avrei tanta voglia di Living on my home
0: di Freddie
1: Mercury.
0: Allora la frase da chiudersi però, altrimenti non si innesca nulla, capito? Non si apre proprio il lucchetto. Walter, ho tanta voglia di tornare a quando? Per quelli nuovi e quelle nuove, nel caso vi fosse piaciuto qualcosa di quello che abbiamo fatto, detto, ascoltato, siamo M2O, la radio, io sono Walter Pizzulli e questa è la famiglia.
2: La famiglia!
0: Tutte le mattine.

0: Antonietta da Viterbo, 557.
1: Oh, ciao cara, ti
2: stavo
1: aspettando.
2: Voglio ritornare agli anni 80 quando in televisione ci sparavamo tutti quei pinti Pierino.
1: Pierino ha detto, ce l'hai da qualche parte col fischio?

senti. Allora, visto che hai citato gli anni 80, ce l'ho una degli anni 80. 342 654 3210. Sai che ho tanta voglia di tornare all'epoca di P. Lion.

0: a sapere che in macchina stanno cantando, ma infatti metterò soltanto musica cantata, quella di questa, come la cena cantata, quella che fanno in alcuni, ma non mi avrete mai in quel caso, proprio quelle che fanno sventagliare il fazzoletto, capito, quelle robe là, insomma, bellissime peraltro, non so. Allora 342-654-3210 per raccontarmi anche un po' come il vostro umore questa mattina. Quello di Marianna è buonissimo.
1: Oh, raga, oh, sono felice di andare a lavorare.

0: in ferie in questo momento, grande. Però mi sono alzato presto solo per ascoltare la penultima puntata di Walter.
1: Ma veramente?
0: Pizzullo.
1: Ma grazie! Ah, Pizzullo! Chiamatemi in ogni modo, chiamatemi Oscar, come volete.
0: E niente.
1: Dov'è che
0: non
1: sei?
0: Non vediamo l'ora di tornare in Italia, siamo in Germania.
1: Grandi, raga, un abbraccio forte, forte, forte, da forte.
2: No, buongiorno, Walter, buongiorno famiglia.
1: Ciao, dai, chiudete la frase, ho tanta voglia di tornare a quando?
2: Sono Sesto San Giovanni.
1: Ciao, Sesto San Giovanni.
2: Ho tanta voglia di tornare a quando andavamo a scuola. E avevamo 3 mesi di ferie.
1: Hai capito?
2: Di ferie.
1: Di vacanze, raga, capito? Senza pensieri era l'hashtag e non l'apprezzavamo, ma è un po' la vita che è così, capito? Che prima ti dà la lezione e poi te la spiega.
3: Ciao Valterino, ho tanta voglia di ritornare nel 94 che quando mi imboscavo nell'aia del pollaio di mio zio.
1: Nell'aia del pollaio! A parte che una quest'ora di mattina alle 6.13 dovrebbe essere abilitato a poter dire nell'aia del pollaio, nell'aia del pollaio. Prova a dirlo. Aia del pollaio.
4: Buongiorno, tanta voglia di tornare all'estate. 1996.
1: Io già mi immaginavo estate 1992, quella delle mie, delle tue vacanze. Invece perché?
4: Quando ho compiuto 18 anni e ci accompagnava l'uscita del film Trainspotting, la Macarena e Megan Gale che faceva lo spot della Vodafone.
1: No, ve la ricordate, ragazzi? Ce l'hai da qualche parte? Vai, questa qua, vai.
5: Vodafone.

0: famiglia, ma non è mai tardi.
1: No.
0: Anche stamattina potreste provare a far parte della famiglia del Morning Show di M2O. Molti arriveranno magari per la prima volta. Alphaville intanto, nella famiglia suona Big in Japan.

0: bravi noi.
1: Walter, ma che fai? Dormi.
2: Ma va, sono qua, sono qua. Stavo cercando di far finire la canzone alle 6:17 della mattina con gli Alphaville. A Big Japan. Dentro agli anni 80, vi è piaciuta la musica degli anni 80 messa fin qui?
3: Beh,
2: qualcuno può pensare, sono quelli nuovi.

0: Sabato. Tina, ciao!
1: Buone vacanze a tutti voi famiglia. Ciao Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Buone
0: ciao.
1: Vacanze a
0: voi, a voi ragazzi, a voi.
2: Walter,
0: ciao.
2: Buongiorno, ciao. Roby da Bologna. Ho tanta voglia di tornare fine anni 80, quando a Bologna c'era ancora Vota la Voce.
0: Cos'era Vota la Voce?
2: Ciao,
0: tipo
2: buon weekend.
0: Tipo comunque un contest, un concorso, vero?
3: Voce. Buongiorno, beh, certo. Ciao. Ho tanta voglia di tornare a quando ero piccolo, quando mi troffolavo nella camera di mio zio.
0: Anche lui, quell'altro era nello pollaio dell'AIA. Hai capito?
4: E ti dirò di più.
0: Dimmi.
4: Sto contando i minuti che mancano, se non le ore, no? Facciamo mancano le ore. Al 7 di settembre.
0: No, amico mio, grazie, davvero.
4: Buongiorno, Walter.
0: Ma è lui, questo è lui.
4: Hai perfettamente ragione, dire un grazie non guasta.

0: ringraziarti per tutta la bella stagione che ci hai dato.
1: Guarda, io devo ringraziare voi, non lo posso accettare. Grazie ragazzi, grazie, grazie, grazie. Ah, fermi, fermi.
0: Voi alla grande famiglia che si ama.
1: Guarda, che bella famiglia che è.
2: La famiglia.
3: Vabbè, allora, Walter, ti ascolto tutte le mattine, buttali giù dal letto.
1: C'ha ragione lei, lui, Daniele.
4: Buongiorno Walterino.
1: Oh.
4: Daniele da Cursi.
1: Dov'è Cursi?
4: Ho tanta voglia di tornare alle ragazze cincin di Colpo Grosso.
1: Hai capito come?
4: Buongiorno a tutti.
5: E allora rimanete ignoranti.
1: Ah, no, vabbè, sì. No, allora rimanete ciechi, si dice. Mai sentita, non so.

0: Walter, miei cari vicini, ho tanta voglia di tornare a quando ero piccola ragazzina e vedevo in TV il cartone della Mu.
1: Ce l'avete?
0: Lei è bellissima, no, con questo vestito,
1: con gli occhi meravigliosi, è questo?

0: Sai da quanto me l'avevate chiesta questa canzone? Mi sono ricordato proprio oggi, in questo momento. Che c'è, Marco?
1: Valterino!
0: Dimmi!
1: Avvisa chi ti sostituisce, che la famiglia non si tocca.
0: State sereni che mi faccio sostituire da quelli di cui mi fido, quindi non...

0: Un secondo e metto Twins.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Ho comprato una perla nera.
3: E perché?
2: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
3: E perché?
2: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
4: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
5: We are NBC.

0: e poi ci sono le vacanze, sì. Beh. E ci sentiamo tutti a settembre.
1: Brava, Milly.
0: Con Walter Pizzulli.

0: ce n'è un altro nuovo, lui.
1: Buongiorno famiglia, buongiorno Walter, ciao. Buone vacanze.
0: Ciao amico mio.
1: Riposati, che ne hai bisogno.
0: Ah, no. Ah, non è lui, come che ne hai bisogno? Vuol dire che fai cagare, quindi quello volevi dire?
1: Beh,
0: vabbè Antonio.
1: Dopo tutto l'anno che ci tieni compagnia.
0: Ah anche no, vedi che volevo dire.
1: Che ti fermi un attimo. Ascoltami, ciao. Io vorrei tornare indietro quando in TV c'era Furia Cavallo del West
0: che beve solo caffè. Non era lui quello nuovo allora?
1: Buongiorno Walter,
0: questo,
1: buongiorno famiglia, Rossano da Montespettoli.
0: No, neanche lui.
1: Io vorrei ritornare a 88 quando ho conosciuto la mia moglie.
0: Cosa fare? Allora vedi, potete tornare indietro nel tempo quando avete fatto una scelta importante. Tu cosa faresti?
1: Che siamo ancora tuttora sposati e rifare tutto da capo.
0: Grande! Senza rimpianto, nessun rimpianto.
1: Era l'anno in cui viaggiava a andamento lento.
0: Che

0: Zio Walter, via.
1: Ah, gioca, gioca, gioca. Gioca, gioca, che ci vuoi fare?
0: Questo è il morning show di MR2 tutti i giorni.

0: un altro amico nuovo, che forse lui.
1: Buongiorno Valterino, sì, sono un nuovo acquisto del Morning Show di MDO.
0: Benvenuto.
1: È da circa un mese che ascolto te, questa bellissima radio. Non riesco a cambiare e non lo farò mai più.
0: Grazie.
1: Buone vacanze.
0: E chi sei? Fammi sapere che radio ascoltavi prima, perché devo sapere cosa posso fare per tenerti attaccato qua a noi,
2: Buongiorno Valterino.
0: Ciao.
2: Vittorio da Roma.
0: Ciao.
2: Vorrei tornare indietro quando negli anni 80 usciva un gruppettino con Just Can't Get Enough.
0: Just Can't Get Enough. Dopo lo mettiamo.
3: Valterino, Toni Dall'Alluvio, Castelli Romani.
0: Ciao.
3: Ho tanta voglia della leggerezza e del divertimento.
0: Senti, allora

0: gli fa scegliere tre canzoni, ma poi decide lui e le mette in fila.
1: Mixata da Mauro Miclini.
0: Hai capito come? Allora, quali sono le canzoni che avete scelto al 3426543210? Quello lo sapete. Non sapete quello che ha deciso di scegliere lui per farla diventare 80 voglie di dance.

0: che questa è la giornata, l'ultima, nella quale racimoliamo un po' di presenti nuovi, un po' di presenze nuove, aggiorniamo il registro. 342-654-3210 il numero di telefono. Come dite, siete nuovi, non ve lo ricordate?
1: Beh,
0: 342 il prefisso, ricordati solo quello, ascoltatore e ascoltatrice nuova che tra poco diventerai, vedrai, membro della famiglia. 342, poi il numero è un countdown dal numero 6 allo 0, ok? Quindi 342-654-3210. Fatto?
1: Beh,
0: perfetto. Allora, questa è la giornata nella quale si chiude la frase: Walter, ho tanta voglia di tornare a quando? Tipo, vi do qualche imbeccata, anche se non servirebbe. Una

0: proverò a fare del mio meglio. Spesso mi riesce del mio peggio, però. Beh. Allora, datevi da fare perché, per esempio, mi viene in mente, ho tanta voglia di tornare a quando, chiudendo una frase, tutti cantavano solo ed esclusivamente quella canzone perché in quell'epoca girava solo quella. Il jukebox. Sai cos'era il jukebox?
1: No.
0: Sei troppo giovane per quello. Oppure, che ne so, ho tanta voglia di tornare a quando c'era quello spot, quella canzone, quel modo di dire, c'era quell'oggetto, quel gruppo, quei concerti.
2: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia, Cristina.
0: Ciao.
2: Da Belluno.
0: Ciao Cri, Cri.
2: Io avrei tanta voglia di tornare negli anni 80 con gli amici, quando ti trovavi al muretto, non c'erano i cellulari, ma ti portavi lo stereo portatile e ascoltavi la musica con le musicassette.
0: Ah,
2: un bacione,

0: la famiglia.
1: Bello, bello, vero.
2: Buongiorno Valterino.
1: Ciao.
2: Sono Susi della provincia di Pisa.
1: Susi.
2: Ci mancherai tanto.
1: Anche tu, Susi,
2: in questo
1: anche
2: mese
1: voi.
2: Di agosto.
1: Ciao Susi.
2: Però è giusto fermarsi, anche se tu in realtà non ti fermi.
1: No, io non mi fermo mai.
2: Sei sempre in giro.
1: Eh sì,
2: E va bene così.
1: Ma devo passare a trovarvi, è per quello, capito? Dove posso arrivare, arrivo, evidentemente, non proprio tutta l'Italia.
2: Va bene così, magari ti potessi vedere.

0: e quando però avrò nostalgia di te andrò sull'app di M2O e cara, ti riascolterò.
1: Ma grazie, se andate sull'app, scaricatela l'app, l'applicazione che è gratuita, M2O, fatevi il morning show di M2O con Walter Pizzulli e lì ci sono tutte le puntate.
2: Walterino, Francesco da Roma.
1: Ciao Gecko.
2: La mia nostalgia degli anni Ottanta era quando la sera di nascosto guardavo Colpo Grosso. Cin cin cin cin.
1: Ti sei svegliato.

0: detto.
1: Arrivano gli italiani. Ciao. Nuovo ascoltatore Covalter, Klaus da Bisceglie. Fino alle 8 sto con te, poi per lavoro devo staccare, faccio parte della famiglia, ormai siete contagiosi.
2: La famiglia.
1: Quella la famiglia è forte, quella la famiglia è strana. Le donne.
3: Peter, io ho tanta voglia di tornare a quando giocavo con il Simon, con Simon, mio cugino. Ah, che bei tempi. C'è la Caterina Follonica.
4: Covalter, buongiorno. Perché non ci saluti più? Daniele e Pietro, da Canosa di

0: Ciao Medeo.
1: Ecco cose che sono capitate anche in questa stagione, che si chiude proprio in questi giorni, nei giorni feriali. Oggi l'ultima puntata è proprio che mi avete cambiato spessissimo nome, ma voi come potete, come volete, lo sapete, arrivate qua e se volete chiamatemi pure Oscar, non c'è
0: problema. Buongiorno.

0: magari lo manda, capito, pensando di...
1: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene, ciao ciao.
0: È vero, è meraviglioso amico mio. Stai qua con me che arrivano Lick Lee. Questo è il... Come chi è Lick Lee? Lick Lee canta qui tra poco. I follow river, arrivo.
2: La mescla.
3: Ogni weekend
2: la musica latina.
4: Ma decidí a todas las invité
2: en la radio italiana.
5: La mamacita que escuchan danzar
3: insieme a Shorty.
4: No estoy en sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
3: La mezcla il sabato alle 22 su M2O.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali. Panorama. M2O presenta Panorama Festival. Festival. Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri. Panorama. Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2020.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: sabato tutti i giorni, cioè da lunedì al venerdì, ma anche al sabato con me. Sono Walter Pizzulli, uomo della vostra sveglia. Ci fermiamo, ve lo dico. Questa è l'ultima puntata feriale, poi c'è la puntata quella del sabato. Poi mi raccomando, mettete un alert in rubrica, vi prego, e seguitemi sul mio account Instagram, perché lì ci racconteremo poi tutto il mese d'agosto, spostamenti, cose che riguardano il Morning Show, cose nuove, cose che vi sono piaciute, cose che vorrete dirmi voi, perché sapete, mi prendo un po' di tempo, ma rispondo a tutti. Quindi vi dovessero venire dei dubbi, delle incertezze, chiedete pure. Ma intanto provate a chiudere, perché quella puntata, quella dedicata anche alla musica, almeno nella prima mezz'ora, 40 minuti degli anni 80, ma secondo me possiamo sforare stamattina, chiudete la frase: ho tanta voglia, Walter, di tornare a quando...
1: Buongiorno Walterino!
0: Ciao, ciao!
1: Sono Marco da Cervia.
0: Cervia, ciao,
1: c'è la mia compagnia fissa nel trattore.
0: Grazie, Marco.
1: Tutte le mattine. L'agricoltura non va in ferie.
0: Lo so, amico mio.
1: Ci penseremo quest'inverno.
0: Che bello. Che fatica.
1: Mi piacerebbe un sacco tornare a quando ero un ragazzino che la mattina correvo in campagna con il nonno.
0: È di lì che è arrivata la passione, vero?
1: Poi il pomeriggio al mare, tanto amico che ce l'ho a due passi da casa.
0: Vabbè.
1: Ma adesso purtroppo i tempi sono cambiati.
0: Certo.
1: Chissà, ma... magari quest'inverno
0: ci
1: godremo una bella vacanza.
0: Te lo meriti, amico mio, te
1: Ciao.
0: Lo meriti. Ma poi tu ricordati che col trattore comunque...
2: Non so se sono pazzo o sono...
0: Sapevate, sarei arrivato lì.

0: Marco, sono fesso col cuore, ma ti volevo fare una dedica a tutti gli agricoltori di tutta l'Italia che ascoltano il morning show di M2O. Andiamo con... Bello! Sai che mi è venuta voglia? Sono quelle canzoni delle quali tu assolutamente all'epoca, quando passavano, non sopportavi più neanche la presenza, ma una volta tanto ti fa piacere riascoltarle.
1: Buongiorno, vero? Walter! Chi è? Stai carico?
0: Ma guarda, un carichissimo!
1: Da Paolo, da Palermo!
0: Paolo da Palermo, la Sicilia c'è, ciao!
2: Walterino, dove vai? Non devi andare via tutto il mese ad aspettare te.
3: Walter, tutto il mese devi fare.
0: Ciao Massimo, qua all'improvviso è arrivato Massimo. È arrivata te, ha cantato così. Ragazzi, vi va di fare un karaoke? Mi mandate un messaggio mentre cantate l'inciso e il ritornello di questa? Avete tempo, eh? 342 654 3210, perché questa è la madre di

0: generosa e vi devo ringraziare io. Stamattina parlavamo proprio di questo, che ogni tanto dei grazie vanno spesi, proprio che non è che uno si impoverisce. Grazie per la fiducia che mi date, cercherò di fare sempre per quello che posso, meglio, insomma, meglio di così si può fare, tutto è perfettibile, dal 7 di settembre ci proveremo. Ma intanto avete cantato, siete tutti ricattabili perché ho i vostri numeri di telefono. Chi inizia?
1: Vai. Come mai? Ma chi sarà?
0: È Sonia.
1: Per fare questo a me.
0: Dammi Luca, io leggo i nomi dei su WhatsApp. Vai Luca.
2: Dimmi come mai, ma chi sarai?
3: Ma Martedì, levate gli erbina sta gente.
4: Quotidiana guerra, una razionalità.
0: Dai, dammene un altro, vai.
1: E poi all'improvviso sei arrivata tu.
0: Ma chissà.
1: Non so chi l'ha deciso.
0: Bravi.
1: Ma mi hai preso sempre più.
0: Dammene un altro, vai.
2: Come mai, ma chi sarai? Fammi stare qui.
0: Dammi un altro.

0: ma chi sarai per fare questo a
1: dammi
0: me?
1: Dammi un altro.
2: Ad aspettare te.
1: Dammi un altro, dai, veloci, un altro.
3: Sei arrivata tu.
1: Che meraviglia, ragazzi.
3: Non so chi l'ha deciso.
1: Dai, facciamo

0: like a virgin, touch for the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine.
1: E quella è la cosa che c'è, raga? Ma sì che
2: Walter, buongiorno.
1: Che carino.
2: Siamo i tuoi pasticceri da Frosinone, cui mancherai.
1: Anche voi mi mancherete, raga.
2: Guarda, tu te ne vai e noi spegniamo la radio.
1: Ma no, no. Sull'app, canale 700. C'è protesta. Digitale terrestre. Le 7:00

0: Continuate a seguirmi anche sui social, soprattutto sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, dove ho postato una foto che è l'ultima. Mi fate sapere se vi piace, che quella è la nuova campagna, nuova foto che utilizzerò. E io che ho delle amiche sceme, se andate tra le stories del mio account Instagram, stamattina molto presto qualcuno si è divertito a farmi questa foto, questa immagine, proprio come se io fossi uno che proprio all'alba crea delle aspettative, forse oltre ogni aspettativa, la vendetta dell'alba proprio.
1: Sveglia, sveglia, sono le sette.
0: Che fessi che siete, posso dire, gli amici scemi o così.
1: Caffè che fuma.
0: C'avete il caffè che fuma?
1: No. Radio M2 o qua.
0: Questa è stata la sigla della stagione, forse la più bella in assoluto.

0: se non siete stati mai salutati alla radio, messaggio di testo adesso now, anche perché alla fine della sigla, di questa sigla che state sentendo in sottofondo, saluterò tutti quelli che mi hanno mandato un messaggio, nome, città, e mi dicono non mi saluti mai. 342-654-3210. Pronti?
1: Ma è vero?
0: Aspetta, dov'era?

0: se siete in macchina cantate che porta bene. Arriva, arriva,
1: arriva, arriva, arriva, arriva, arriva, arriva,
0: il quizzo.
1: Il quizzo.
0: E 8.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva,
0: arriva, arriva.
2: Dimmi
0: due volte, due volte.
2: Arriva, arriva, arriva, arriva.

Poche, voglio poche regole. Entro le 8 faccio la telefonata bella che qualcuno dice e canta non arriva mai da me. No, arriva. Vi regalerò la lampada, la regalerò a uno di voi, a una di voi, a un gruppo tra voi che risponderà bene anche stamattina. E qui

0: Santina da Napoli, ciao Santina, Carmine da Lecce. Ti prego, la sigla del nostro ascoltatore Lascia la vita, l'ho messa come suoneria. Ma poi la decidiamo insieme il 7 di settembre se tenerla oppure mandarla in vacanza. Poi decidiamo io e voi. Sapete che facciamo tutto io e voi che siamo
1: la famiglia.
0: Non mi saluti mai, Gigi d'Alessandria, Maria e Francesco da Matera, Sicilia, non ho capito niente, ma vabbè. Sono Anna da Crema, ciao. Un abbraccio forte, ci vediamo il 7 di settembre. Mi chiami mai, potete mettere le repliche a GoGo per agosto, no? No. E no, ma tanto guarda. No, le repliche no, dai.

Calabria, non mi Tullio, buongiorno, Ileni, Antonio da Bologna. Come osi andare mentre io devo lavorare? Simone da Scandia. Dai, basta, mi fate salutare anche Gigi, pure lui da Perugia. Domani sera ci vediamo a Perugia, a Corciano, vicino Perugia. Caffè 54, ci tengo molto perché manco dall'Umbria da un po'. Ma adesso vi va di giocare? Allora, Sara, per preparare gli aperitivi, ha raccolto 6 limoni. I limoni, signore, li ha divisi in 4 parti ciascuno. Per ogni aperitivo serve un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare di ape? Quindi Sara, per preparare gli aperitivi, ha raccolto 6 limoni, li ha divisi in 4 parti ciascuno, e per ogni aperitivo serve un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare oggi? Facile facile. Sì, voglio lasciare un buon ricordo. Giocate da questo momento entro le 8, 342-654-3210. Qualcuno lo può dire? Devo fare sempre tutto io. Nulla è come sembra.

0: Dimmi.
1: Solo su M2O il quizzo è una delle cose che terrete anche per la nuova stagione, mi chiedete?
2: Beh.
1: Assolutamente sì, stai scherzando, vi tolgo il quiz tra le 7 e le 8, ma non scherziamo. Assolutamente no, anche per farvi andare a scuola contenti, tranquilli, perché è così che si va a lavorare.
3: È così che si va.

0: ha raccolto 6 limoni.
1: Limoni, signora!
0: Io lo sapevo, mi stavo aspettando. Ha raccolto 6 limoni, li ha divisi in 4. Ciascuno per ogni ape serve almeno un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare? Sara, per preparare gli aperitivi, ha raccolto 6 limoni, li ha divisi in 4 parti ciascuno. Per ogni ape serve un quarto di limone. Quanti ne può preparare? 342-6543210.
2: Vai. E mare, da Catania, al solito, ci sono 16 aperitivi che si possono preparare.
0: 16 è molto detto, devo dire, stamattina.
3: Ciao Walter, può preparare 16 aperitivi?
0: Allora, 16, mi pare che stiate puntando molto sul 16.
3: Ciao, ciao, Roberto D'Adesio.
0: Dite il nome e la città, se no come vi premio.
4: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto. Oh Walter, dacci l'aiuto.
5: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo.
0: Napoletano, allora ve lo do l'aiuto.
6: En español, ayuda la queremos. En español,
2: in Abruzzese.
0: Dai, raga.
2: L'aiuto lo vogliamo.
0: In Abruzzese. Quindi come ve lo do?
5: In Bergamasco. Dai, l'aiuto Walter, sì, in Bergamasco.
0: Senti, ve lo do così l'aiuto stamattina. E lui.

0: Walter. Hei Walter. Walter, stamattina una salute.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Mi chiedo ancora che ci faccio qui.

0: Allora giocate. Sara, per preparare gli aperitivi, ha raccolto 6 limoni, li ha divisi in 4 parti ciascuno. Per ogni ape serve un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare? Tra poco l'aiuto.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: È pieno in store su arcaplanet.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Tra poco l'aiuto, subito le ultime. M2O.
1: M2O. DJ Station. È emergenza a Ceuta, città autonoma spagnola situata a nord del Marocco, presa d'assalto ieri da migliaia di migranti, mentre altre centinaia si sono radunate ai confini per cercare di entrare. 18 le persone morte nel corso della traversata a nuoto per arrivare all'exclave iberica, decine i dispersi. Quanto è accaduto a Ceuta ha spinto l'Italia a valutare la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. La scelta di Madrid è sbagliata, ha commentato il ministro degli esteri italiani. L'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza. Le definite però indegne dal suo omologo spagnolo Alvarez, che ha convocato per protesta l'ambasciatore d'Italia. Restiamo in Italia, sono proseguite per tutta la notte, ma senza esito, le ricerche dei 6 dispersi nel crollo avvenuto ieri di una palazzina a Messina. Nello scoppio, provocato forse da un cedimento strutturale, sono rimaste ferite 3 persone. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: In mattinata bel tempo su tutta l'Italia, con temperature in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove saranno possibili rovesci o temporali. L'appuntamento con il meteo.it torna più tardi.
0: Grazie Steffi, caldo, caldissimo, dai!
3: State con noi!
0: State con noi!
3: Perché nulla è come sembra.
0: Tranne la

0: questa mattina. Ultima puntata feriale, poi c'è la puntata quella del sabato, poi ci fermiamo e ritorneremo il 7 di settembre insieme. Mi raccomando, passate una buona estate. Ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: No,
0: sono qua. No. Se siete arrivati adesso, stiamo giocando come ogni mattina e voglio che vi portiate a casa facilmente. Infatti, credevo ad aver fatto un quizzo semplice oggi. Tutte le volte mi pento. Pentiti, Walter, perché vi regalo.

0: e limoni, li ha divisi in quattro parti ciascuno, fatto tac tac tac tac. Per ogni aperitivo serve un quarto di limone, fatto tac tac tac tac. Quanti ne potrà preparare? Si gioca a questo numero, senza chiamare la radio, mi raccomando, perché sono da solo, vi posso ascoltare, quindi mandate un messaggio 342-654-3210.
1: Buongiorno Walter, sono Angela Passassari. Per me Sassari, Sara Sassari.

parte degli Ogliastra. Cos'è? Provincia di Nuoro, lì, vero? Credo di sì. Quindi lunedì sera, se siete in Sardegna, ci vediamo lì. Domani sera, invece, per quelli appena arrivati, torno in Umbria, sarò al Caffè 54 a Corciano, Perugia. Quindi domani sera fatevi trovare.

0: Bisogna fare un regalo.
1: Ciao, dai. Walter, ti rispondo in bolognese. Hey. Robby da Bologna. Ventquater.
0: Ventquater in bolognese che significa ventquater?
2: Giacomo da Lomborto, mi correggo.
0: Ciao.
2: Gli aperitivi sono 56.
0: Sono 56.

0: popolo del morning show di M2, gli ascoltatori si sono girati i propri dischi e hanno detto no. Scusa, ma Sara, per preparare gli aperitivi ha raccolto 6 limoni, 6, li ha divisi in 4 parti, 4 ciascuno. Per ogni ape serve un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare? State giocando, vai!
1: In portoghese!
0: L'aiuto?
1: Aiuta la voglia!
0: In portoghese!
2: Buongiorno, Roberto Lucca, per me sono 96 aperitivi.
0: 96!

0: Vabbè, no. No, troppi, di meno.
1: 24. Che 24 è? Aperol Spritz.
0: Ah, pure la marca, addirittura c'è
2: in romagnolo.
0: Ce l'avete?
2: Da Ciro in romagnolo.
0: Senti, allora, sai che forse ce l'ho in romagnolo. Ce l'avete in romagnolo?
3: Castro spettacolo Casa Dei.
0: Vai. Bello, vai, senti romagnolo.

0: pomeriggio.
1: Bello che facciano parte di noi, che ovviamente la loro musica faccia parte un po' del mondo intero, non è soltanto italiana. E loro sono stati portati un po' in tutto il mondo proprio grazie a questo suono. Bello che è.
2: Walter, oh, buongiorno.
1: Raga, vi volete concentrare stamattina?
2: Certo, dal Molise.
1: Dal Molise, vai.
2: E sono 16.
1: 16 aperitivi, sì, sì. Certo.
3: Ciao, buongiorno, Massimiliano da Firenze. Ciao. Secondo me può preparare 56 aperitivi.
1: 56.
4: Dacci un aiuto. Oh, Walter, dacci un aiuto.
1: Senti, non mi chiedete come ve lo

0: stanchino.
1: Perché avrò messo questo disco? Sarà legato a Riccardone, per esempio, al titolo della canzone, al testo della canzone. E dovete fare voi, non è che possa fare tutto quanto io. Perché qui nel quizzo tutte le mattine, lo sai?
2: Nulla è come sembra.
3: Dammi

0: L'amico si vede nel momento del bisogno. Vieni qua, amico mio. Signori Shorty.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ma tu veramente mi stavi ascoltando? Io ho detto
1: io allora
0: vacanza.
1: Parto da casa, prendo un caffè, sento Walter che dice ma nessuno che mi vuole bene mi porta un caffè via Massena, che la macchinetta è tutta fulminata.
0: Lui mi vuole bene, ragazzi.
1: Io ti ho preso il caffè e te l'ho portato.
0: Ed è buono pure, fra l'altro. Sì. Troppo bene, ti voglio bene. Ma fratello, vacanza, vacanza?
1: Oggi, l'ultimo giorno, ultima diretta con Alberto, prepariamo tutte le robe per... E poi a settembre si riparte.
0: Ascoltatevi perché sono bravi. Secondo me sti ragazzi qua possono fare qualcosa.
1: Ma guarda, ci impegniamo. Poi il resto viene da sé.
0: È vero. Senti, ma Sara, per te questo ti può riguardare. Non so, tu bevi poco, non è che bevi tanto.
1: Alcol?
0: Sì.
1: No,
0: ma questi sono alcolici però. Sara deve preparare

0: strada degli aperitivi, ha raccolto 6 limoni, li ha divisi in 4 parti ciascuno, non copiate. Per ogni ape serve un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare? Tu dillo, io non dico se sì.
1: Allora, io sparo un numero a caso che è tipo 32, però ho letto la soluzione.
2: Non la dire!
1: Non la dico! Potete scrivermi in DM così.
2: Scrivete a Shorty, fatemi dire qual è la risposta.
0: Sei una canaglia, non ti voglio bene, fratello. Sai. Giocate con me, un quarto d'ora tra poco vi regalo la lampada del Morning Show, solo qua, nel Quizzo.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnitine Fast con carnitina. Carnitine Fast, l'energia che fa per te.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: every day.
1: Let me take you higher so I can show you love.
2: L'estate su M2O suona così.

0: La canzone di Denzel Don't You Know Pompidou. Vi ho raccontato di quella volta che Denzel, proprio lui, era ospite in un locale, lo stesso ospite ero anch'io nello stesso locale, ci siamo trovati in bagno, raga, proprio che...
1: No,
0: far pipì, ve lo giuro, questa è storia vera, storia vissuta, bro. 10 minuti alle 8 della mattina, state ascoltando il Morning Show su M2O. Sono Walter Pizzulli, lo so, raga, ma sai quanti messaggi mi sto perdendo, nei messaggi che mi state scrivendo, che mi fate recapitare stamattina, perché questa è l'ultima giornata feriale, l'ultima puntata, quella del venerdì, poi ci prenderemo un mese di vacanza, ma domani c'è la puntata, quella speciale, l'extra bonus, quello del sabato. Però è vero che da lunedì prossimo, insomma, ci mancheremo a vicenda. Per quello vi ho chiesto di seguirmi anche sul mio account Instagram, c'è una foto postata, sta ricevendo un sacco di consensi, veramente vi piace, ragazzi. Sapete che io mi rimetto nelle mani vostre, nelle mani di chi? Di voi mi fido, della famiglia.

spostamenti di quest'estate doveste sapere e sentire che sono dalle vostre parti, sono molto contento e sarò molto contento di ospitarvi e soprattutto di abbracciarvi. Domani sera, per esempio, sabato, sono in Umbria. Questa volta vengo dalle parti di Perugia e sarò a Corciano al Caffè 54. Quindi domani sera ci vediamo lì. E invece lunedì sera, sono le due date immediate così che ce le possiamo ricordare, me le ricordo pure io, lunedì sera sono in Sardegna

0: Sara, per preparare gli aperitivi, ha raccolto 6 limoni, li ha divisi in 4 parti ciascuno. Per ogni ape serve un quarto di limone. Quanti ne potrà preparare? Sai che avete dato l'interpretazione sbagliata molto spesso?
1: Dacci un aiuto.
2: Allora ve lo do.
1: Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Vedi, Gabri da Torino, Walter ne può fare 48, tanto non mi chiami. Guarda che ti posso dire che in realtà c'entra, ma non è 48. Senti che aiuto. Questa la devi conoscere però. Ti ricordi quanti erano i baci di Adriano Celentano? Basta! Basta, vi do un aiuto. E poi mi piace segnalarvi che mettiamo solo dischi bellissimi tipo questa di Michael Jackson.

0: maestro. Ce la teniamo per la prossima volta, anche perché sto per fare la telefonata bella. Lo so che vi lamenterete oggi.
1: Oh, lamentoni! Mentoni.
0: E non siete altro. Pronti? Se siete arrivati, abbiamo giocato al quizzotto per regalare la lampada del Morning Show di M2O. Sara, per preparare gli aperitivi,

0: Ascoli. Romina! Siamo ad Ascoli Piceun, giusto?
1: Sì, vicino Ascoli Piceun.
0: Come si chiama il posto? Come si chiama, Romy?
1: Montefiore del Lato.
0: Ascoli Piceno, perfetto. Quanto dista da Ascoli?
1: Da

0: poco o da tanto?
1: Da tantissimo tempo.
0: Ma hai mai vinto con me?
1: No, mai.
0: E quindi non chiamo mai, è quello che hai pensato di me fino ad oggi, vero?
2: Maledetto! Risposta ancora prima che finivi di leggere la domanda.
3: Maledetto!
0: Vedi che invece può confermare Romina che chiamo e come se chiamo. La telefonata bella è arrivata da te. Cosa stai per fare? Sei in vacanza oppure a lavoro?
1: Sono oggi in vacanza, però di solito sto ancora al lavoro.
0: Lavora, raga, lavora in un mobilificio, me l'ha detto lei. Andate a trovare Romina. Com'era il reparto che mi... reparto verniciatura? No, non si chiama così. Così, sì?
1: Sì.
0: Bene,
1: sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Bene. Senti, Romy, Sara deve preparare questi... deve preparare questi aperitivi. Quanti ne può preparare con quei limoni lì che ha preso?
1: 24.
0: Ma certo, ma era difficile, fammi sapere, Romy, no?
1: No, bastava solamente essere un attimino...
0: Capito. Quindi la stai dicendo questa cosa con arroganza.
4: E sono un arrogante.
0: Sei pronta al mio 3, Romina, a fare gnegnè a tutta l'Italia? 1, 2, 3, vai! Gnegnè. Sei in mezzo a una strada adesso, Romina. Sei per strada?
1: Sì, sono per strada a piedi poi.
0: Occhio TSO questo.

0: Buongiorno Walter, grazie per far star mia moglie più con te che con me. Grazie mille ancora.
1: Ma piantate, ragazzi! Ma che devi tornare a casa, Marco! Che famiglia che siamo! Allegria!

0: che c'è, raga?
1: È dal Adriano Celentano.
0: Hai visto?
1: È dal...
2: Sì, sembra Adriano Celentano. Che
3: bastava
2: c'è?
3: Bastava soltanto.
2: Sì, perché Romina ha detto bastava soltanto.

Ma attenzione, perché vi piacerà da questo momento nell'ora bella. Un programma di immersione quello di oggi. Immersione totale, una volta alla settimana ci mettiamo tutti in una macchina del tempo. Basta impostare un anno. In un attimo sarete lì, saremo insieme stamattina. Ritorneremo in un'annata, quella particolare che imposterete voi. Allora, siete in quell'epoca lì? Insomma, vi viene quella voglia di ascoltare una canzone, uno spot, uno slogan, per esempio di stringere tra le mani un oggetto che avete stretto, anzi strinto, che avete stretto tra le mani all'epoca. La frase che vi chiedo di chiudere è: Walter, ho tanta voglia di tornare a

0: Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Signori, puntatona!
5: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
6: Dai, Walter, questi gadget, quando ci rimandi?
4: Ve li mando! Chiudete la frase, Walter, ho tanta voglia di tornare a quando. Questo è il morning show di M2O. Un'ora bella, inizia ora e metto un disco degli anni 90. C'è 8 e 9.

0: Buongiorno, il morning show, il programma che crea dipendenza.
1: Sai che qualcuno lo dice, merito della famiglia del morning show, okay. M2O, ciao amori miei. Allora, se siete arrivati adesso, si ritorna raga, impostate un'epoca, una data, anche voi, un anno. Un programma questa mattina di immersione totale, quello di oggi. Una volta alla settimana, lo sapete, ci mettiamo tutti nella macchina del tempo. Basta impostare un anno e in un attimo sarete lì. Siete in quell'epoca. Vi viene voglia di ascoltare una canzone, ma non solo. La frase che vi chiediamo di chiudere, Walter.

0: Buongiorno, patatone.
1: Dai ragazzi, tra le cose che sono capitate quest'anno è sempre con grande piacere che vi dico che mettete in su rubrica, salvate tra i preferiti il nostro numero di telefono che è il 342-654-3210. Poi però tante volte evidentemente ce l'avete lì e sbagliate, volete mandare dei messaggi ad un altro destinatario e arrivano a noi.
0: Buongiorno patatona, so che sei ascolto, ti voglio bene.
1: Anch'io, però mi piace perché poi comunque è un bel messaggio che ho mandato, tranquillo. Allora datemi da fare.
2: Buongiorno Walter, buongiorno ciao. Famiglia.
1: Buongiorno patatone, no non è...
2: Ho tanta voglia di ritornare alla pubblicità che diceva
1: senti, sai che alle volte io mi stupisco, poi mi stupisco per tante cose, cioè moltissimi di voi hanno detto la stessa cosa, lui è uno, te ne presento un altro, guarda.
3: Buongiorno Walter Pizzulli.
1: Vedi?
3: Voglio ritornare a quando c'era la pubblicità della Kodak.
1: La vedi, tanti, senti.
3: Vincenzo, Gioia del Colle, ciao, in bicicletta. Buona giornata.
1: Ciao Vincenzo, Gioia del Colle, Bari, ciao. Ve la ricordate? 1989.
4: Ciripao.
1: Mamma che meraviglia. Beh, l'abbiamo fatto tornare indietro nel tempo, chissà quante altre cose vi verranno in mente. Ottavio!
5: Ciao Walter. Io voglio tornare a quando c'era i Walkman e alle cassettine che io mi preparavo da solo. Cioè, tu passavo i pomeriggi a registrare tutte le canzoni dance degli anni 90.
1: Oh, che meraviglia, dopo ne metto una di quelle.
6: Buongiorno Walter, sono Maura dalla provincia di Aosta. Tanta voglia di ritornare ad un sabato sera dove ci riunivamo tutta la famiglia.
1: Cosa
6: dopo
1: c'era
6: cena
1: in TV?
6: Per vedere Fantastico e io ballavo la sigla con Edder Parisi.
1: Era questa la sigla?
6: Ciao!
1: Non era Cicale, vero? Forse

0: Io ascolto tutte le mattine. Buttami giù dal letto.
1: Guarda che ci sto provando a buttarmi giù dal letto, ma non mi riesce neanche tanto difficile. Lo sapete che questa è un po' la missione, perché è così che si va.
2: È così, esatto, che bravo. Si va

0: iniziando la vacanza. In ogni momento, sempre al tuo fianco, mentre lavori, a scuola, in università, ma anche mentre vai in vacanza. Potrebbe essere lo slogan, il claim di questo programma. Allora, pronti? Perché questa mattina vi chiedo di chiudere la frase: ho tanta voglia di tornare a quando.
1: Buongiorno Walter, io invece vorrei tornare ai Natali quelli belli.
0: Dove... Avete capito bene, lei sta parlando del Natale, i Natali quelli belli. Sai che mi procuro un po' di fresco con sto caldo.
1: In famiglia c'era 30-40 persone.
0: È vero.
1: E poi si giocava a tombola e a mezzanotte si scartavano i regali.
0: Sai che sembra un messaggio dell'Immacolata questo, dell'8 dicembre. Invece l'ha mandato adesso, giuro.
1: Adesso qua non è più così. Alle 10 già abbiamo scartato i regali.
0: Ma sai cos'è? Che siamo stanchi, è quello il problema. Alle 10 crolliamo, quindi Babbo Natale anticipa che è così.
1: E niente.
0: Quello lo sa che è così, che siamo stanchi.
1: Vabbè, vorrei tornare a quel periodo là.
0: Ciao tesoro. 342-6543-210. Tanta voglia di tornare a quando?
2: Ciao Walter, sono Nico da Ascoli Piceno.
0: Da Ascoli Piceno, oggi tantissimi da Ascoli. L'amica di prima, Romina, ha vinto da Ascoli la lampada del morning show, cioè si è portata a casa il quizzo di oggi.
2: Io vorrei tornare quando c'erano i gelati Eldorado e li trovavi

0: solo
1: i gelati. I gelati, dimmene uno di gelato di Eldorado che non mi ricordo.
2: Ciao Walter, sono Erika da Milano.
1: Ciao Erika.
2: Io vorrei tornare a settembre quando potevo ascoltare te e ci facevi tanta compagnia.
1: Che carina.
2: Ci mancherai.

0: ricordo io, vi chiamo io, lasciatemi i numeri di telefono che poi
1: no.
0: Che poi io vi ricordo che il 7 settembre inizia la stagione nuova.
2: Buongiorno a tutti, Daniele.
0: Ciao.
2: Da Roma.
0: Ciao Dani.
2: Ma perché? Ma quando c'era Nolera Rai?
0: Sì, c'ha ragione lui.
2: Ma
0: mi hai fatto venire voglia. No, non puoi fare così. Ma com'è bello qui. Ma com'è bello. Tutte le mattine dalle 6 meno un quarto.

0: mamma raga, che fortuna.
1: Angolo magico, per niente storico.
0: Dai, finale raga, che devo mettere un disco bello, dai.
2: Non è la Rai.
0: Grazie ragazzi, ok. Senti, chi è che l'ha chiesta questa? Walter, facci una cortesia, credo che siano eccoli, Fabio, ciao. Certo che ve la metto questa canzone. Dei miei amici il pagante. Qua dovrei dire i nomi di tutti quelli che l'hanno creata, scritta. Senti.

8 e 18 della mattina. Chiesta più volte questa mattina, secondo me questo era l'orario proprio perfetto per voi che vi state spostando, per i miei amici dei Pagani. No, che brutta notizia, posso dirla. Anche perché ci sono dei calciatori

0: squadra perché i tifosi amino lui e soltanto quelli di quella squadra. Ci sono dei calciatori che sono amati praticamente da tutti e se n'è andato poco fa Franco Baresi. Quindi...
1: mancano due minuti al termine.
0: Volevamo salutarlo così.
1: L'uscita dal campo di Franco Baresi, questo è il momento.
0: Mamma che emozione!
1: È il momento che emoziona sicuramente tutti quanti.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia fitness mania.
6: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Dai produttori di Weapons.
11: Sono rinchiusa qui.
10: Un horror magistrale, da brividi.
12: Uno dei membri dello staff è scomparso.
10: Dopo Obsession e Backrooms.
13: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
14: Fammi uscire da qui!
10: Il nuovo horror dell'estate.
14: Hai paura?
10: Preparati a vivere l'incubo.
14: Te la sei voluta!
10: Okum, dal 5 agosto al cinema.
15: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: mixato dal mio amico DJ Molella. Fammi morire. Allora, il morning show di M2O, mezz'oretta poi basta, ragazzi.
1: No.
0: Lui mi ha fatto sorridere tanto.
2: Ma tu ti sei reso conto, Valterino, che quante persone false ci sono stamattina? Anzi, questa settimana.
0: Ma tu dici perché dicono che gli mancherò? È per quello?
2: Mi mancherai, mi mancherai.
0: Non è vero. E
2: speriamo che torni presto il 7 settembre.
0: Ma scusa, ma tu vuoi dire che non è vero? Lo dicono solo così per piaggeria.
2: Ma sono tutte falsità, dai.
0: È vero, ragazzi.
3: Mi manchi, mi manchi.
0: Guarda che reciproco il sentimento, eh. Per quanto uno abbia bisogno magari di fermarsi per accumulare le idee, anche proprio per uno stop, anche perché non sembra, ma adesso ve lo posso dire a fine stagione, questo è un programma che ti toglie la pelle di dosso, avete presente? Perché non ti fermi neanche un attimo e sei sempre qua. E però in realtà devi rimettere insieme anche in sesto un po' di idee, anche perché dal 7 di settembre avete messo l'alert in rubrica. Inizia la stagione nuova, cose che vi sono piaciute in questa stagione, cose nuove. Se siete arrivati adesso, non lo so in che epoca mi porterete questa mattina, ma c'è la puntata dedicata. Ho tanta voglia di tornare a quando...
4: Ciao Valterino. Ciao. Virginia da Torino.
0: Ciao,
4: vorrei tanto tornare a quando fine anni 80, inizio 90,
0: sì.
4: L'estate al mare, a Tarquinia, nel paese di mamma, a giocare
0: sì,
4: a biliardino.
0: Bello.
4: Sotto il patio dello chalet, insomma, dove andavamo al mare.
0: Ma sai che me lo sto immaginando? La stai proprio pennellando benissimo. Vai.
4: E sotto il
0: sì?
4: jukebox
0: sì,
4: che
0: sì,
4: suonava Toriamos.
0: Mamma, la professional widow.
4: Cornflake Girl,
0: Cornflake
4: tutte
0: Girl.
4: Quelle canzoni lì.
0: Sì, sì.
4: E si metteva la monetina e partiva la canzone.
0: Quant'era la monetina, te lo ricordi?
4: Quello è veramente uno ricordo dolce. Che ho e vorrei tanto rivivere. Ciao Virginia da Torino.
0: Ciao Virginia.
5: Ciao Paterino,
0: ciao.
5: Antonio da Bari.
0: A Bari.
5: Vorrei ritornare indietro a quando da

0: piccolino guardavo la TV prima di andare a scuola la mattina.
1: Cosa davano?
0: Bevendo il latte, i biscotti.
1: Che biscotti mangiavi?
0: E guardando il cartone animato. Chi lo sa chi faccia? Chi sa chi è? Tutti sanno che si chiama Liu Pei. E da quel momento fa.
1: No, chissà.

0: questo portachiavi, ma anche il frisbee e gli stickers, gli adesivi della radio. Quando sentirete Play With Us, mandate un messaggio, il vostro nome, la città, poi scrivete o dite Play With Us e poi Walter, Gadget, dalle a me, vai. Fidati, dalle a
1: Ciao,
0: me.
1: Ciao Walter, buongiorno.
0: Ciao, chi è?
1: Io ho tanta voglia di tornare ai giardinetti del paesello.
0: Dove?
1: Con tutti gli amici e i parenti che venivano da Roma o da le altre regioni, perché avevano parenti ed amici, sì, appunto, al paesello.
0: Sì.
1: E la sera ci si radunava con uno dei nostri amici, appunto, di Roma, Massimiliano, che aveva lo stereo, quello portatile.
0: Ma
1: che
0: tu l'hai più sentito, Massimiliano? Scusa se vi faccio le domande, ma poi io mi incuriosisco.
1: Portava proprio a spalla.
0: Ah, sì, sì, certo, quello, il radiolone enorme.
1: E dove c'erano fisse per un periodo due canzoni.
0: Sì,
1: i maschi che volevano ascoltare Gimme degli Abba.
0: Degli Abba, sì.
1: E le femmine che volevano ascoltare Non sono una signora.
0: Ho capito, ma chi è che vince?

0: Dancing with an...
1: Walter.
0: Sono qua, non hai sentito che sono qui ad ascoltare W Guns with an Angel. Le 8:35 della mattina, c'è un M2 Hold in questo momento. Buongiorno a voi. Buongiorno Walter, vado in vacanza, Massi e Flo da Signa, ciao! E noi vi accompagniamo, ve l'ho detto che questa mattina siamo al vostro servizio come sempre, capito? Un uomo della sveglia, sono Walter Pizzulli, sempre al vostro servizio, sempre al vostro fianco, svegliati o rimborsati, perché la sveglia è una cosa seria. Ale!
2: Walter, Alessandro da Biceglia, ricordati quando rientri in sette, che è il compleanno di mia moglie, Letizia, che gli facciamo gli auguri.
0: Ma ascolta, aspetta un attimo, scusa, intanto segnate voi, grazie amici della redazione che siete sempre a lavoro anche questa mattina. Datevi da fare, perché poi dal 7 di settembre riprenderemo tra le mani anche l'ottima abitudine alle 8 di fare gli auguri, augurissimi, quindi se volete portatevi avanti col lavoro, sa già dal 7 però, mi raccomando, impostate un alert anche su quello, mandate una mail ad auguri augurissimi @m2o.it, solita regola, mi date il

0: sera, lunedì pomeriggio, sì, sera, sarò a Barisardo, Pietro.
1: Ci puoi dire le date a parte Barisardo, che sarà in Sardegna?
0: Allora, guarda, basta che vai sul mio account Instagram, teniamoci in contatto, e per quello che ve l'ho detto, sul mio account Walter Pizzulli, e lì troverete sempre tutte le date.

0: Certo che vi piace. Giusto, ha ragione Tony, è vero.
1: No, no, amico, non è alle 6, è prima delle 6, ci butto.
0: Bravo,
1: ci
0: do grande Tony, è vero. Mi date un attimo di tempo che devo regalarvi il gadget di M2O? Questo è il Morning Show.
2: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O. La migliore musica di sempre. All weekend hit.

0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.
2: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: muovi. Era il re Giulia, è vero. Oh raga, avete sentito? E questo è l'ultimo proprio dei giorni feriali di Play With Us che vi posso regalare, raga.
1: Non ci chiami mai. Aspetta. Non ci chiami mai.
0: Dai,
1: batterino alle, batterino alle.
2: M2O
3: Play With Us.
0: Allora, Play With Us, lo dico anche per quelli nuovi. Benvenuti, sono Walter Pizzulli. Sono le ultime cose che dirò in generale proprio nella vita. Perché poi nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, dalle 6 meno un quarto alle 9, noi finiamo oggi. Ma domani c'è l'extra bonus, quella del sabato. Perché, come recita quella sigla lì, da lunedì al venerdì, anche al sabato, avete sentito che c'è il Play With Us e c'è qualcuno che ho chiamato questa mattina e che vi vorrei presentare. Lorenzo!
4: Eccomi, ciao.
0: La sentite la voce triste di... No, scherzo, Lorenzo da Nichelino. Perché, Lorenzo, io ti voglio fare questo regalo e ti ho scelto in mezzo agli altri? Perché domenica che devi fare?
4: Domenica è un impegno abbastanza importante. Dovrei sposarmi.
0: Dovrei, ha detto. Che finché non si fa non è detta, eh. Sai la storia della sposa di Ceglie che rimase sull'altare ad aspettare? Come si chiama la fortunata?
4: Si chiama Paola.
0: Paola, ma lei ci sta ascoltando? Possiamo dire quello che vuoi?
4: Non lo so. Non
0: speriamo
4: credo.
0: Di no, speriamo di no. Ma senti, ma quindi ti sposi domenica? Ma perché? No, dico perché di domenica?
4: Perché di domenica? Perché con questo caldo, devi dire.
0: Soprattutto perché con questo caldo, hai ragione. Ma da quanto state insieme voi?
4: No, siamo insieme da 14 anni.
0: Quindi era il caso di farlo proprio. Che
4: era il momento di fare questo passo. È una bambina di mezzo pure.
0: Sì. Come si chiama?
4: La bambina si chiama Nicole.
0: Nicole, le dai un bacio grande. Quanto ha Nicole?
4: Certo, 11 anni.
0: 11, tesoro, quanto la mia gioia, cavolo.
4: Siamo insieme, ti ascolta pure lei.
0: No, meravigliosa roba d'amore. Allora,
1: amore mio.
0: Fermi. Senti, Lore, ti faccio un bel regalo, anzi te ne faccio ben 5. Ti regalo il parasole di M2O, lo zainetto, portachiavi, frisbee che do a Nicole e anche gli adesivi, gli stickers della radio, va bene?
4: Fantastico.
0: Ci fai sapere come va poi?
4: Certamente.
0: Un abbraccio grande.
4: Grazie.
0: Buona vita, amico mio. Ciao.

0: non sono io.
1: E nessuno, tu hai nessuno che lo ferma, è incredibile.
0: Povero uomo.
1: No, mi è venuto in mente perché mi ha scritto: ma scusa Walter, è caduta la linea. No, no, l'ho fatta cadere di proposito per non regalarti. Lore ti chiamerà la persona seria di questa radio che Simone ho qui per lei e vi prende l'indirizzo. Giorgio, io ho finito.
0: Ma per sempre?
1: Me ne vado in vacanza.
0: No. Cioè, vedi, questo schiocco di pelle non voglio raccontare.
1: Era così, vedi. Era... ah, è proprio lo schiocco delle
0: è
1: dita.
0: È un'idea che ti è venuta.
1: Da Giorgio Dazzi con voi, passate un'estate meravigliosa. Torno domani mattina e poi al 7 di settembre. Forse, forse. Poi un attimo, che forse. Ciao!
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame?
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
6: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
8: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
12: In FM Lab su mro.it.
1: Confermo, Walter Pizzulli è uscito dal palazzo. Buongiorno, sono le 9. Ciao a tutti, buongiorno, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno su M2O, pronti a ripartire.
13: L'estate di M2O suona così.

0: un disperato che è tutta la settimana, anzi tutto l'anno, che lavora e poi arriva in procinto del weekend più importante, diciamo, dell'anno e non ha niente da fare e quindi chiede: can I get a little something for the weekend? Cioè, c'è qualcosa da fare in giro sto weekend? Ben West Beach è colui che ha suonato questa canzone del 2011, che ha chiuso il Non Stop delle 9 di venerdì mattina. Buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi. 31 di luglio, Allora, questo weekend, che inizia oggi, dai, che inizia adesso, è il weekend, forse il primo grande weekend delle grandi partenze. Però sarei molto curioso di sapere se all'ascolto di M2O c'è qualcuno che questo weekend fa una roba diversa. Cioè, non la classica partenza per il mare. 342 654 3210. Il weekend che non ti aspetti, con anche la musica nuova.
1: M2O

Brasile, forse ci ha voluto mettere una R ed è diventato Brasile, perché comunque la canzone è in portoghegno, capigno, capisci? Passo Bem Solto è il titolo, uscita qualche anno fa e ripresa con questo remix dei Medusa. M2 Hot, novità delle 9.

0: M2O, ma quindi partite tutti questo weekend?
1: Buongiorno M2O, buongiorno Giorgio.
0: Ciao,
1: il weekend che non mi aspetto?
0: Sì.
1: Andare ad accompagnare le mie figlie alle feste dei propri amichetti.
0: Belle fresche.
1: Ciao Alio, Michi da Bari.
0: Ciao Alio, vabbè.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima! Satispay! È proprio così! Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
6: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Sciamana.
7: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: All'Esse Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: venerdì mattina. Se non ora, quando? Di Prospa su M2O, tra poco torniamo indietro per l'appuntamento con un M2 Old che ci riporterà fino all'anno 1997. Prima però ascoltiamo tutte le ultime news. M2O
1: DJ Station. Franco Baresi, storica bandiera del Milan, si è spento nella notte a 66 anni. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco. Baresi è per sempre, ha scritto il club rossonero su X, annunciando la morte del campione che l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Baresi, uno dei più forti giocatori di sempre che vestì la maglia rossonera per tutta la sua carriera. Il difensore vinse 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali e 4 supercoppe italiane. Fu anche un simbolo della nazionale, di cui fu capitano e fece parte della spedizione azzurra che conquistò la Coppa del Mondo nel 1982 pur senza scendere in campo. Voltiamo pagina, è stato individuato il corpo di uno dei 6 dispersi sotto le macerie dell'edificio crollato ieri a Messina. I vigili del fuoco stanno lavorando per recuperarlo. Le 3 persone rimaste ferite ieri nel cedimento, le cui cause sono ancora da chiarire, non sono in pericolo di vita. Ora le previsioni meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata cieli sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, a parte un aumento dell'instabilità lungo le Alpi di confine, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. L'appuntamento con il meteo.it torna tra un'ora. This is M2O. M2O.

Le voci a cantare sono due, una è di Martha Wash, l'altra è di Jocelyn Brown, mentre la musica è del DJ From New York City, The Big Apple. Ciao Terry, siamo tornati all'estate del 1997 con questo brano che si chiama Something Going On, titolo dell'M2 Old delle 9.30 del venerdì mattina.

0: Stars, ovvero sono nato, tanti anni fa sono nato, ma sono nato per essere tuo totalmente. Kygo, Imagine Dragons, 9.37, venerdì mattina, M2O, quindi partite tutti oggi?
1: Buongiorno, Giacomo da Legnano, sì, vacanze non al mare, si parte questa notte verso le 3.
0: Comodo.
1: Direzione Normandia e Bretagna.
0: Bello,
1: ovviamente in moto.
0: Ah,
1: ciao, ciao.
0: Ovviamente in moto, guarda, sono salito in moto con un mio amico qualche giorno fa, il quarto d'ora più terrificante in assoluto del mio 2026.

0: Volkswagen.it.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già,
5: e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia fitness mania.
8: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: every day.
1: Midwell suona così.

La piaga, Businessman è il titolo della canzone. Poco prima delle 10 del venerdì mattina in diretta su M2O. Buongiorno, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Stiamo affrontando il tema delle partenze. Sai che originalità? No, perché comunque domani, diciamo, al più tardi, ma anche oggi o al più tardi tra una settimana, in molti ci sarà l'esodo, no? Il classico giorno da bolino rosso per quanto riguarda le autostrade, le famiglie che partono. E quando si parla di partenze familiari, perlomeno a me, la cosa che mi piace di più da sempre, se proprio dobbiamo trovare una cosa positiva nelle 8 ore per scendere dai parenti del sud, sono i giochi che si fanno tutti insieme in macchina, no? In Italia, nel mondo, ce ne sono miliardi di quei giochi per ingannare quell'oretta che magari non scrolli sul telefono o non fai finta di leggere un libro altrimenti vomiti. Comunque, stavo leggendo che in Italia il più diffuso in assoluto è quello che è indovina cosa sto pensando. Cioè, uno pensa, un personaggio pensa una cosa e tutti gli altri devono fare domande alle quali si può rispondere soltanto sì o no e alla fine si deve indovinare. Poi chi indovina pensa a sua volta qualcos'altro. Ma nel mondo c'è pieno di giochi di questo tipo ed è bello perché ognuno ha i suoi. Per esempio in America stavo leggendo che nelle zone più rurali fanno la gara a chi vede prima un pascolo, cioè si chiama Cows on my side, ovvero vedo le mucche dal mio finestrino, il primo che vede un paio di mucche urla Cows on my side e da lì poi tutto un giro di risate. Però il più difficile, guarda che è difficile anche da spiegare, Corea del Sud, si conta a turno a voce alta, 1, 2, 3, 4, no, uno alla volta, 1, 2, 3, 4. Ogni volta che si incontra un numero che contiene le cifre 3, 6 o 9, non si pronuncia il numero, ma bisogna battere le mani tante quanti sono i 3, i 6 o i 9 presenti. Cioè arriva a 13 e batto le mani una volta e così via. Complicato, eh? Ma d'altronde famiglia che vai, gioco che trovi.

0: with you, I lose it.
1: When I with you, when I with you. Cioè quando sono con te perdo il controllo, che non è una cosa buona, ma vuol dire che ti amo tanto. Fedele, Bryce Vine, Dan Coupling, Control, M2O. A proposito di giochi da fare in macchina, in tanti state scrivendo al 342-654-3210 della Yellow Car. Il primo che vede una macchina gialla ha vinto. Mai fatto però una macchina gialla, prima o poi mi sa che mi ispira, lo sai?

0: che ciò che avranno fatto la famiglia Sheeran.
1: Macchine intendo, durante i viaggi. Ed Sheeran su M2O. Torno tra un minuto.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te.

0: Power. Collaborazione tutta inglese, da una parte c'è Duke Dumont, dall'altra Zach Abel, che è quello che canta comunque per capirsi. Allora, il Luke, il gelato esiste ancora, uno che non esiste più, o almeno così mi dicono, è Piedone, quello a forma di piede.
1: La musica del momento.

0: Più musica.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Okum, dal 5 agosto al cinema.
7: Corri da Tron!

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi.

0: Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

every day. L'estate su M2O suona così. M2O.

ascoltate White Girl Wasted, del titolo M2O alla radio, poco prima delle 11 del mattino, venerdì mattina. Buongiorno ancora una volta, ciao a tutti, sono Giorgio Dazzi. Convergendo ancora per un istante all'interno del discorso partenze, è molto probabile che tutti quelli che stanno o hanno già organizzato una vacanza in una città, diciamo, abbiano controllato su TikTok dove andare a mangiare, no? Che poi alla fine i posti consigliati su TikTok sono sempre un po' quelli, sia in Italia, sia in Francia, sia in Spagna, in America. Cioè alla fine TikTok è uno, poi sì, l'algoritmo ti porta a dei consigli più italiani, però alla fine quello è. Di conseguenza, quando arrivi, non so, a mangiare a Parigi, a mangiare a Madrid, a mangiare a Lisbona, è molto probabile trovare una fila fuori, perché c'è pieno di gente che come te ha già controllato su TikTok e che ne vanno tutti negli stessi posti. In America questa cosa è molto amplificata, un po' perché sono di più, cioè c'è tanta gente in America rispetto all'Italia, e un po' perché da quelle parti c'è proprio la cultura della fila, cioè vedono delle persone che aspettano fuori dalla porta, mi ci metto anch'io perché evidentemente ne vale la pena. Motivo per cui è iniziato un nuovo lavoro, è nato un nuovo lavoro, che da quelle parti chiamano Professional Line Standers, ovvero gente che te paghi e che fa la fila al posto tuo, ma non una volta, non due, cioè non è un hobby, è gente che ne fa un lavoro fisso. Stavo leggendo che adesso addirittura tirano le somme e ci sono persone che facendo il professional line stander guadagna $2,000 al mese, che facendo un attimo due calcoli sono 5 giorni di lavoro a settimana con 5 ore al giorno di fila, cioè mi sveglio alle 8, inizio, finisco a mezzogiorno, ho fatto 5 ore e a fine mese guadagno 2,000. Mamma, io mollo tutto, vado a New York a fare una fila.

Ragazzi, del titolo della canzone sono Calvin Harris e Tom Greenan, coloro che si stanno esibendo sul palco di M2O poco prima delle 11. A proposito di file infinite, la più lunga registrata negli ultimi anni, 1990, Mosca per il primo McDonald's, 30.000 persone, 8 ore. Hamburgerino, se non l'ha mai assaggiato.

0: capito, lui si chiama Jonas Blue, DJ inglese, che in realtà si chiama in un altro modo, si chiama Guy James Robin, ma ha scelto questo nome d'arte banalmente perché gli piaceva. Cioè, come ti saresti voluto chiamare se potessi cambiare il tuo nome? Lui Jonas, e poi gli piace anche il blu, e quindi ecco fatto. La canzone su M2O si chiamava Girl.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: In FM Lab su M2O.it.
0: È venerdì mattina e il mio orologio dice 10:59. Pochi secondi. Buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi. Qua fino a mezzogiorno si riparte adesso con tre brani non stop.
4: L'estate di M2O.

canzone di Nelly dall'anno del 2002 che chiude in no stop delle 11 del mattino del venerdì mattina in diretta su M2O Hot in Here. Senti che caldo, oh, che caldo. Come quando entri in macchina, in quanti in questi giorni salgono in macchina e fanno la foto a dove indica quanti gradi ci sono all'interno per poi pubblicarla su Instagram. Ah, si stava meglio quando, sai queste frasi qui. Oppure quando entri in casa dell'amico o dell'amica senza aria condizionata. Perché no, comunque con la doppia esposizione, senti che arietta. Sì, vabbè, arrivederci. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Dazzi, qua ancora per un'ora fino a mezzogiorno, anche con della musica nuova come la prossima, che è la nuova di Joel Corry. M2 Hot.

origine nacque come bodybuilder, un fisico della Madonna, poi è stato star di diversi reality show in Inghilterra e adesso una carriera fenomenale come DJ. Questa è la sua nuova canzone, si chiama Whisper, l'M2 Hot delle 11.

Giulia, dimmi com'è che ci si sente a non aver ancora giocato al Play With Us questa mattina? Un po' fa male, lo stiamo un po' aspettando, ti dico la verità, anzi se ci ripeti il numero, certo che vi ripeto il numero. 342-654-3210, tra poco approfondiamo, prima c'è una canzone che è uscita nel 2007 ma che non ci siamo mai dimenticati, per fortuna, l'ascoltiamo. Ipsal Rock, Rise Up.

0: Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Is in my soul, Snoop Dogg, del quale non sapevo, meglio so tante cose, ma questa non la sapevo. 54 anni, nonno di 7 nipotini. E metti Ali, dai. È venerdì mattina, il 31 di luglio, ancora buongiorno a tutti, ciao, sono Giorgio Dazzi, tra poco il Play With Us. Tra poco quando? Lo so che lo volete sapere, ma non posso dirvi tutto. Quello che posso dirvi è che vi regalo il parasole di M2O, lo zainetto di M2O, il portachiavi di M2O, il frisbee di M2O e anche tutti gli stickers e gli adesivi di M2O. 342-654-3210. Questo è il numero, un messaggio vocale, il vostro nome, la vostra città e l'urlo libero Play With Us solo e quando sarà il momento. Nel frattempo vi riporto indietro nel tempo, ho scelto un anno. L'anno è 1993.

musica del 1993 dal forte respiro internazionale, anche se il DNA all'origine è tutta italiana, con la voce dell'americano Glenn White. Deadly Sins è la firma, We Are Going Home Down è il titolo. M2 Old delle 11.30.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo qua, ne stavamo giusto parlando ed è arrivato, visto? Il Play with us è il gioco di M2O che porta sempre dei regali bellissimi. Oggi vi sto regalando il parasole di M2O, lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e anche tutti gli stickers e gli adesivi. 342-654-3210. Più fortunata chi sei?
3: Giorgio,
2: sì?
3: Fammi vincere questo Play with us, dai.
2: Va bene.
3: Samia da Torino, Play with us, un bacio.
2: Ciao, bacio a te, complimenti, brava Samia, e doppio bacio allora a tutta la città di Torino che è bellissima.

0: expert col fuori tutto. Stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte.

sai che se non sei fidanzata non è che ci interessa così tanto. Fingiamo rispetto, però poi alla fine se c'è complicità, se c'è quel giusto mix di sguardi, alla fine passa in secondo piano. Partenope. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, M2O, poco prima di mezzogiorno, venerdì mattina, l'ultimo giorno del mese di luglio. Più contestualizzato di così non so cosa fare. A proposito di Summer Vibes, dato che questa è una canzone proprio Partenope, è molto sia estiva...

soprattutto molto italiana. Stavo vedendo una breve parentesi gossip, una breve parentesi VIP che vengono in Italia. Ogni estate si apre questa parentesi, la apriamo anche noi, perché stavo leggendo che Orlando Bloom, che da poco si è lasciato con Katy Perry, che poi neanche così troppo poco, è già un po' che si è mollato, infatti sta con un'altra ed è stato avvistato a Forte dei Marmi in Toscana in vacanza, un po' sul mare, con questa nuova fidanzatina che è una modella svizzera di 28 anni che si chiama Luisa Lemmer, con un AE un po' complicato. Allo stesso modo è stato avvistato in Italia anche Jafar Jackson, che è il nipote di Michael Jackson ed è soprattutto il protagonista del film biografico che hanno fatto su Michael Jackson dal titolo Michael, che ha riacceso in tutto il mondo la passione per il moonwalk, per tutte le canzoni di Michael Jackson. Insomma, lui invece è stato avvistato a Capri in vacanza con una ragazza, Maddie Simpson. Il pensiero comune, il pensiero di tutta l'Italia sarà stato in maniera molto maliziosa: ah vabbè, ma chissà quante ne ha cambiate in questi mesi che è diventato così famoso Jafar Jackson, e sarà stato tutta una fidanzata dopo l'altra. No, lui è insieme a tale Maddie Simpson da addirittura il 2016, fidanzato da 10 anni. Questa è gente con la testa sulle spalle, capito?

0: e non ha tamburo. Cioè io non ho mai sentito che dicevo di un tamburo. Di solito ce l'hai, peccato. Chris De Sarandi è colui che canta l'ultima canzone tra quelle che vi metto io. Ci sentiamo domani, state bene, arrivederci.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: digitale terrestre.
1: Che ore sono? Mezzogiorno in punto. Ciao Giorgio, grazie. E quindi stiamo insieme anche oggi. Dai, che bello, tre non stop. Sono Marlene fino alle 2 qui.
0: M2O.
2: Enjoy your summer.

0: I'm going out, Steve Aoki, Sam Felt e altre 100 persone tutte nello stesso pezzo. Era il nostro ultimo tre non stop. Ma dei primi tre non stop. Siamo appena partiti, avete appena acceso la radio. No, dai, lo so che siete qui da stanotte. Molti di voi sono così, funzionano così. Là fuori tutto
1: oggi
0: ok?
1: Oggi l'ultimo e poi vacanze.
0: Allora, c'è questo mood qua del venerdì mattina. Anche oggi vi facciamo fare un viaggio musicale pazzesco. Praticamente facciamo il giro del mondo in due ore. Cominciamo? Cominciamo subito.

0: ben solto. È così che è iniziato il nostro viaggio musicale, proprio dall'Italia, con questo artista che si chiama Diego Basile, ma il suo nome d'arte è Atlas. Il remix è dei Medusa, primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O.
1: M2O, più musica.

Peggy Goo e Ayra Starr. Non so quanto sia felice Peggy Goo che ora, cercandola su Google, la trovi solo insieme a Matteo Berrettini. Benissimo, eh? Però magari la carriera musicale prima, tipo cinema.

0: Beautiful, Anima con Joji, M2O, ve la siete segnata la data, vero? 19 di settembre, tappa italiana del suo tour. Beh, noi siamo partner, chiaramente. Lo dico per chi magari soffre il fatto che non è ancora andato in ferie, mentre tutti gli altri stanno messi così.
1: Ciao Marlene, dai, che è l'ultimo giorno per noi.
0: Eccoci, l'ultimo giorno. Va bene, partenze, eh?

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Franco Paranoia, la canzone di Samurai J. Venerdì mattina c'è un bel clima lì fuori, vi vedo tutti pronti per partire per le vacanze, io invece vi faccio partire per il 1994. Warren G, Nate Dogg, che storia bellissima, un vero e proprio pezzo di storia dell'hip hop californiano degli anni 90. Warren G e Nate Dogg sono rispettivamente amico d'infanzia e cugino di Snoop Dogg. Warren G è stato anche il primo a convincere Snoop Dogg a rappare, ha intuito che aveva del talento e diciamo che aveva decisamente ragione. Tutti pronti? Allora andiamo proprio lì, 1994.
1: Regulators, we regulate any stealing of his property. We're damn good too, but you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Regulate, Warren G, Nate Dogg, capolavoro, 1994, l'M2 Old e quello della mezza, qui su M2O ci sono gli Another.

Treasure insieme a Sam Smith, venerdì mattina, 12:39 in questo preciso istante. Ciao, sono Marlene, stiamo continuando a fare il nostro viaggio musicale di oggi, come avviene ogni giorno, peraltro, da 12:00 alle 2. 342 6543 2110 il nostro numero. Mi cico.

0: Time. DJ Time in the mix.
1: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
2: Aiuto!
0: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
3: It's DJ Time
0: su M2O.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata.

0: Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando.

0: Spy, la voce di Jazzy insieme a Calvin Harris. Ormai sappiamo tutti benissimo della sua passione per l'agricoltura, visto che vive in questa fattoria a Ibiza e coltiva le verdure. Probabilmente avrà anche degli animali, ma intanto cioè, casa lavoro, è un genio, perché non solo si è dato così a questo aspetto della sua vita un po' più bucolico, però è casa lavoro praticamente, perché vive lì e sarà in residency all'Ushuaia fino alle chiusure di Ibiza, che saranno più o meno verso ottobre. Detto ciò, non pensavo che la sua passione per l'agricoltura e l'allevamento si sarebbe spinta così tanto in avanti. Allora, sappiamo che è originario di Dumfries e adesso, questo weekend, andrà a suonare in Scozia, proprio domani e domenica. E ha appena pubblicato su Instagram una cosa e ha scritto: sono felicissimo di annunciare il mio Haggis per celebrare i miei due concerti in Scozia questo fine settimana. Rave Haggis è un Haggis premium in edizione estremamente limitata prodotto in Scozia. Ha fatto anche una collaborazione con una macelleria. Ma che cos'è l'Haggis? È l'ultima cosa che avrei associato a Calvin Harris. È una specie di insaccato tradizionale della cucina scozzese a base di pecora, farina d'avena, brodo, spezie, e la tradizione vuole che sia tagliato rigorosamente con una spada. Allora, sappiate che sotto quel post c'è anche Deadmau5 che lo prende in giro e dice: ormai ho visto tutto. Comunque niente, sappiate che esiste l'Haggis di Calvin Harris. M2O, più musica. Keep lost dancing.
1: All these things that we took for granted.

0: ufficialmente venerdì pomeriggio. La pausa pranzo più bella della settimana con l'M2Hit.
1: L'estate di M2O suona così. M2O. Più musica. M2O. M2Hit. Dita

0: Mario, Let Me Love You. Quanto romanticismo. Sarà romanticismo o sarà il caldo che vi fa mandare messaggi come questo?
1: Oh Marlene, udir la voce tua, il sì. Cuore assai conforta e aiuta a rimettere sui giusti binari
0: una giornata storta.
1: Ciao Marlene, ti vogliamo bene. Massimo da Milano.
0: Ma anch'io vi voglio bene. Come farei senza di voi, senza questi vostri così momenti poetici? 342-6543-210 per le vostre poesie, ma soprattutto per il Play With Us che arriva entro le due. Adesso canzone nuova.
2: M2 Hot. Le hit di domani.

Momento tutto svedese, grazie alla nuova della Swedish House Mafia con Lick Lee, svedese anche lei, si chiama Happiness is So Sad, presentata in anteprima durante la residency della Swedish House Mafia a Ushuaia. È il nostro M2 Hot, quello dell'1 e 10. Rimaniamo in Svezia, c'è Avicii, SOS.

Dan, Jonas Blue, Salif Keita su M2O. È la volta di Sam Jacobs con la voce più bella degli ultimi tempi, quella di Ezra Nerey. Questa si chiama I Don't Mind. Yeah.

0: anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 euro, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

every day. Cycles don't lead to the last song. On Emmett Wilson.

Boys con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini. Allora, come siete messi là fuori? 342-654-3210. Qua vedo la foto di un cruscotto che arriva da Roma con 44 gradi e messaggio che dice: potrei cuocere un uovo sulla macchina. Molto bene. Poi c'è Isabella che dice: nella cucina della piadineria fa troppo caldo, voglio andare al mare. Benissimo. E poi c'è sempre qualcuno che scrive: play with us. Fate bene a provarci, ma bisogna mandarlo nel momento giusto, quel messaggio lì. E il momento giusto oggi è la canzone Godzilla, solo in quel momento. Adesso andiamo indietro.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccolo il momento giusto per provare a vincere parasole di M2O, zainetto, portachiavi, frisbee e stickers. Vista

0: La carrellata di foto cruscotti che mi è arrivata con delle temperature ustionanti, il parasole vi servirà tantissimo. Chi vince?
1: Bleuidas, Francesco da Bologna.
0: Francesco da Bologna, sei tu il vincitore, bravissimo, ti chiamiamo noi, non devi fare nulla.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Yes Man. E proprio dalla Roma, di dito nella piaga, arriva un business, un nuovo business. Mi viene da dire che la frontiera delle esperienze esclusive non si ferma mai, neanche davanti alla cupola di San Pietro, dove c'è l'intenzione di aprire un bistrò. Ovviamente apriti cielo, in tutti i sensi, perché poi l'ultima parola è quella del Papa. Se il Papa dice sì, si

0: papà, altrimenti no. Allora, ovviamente le polemiche sono legate al fatto che in un posto così, così simbolico, così importante, nessuno dovrebbe salire e mangiare, ok? Il primo piano era quello di aprire un ristorante, poi è cambiato nell'idea di avere un bistrò. Molti invece che sono d'accordo ricordano che comunque già c'è un bagno, c'è una piccola zona bar che si può frequentare, insomma il progetto c'è, l'idea di farlo partire, anche se parte sarà da settembre. Io non ve lo chiedo il venerdì 31 di agosto se voi siete d'accordo o no. Come si dice, a partire da questo periodo in avanti, se ne riparla a settembre.
1: Più musica. M2O.

Loser, Sophie and the Giants, e in arrivo le ultime due di oggi. Poi ci salutiamo e vi auguro un buon weekend, ma tra poco, Maladie. Maladie.

0: es un sueño latino. Take me back to my sweet la vida. Find my love. My chico latino, che sueño, dice lei. Jerry Halliwell, e con questa chiudiamo queste due ore insieme. Ci risentiamo lunedì a partire da mezzogiorno fino alle 3. Eh sì, starò con voi tutto il mese di agosto. C'è Isa, buon weekend, ciao!
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Un minuto dopo le due, precisissimi, buon venerdì a tutti su M2O. Un saluto a Marlene, ciao, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Direi di cominciare, ci sono i tre non stop.
4: M2O. Enjoy your summer.

0: J-Hosu M2O alle 2:09 di questo venerdì. È arrivato l'ultimo giorno lavorativo della settimana per chi lavora in settimana e si sta avvicinando invece il momento di cominciare a lavorare per chi lavora nel weekend. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 5. Il nostro numero è sempre quello, lo ricordo, 342-6543-210. Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova, subito l'M2 Hot.
1: M2 Hot

0: la canzone nuova, quella di quest'ora di Joel Corry, Whisper, l'M2 Hot su M2O.
1: More music.
2: M2O.

canzone è la colonna sonora giusta per una giornata del genere. Con questo caldo che fai? Canta, che devi fare? La la la, all around the world. Le 2:17 qui su

0: che bella questa canzone, The Jackson 5, Can You Feel It, era il 1980 e ultimamente, siccome appunto si sta parlando ancora della storia di Michael Jackson e nello specifico anche dei Jackson 5, è stato un piacere per me, ma anche immagino per qualcuno di voi, riandare un po' a vedere la storia artistica di questo gruppo veramente bellissimo. Le 2:20, buon pomeriggio, questa è M2O.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ho comprato una perla nera.
2: E perché?
1: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
2: E perché?
1: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
3: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
4: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
5: Panorama.
4: M2O presenta Panorama Festival.
5: Festival.
4: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
5: Panorama.
4: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

The Wave alle 2:30 in questo venerdì pomeriggio qui su M2O. The Wave, l'onda. Beh, segui l'onda, segui il flusso delle cose o guarda le onde del mare se sei fortunato come Sonia, che al 342-6543-210 in diretta dalla Sardegna ci manda questa bella foto di lei sul lettino che ascolta M2O con la nostra applicazione. Bene, mi raccomando, la foto delle onde e anche un po' di energia positiva da mandare a chi in ferie magari ancora ci deve andare, a chi è appena tornato, a chi magari non ci andrà quest'anno. Però la cosa importante è ascoltare la colonna sonora giusta. Ora c'è l'M2 Old.

stai ascoltando la radio in questo momento e ti è partita la testa e fai avanti, dietro, o destra o sinistra, insomma, se ti sei ritrovato o ritrovata a muoverti è del tutto normale. Red Baddest of Them All su M2O alle 3.

sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. Umbrella Crew.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Oh my God!
8: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Yeah, yeah, they wanna know. Red Bull 64 Bars Live. Detenga. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Yeah. Kid yeah. Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora.
9: I like that.
8: Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com. Shamana.

Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Anche a

titolo della canzone appena ascoltata qui su M2A quando sono le 3:10 di questo venerdì 31 di luglio, ultimo giorno di luglio, e per molte persone da oggi cominciano ufficialmente le vacanze. Ma a proposito di vacanze, quante persone all'ascolto in questo momento, non dico che ci stanno un attimo ripensando, però viste le temperature molto molto calde, magari si stanno chiedendo: ma ne varrà la pena partire? Beh, sappiate che secondo un'indagine commissionata da Omio, che è la piattaforma per la prenotazione di viaggi multimodali, quasi 8 italiani su 10 hanno dichiarato che le condizioni del meteo influenzano la scelta della meta delle vacanze estive, anche a prenotazione già fatta praticamente. In sostanza, che cosa succede? Che visto appunto il cambiamento del tempo, il caldo veramente imbarazzante a volte, alcune persone scelgono di cambiare meta. Solo una piccola percentuale, parliamo del 22%, sostiene che il meteo incide poco e che quindi lì poi alla fine c'è una sorta di: senti, voglio andare in ferie, ci vado anche con 45 gradi all'ombra. Uno degli aspetti più significativi però emersi da questa ricerca, che ci fa ben sperare, è che le ondate di calore non stanno fermando assolutamente le partenze, anzi l'adattamento passa soprattutto nella riorganizzazione, perché non si rinuncia a partire ma si cambia il tipo di attività da svolgere. Quindi, in parole molto più semplici, anche se fa caldo, necessità fa virtù.

un omaggio country, quello di Calvin Harris, in questa Smoke the Pain Away, ascoltata qui su M2O quando mancano 3 minuti, anzi 4 minuti alle 3 di questo pomeriggio. Subito With You, Do You Mean?

0: Another Chance. Se stavi aspettando un messaggio dall'universo e stavi pensando, ma gliela do un'altra possibilità? Ma sì, dai, se non è una cosa proprio grave, grave. Chiudi un occhio, anche tutti e due. Va bene, questa era Another Chance, appunto, qui su M2O.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: In FM Lab su M2O.it.
0: 2 minuti dopo le 3 di pomeriggio e 85 gradi all'ombra e si sente. Ogni tanto ci confondiamo. Vabbè. Io sono Isabella, siamo insieme qui su M2O fino alle 5. Vai con i treno stop.
5: L'estate di M2O suona così.

quanto sei fortunato, quanto sei fortunata se in questo momento stai ascoltando la radio in un momento di relax, magari ti sei beccato Crazy qui su M2O, 10 minuti dopo le 3 di questo venerdì pomeriggio, ultimo giorno di luglio, ma non è l'ultimo giorno del Play With Us, anzi il Play With Us continuerà sempre tutti i giorni, anche nei giorni di vacanza, per cui segnati bene questo numero che è il nostro 342 6543210. Quando sentirai il jingle del Play With Us, se sei abbastanza fortunato, ti porti a casa i nostri gadget. Subito c'è la novità.

0: Un saluto ai Medusa, che noi di M2O conosciamo molto molto bene. Ogni ora su M2O ascoltiamo una novità, era Weekend l'M2 Hot.
1: M2O. Più musica.

Dai Dai è stata la canzone motivazionale dei mondiali di quest'anno. Era Shakira su M2O alle 3:19, proprio per essere precisissimi. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5 in questo venerdì. Ormai è cominciato il weekend, sì, sdoganiamo questa cosa. Subito Give Me Your Love, Sigala.

0: Dammelo un po' d'amore, va bene, solo un bacetto però, perché fa caldo, fa caldissimo. Le 3:21 di questo venerdì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, stiamo insieme ancora fino alle 5. Certo che ve lo ricordo, il numero 342-6543-210. I più fortunati si portano a casa i nostri gadget, tra cui il nostro parasole ambitissimo. Proprio bello, talmente bello che neanche lo esporrete, ve lo dico io.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Dai produttori di Weapons.
3: Sono rinchiusa qui.
2: Un horror magistrale, da brividi.
4: Uno dei membri dello staff è scomparso.
2: Dopo Obsession e Backrooms.
5: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
6: Fammi uscire da qui!
2: Il nuovo horror dell'estate.
6: Hai paura?
2: Preparati a vivere l'incubo.
6: Te la sei voluta!
2: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ehi, umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
10: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Summer Silver Lines su M2O alle 3:30 di questo venerdì pomeriggio, 31 luglio. Mamma mia, ma cos'è tutto questo entusiasmo? Ah, perché si sta avvicinando il weekend, quindi mi dirai che sono entusiasta per questo. Eh sì, però tu pensa invece a tutte le persone che il weekend lavorano, che neanche si stanno facendo le ferie e saranno pensando: senti bella, stai calma. Va bene, cambio discorso. Allora, 342-65-43210 il nostro numero, se magari hai un po' di frustrazione per sti motivi, prova a partecipare al Play With Us, che ne sai. Alla mezza d'ogni ora c'è la mia due volte.

0: mezza ad ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con l'M2 Old, qui dritti nel... nel 98, giusto. Supercar era l'M2 Old qui su M2O.
1: Più musica. M2O.
2: M2O. M2O.

Romy, abbiamo conosciuto un po' di tempo fa qua su M2O ed eccola qua con la sua Strong. 20 minuti alle 4 di questo pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Subito Sad Girls su M2O. It's

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
5: Panorama.
0: M2O presenta Panorama Festival.
5: Festival.
0: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
5: Panorama.
0: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio.

spesso del fatto che oggettivamente le età sono diverse e quindi anche le necessità. Avrete probabilmente, immagino, sentito parlare della generazione Z, ovvero i giovani tra i 18 e facciamo i 30, 29 anni di questo, appunto, di questo periodo. Bene, la generazione Z è la generazione, è stata definita la generazione che ha spezzato un po' di catene dal punto di vista emotivo e sembra che stia spezzando anche le catene del dating. O meglio, la generazione Z ha deciso che le app di dating non funzionano più e soprattutto pare non funzionino più proprio le relazioni, almeno secondo loro. O meglio, almeno secondo i vari sondaggi che vengono fatti, infatti sembra che la generazione Z sia la generazione più single degli ultimi tempi. Per quale motivo? Sembra che sia una perfetta tempesta emotiva dal punto di vista proprio degli sentimenti. Sembra ci sia una percezione un po' più alta della solitudine e, appunto, come dicevamo, le app di dating sembrano non aver aiutato chissà quanto. Chiaramente argomento che ha aperto tantissime discussioni, tantissimi punti di vista, però in questo momento questo sembra essere il trend. Quindi sempre più giovani posticipano le relazioni. C'è qualcuno che direbbe ma no dai, qualcuno direbbe bravo, hai fatto bene. Da che parte stai? Non te lo chiedo, non lo voglio sapere, però rifletti.

0: Angels.
1: Mamma mia che bella questa canzone qua. Ugella, Moving to the Sun alle 4:10 di questo venerdì pomeriggio. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5. Allora, si parla spesso di contrasti generazionali, o comunque si parla

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play with us qui su M2O. Il numero è sempre quello, 342-6543-210. Quando sentite il jingle del Play with us, subito messaggio, perché se siete fortunati vi portate a casa i nostri gadget e anche il nostro ambitissimo parasole. Dov'è che andiamo?
3: Sentiamo qua.
4: Silvana da Garlasco, Play with us.
2: Molto bene Silvana, tutto tuo.
5: M2O. M2O. Più musica. M2O.
6: Song going round and round my head, like my favorite song going round and round my head.

0: digitale terrestre.
1: Forza, forza, c'è fretta, c'è fretta. Arriva il weekend, eccolo, eccolo, lo vedi? Eccolo qua. Buon pomeriggio, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 5, questa è M2O. Subito ci sono i treno stop.
2: M2O.
3: Enjoy your summer.

Kaigo One Republic, Chasing Paradise su M2O alle 4:08 di questo venerdì pomeriggio, l'ultimo pomeriggio di luglio e magari l'ultimo venerdì pomeriggio lavorativo per le persone che magari adesso stanno ascoltando. Qualcuno andrà in ferie, giusto? Spero di sì. 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi è servito per il Play With Us che c'è stato nell'ora precedente, ma da qui fino a stasera ci saranno altre possibilità, quindi tenete le orecchie aperte. Ogni ora su M2O ascoltiamo anche una canzone nuova. M2 Hot.

uniti Gordo e i Who Made Who per fare questa canzone qua, Energy, ed è il titolo di questa canzone che è la canzone nuova di quest'ora. Era l'M2 Hot su M2O.

0: dov'è che sei andata o che sei andato in vacanza, se ci sei già andato, perché ci sono molte persone come Francesca da Roma che ci scrive al 342 6543 210, tante persone come lei che sono tornate, lei in questo momento sta rientrando e tante persone magari stanno andando oppure si lavora, dipende, insomma l'importante è che si ascolti sempre la musica, possibilmente M2O.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ehi, umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno €599 in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
9: Expert, gli esperti sempre con voi!
8: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

sotto l'ombrellone a prendere il sole, ascoltare M2O? Non lo so, o almeno io non lo so, ma al 3426543210 c'è Agata da Riccione che lo sa molto bene con tanto di foto annesse e dice: ah, guarda come si sta bene, ci si deve sentire molto molto bene. Allora, ciao a tutti, questa è M2O, io mi presento se foste appena arrivati. Io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 5. Alla mezza d'ogni ora qui su M2O succede sempre una cosa molto interessante, ovvero con la mente andiamo indietro nel tempo. C'è l'M2 Hold.

E nell'anno in cui l'umanità scopriva internet usciva anche questa canzone. Era il 1991, This Is Your Life, LM2Old. Su M2O.

ti dà quella sensazione di relax questa canzone? Che bella, bellissima anzi direi. Ocean House alle 4.36 qui su M2O, subito Fatboy Slim.

0: solo hit nel weekend di M2O.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Oh my God!
5: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars.

0: Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
1: Shamana.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a €160,30. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

every day. Let me take you high so I can show you love. L'estate su M2O suona così. M2O.

Ray J, Flamenco Paranoia su M2O quando mancano 12 minuti precisamente alle 5 di questo pomeriggio e all'ultima puntata di stagione di Albertine Everyday, quindi vi invito a rimanere con noi perché poi fino alle 7 vi faranno compagnia. Ultimo giorno anche di luglio, domani comincia agosto. Agosto, il mese per eccellenza di punta per le ferie italiane, ma non solo l'Italia, perché agosto è il mese preferito anche da Francia, Spagna e Germania. Ma per quale motivo? Perché pare che un quarto della popolazione, quasi in modo obbligato, vada in ferie proprio ad agosto. I motivi sono diversi: c'è chi lo fa per scelta e chi lo fa magari anche un po' tra virgolette per obbligo, no? Perché magari c'è chi lavora in delle aziende che decidono di chiudere ad agosto e quindi ecco qui che le ferie si fanno ad agosto per forza. Quindi no, non è una fissa del tutto italiana quella di fare le ferie ad agosto, più che altro è unire l'utile al dilettevole. E poi c'è sempre quella parte di persone che dice: non mi interessa, anche se la mia azienda magari chiude ad agosto, io in vacanza ci voglio andare quest'inverno oppure ci voglio andare a settembre. Comunque l'importante, direi, che sia giugno, luglio, agosto, febbraio, l'importante è riuscire a ritagliarsi ogni tanto quel piccolo spazio per rilassarsi un po'.

versione remixata di My Universe da David Guetta, i Coldplay e i BTS alle 5:05 di questo venerdì pomeriggio qui su M2O. Ciao, sono Isabella, siamo insieme ancora fino alle 5. Tra poco arriva l'ultima puntata di stagione di Albertino Everyday, ma ancora c'è della musica da ascoltare insieme. Subito Hey The Bomb su M2O.

0: con questa canzone direi che ci possiamo salutare. Noi ci sentiamo prossimo weekend su M2O. Vi lascio con l'ultima puntata di Albertina Everyday. Da Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao!
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Buona bella a tutti.
3: Ciao!
4: Ultima puntata di questa stagione, venerdì 31 luglio, sono le 5.

0: Bob Sinclair, Love Generation, forse la sua hit più grande o la sua hit più grande è World Hold On?
1: Queste due se la giocano.
0: Queste due, sì, questa sì, del 2005, sì. A 21 anni, Love Generation.

0: po' di tristezza, c'è anche un po' di gioia, siamo un po' combattuti, Thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, grazie a Dio è l'ultima puntata, ma anche che peccato, Ciao, sono Albertino.
1: E su questo siamo tutti d'accordo.
0: Beh, certo, perché non vuoi non essere d'accordo sul fatto che io ciao sono Albertino.
1: No, perché
0: non ho capito.
1: Così sono riuscito a vederti bene.
0: A vedermi bene, perché siamo a un metro di distanza. Meno di un metro, Quasi ti posso toccare. No. Ma Mario?
1: Sono qua, Alberto. No, oggi ti vedo bene perché ho le lenti a contatto.
0: Ah, ecco.
2: 1,70 m.
0: Ma che 1,70 m?
2: Sì,
0: meno.
2: No, assolutamente no.
0: Bene, un saluto ai miei cari colleghi, caro Mario Fargetta color salvia, ciao. Ma Mario
1: è qua, sempre alla tua destra.
0: Benissimo, la mia sinistra Alessandro Lippi.
2: Non capisco perché Mario lo tieni a 1 metro, me mi tieni a 8 metri.
0: Con un bastone anche.
2: Non capisco questa cosa.
1: Perché non ti metti mai il profumo, ecco.
0: Sì. Allora oggi l'ultima puntata di questa stagione, quindi sarà una puntata, come vi dicevo, mista tra il nostalgico malinconico e anche un po' di gioia, perché poi di pause ne abbiamo bisogno un po' tutti, no?
2: Certo,
0: anche
2: sì,
0: noi. Che sembra che non lavoriamo, però un po' di pausa.
1: Oh, noi buttiamo il sangue tutti i giorni.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Shorty.
3: Ciao Aldo, ciao ragazzi.
0: Allora,
3: tutto bene, guarda, tutto bene.
0: Alla fine non siamo riusciti a parlare ieri.
3: Però vabbè, ci abbiamo un mese in ballo, ad agosto vero. Magari ci prendiamo una merenda insieme.
0: Magari ci becchiamo in giro.
1: Ma guarda, è il 2005 che dovete parlare.
3: Ti offro un gelato.
0: Oggi è una giornata importante per tutti noi, ma in particolare per loro due, i concorrenti.
3: Sì.
2: Oggi è quel giorno lì, molto
1: loro
2: atteso.
1: Due intendi, me e Shorty.
3: Sì,
0: Shorty e Mario Fargetta.
1: Sì.
0: Alla fine della puntata, siccome è l'ultimo appuntamento della stagione radiofonica 2025-2026, verrà proclamato il vincitore, cioè colui che è, durante le puntate dell'anno ha collezionato il maggior numero di punti.
1: Siccome io ho saputo per vie traverse che sono le calcagne
2: proprio.
1: Quindi oggi è la giornata decisiva.
2: Ma è già tanto che facciamo la premiazione, guarda.
0: Oggi c'è la premiazione, c'è anche la cerimonia di chiusura del programma organizzata da Marco Balic, che saluto.
2: Gli ospiti li vogliamo dire oppure no?
0: Gli ospiti alla fine.
2: Dai,
0: i fuochi d'artificio sono pronti. Anche se poi c'è la luce, non si vedrà tanto. E c'è anche la proclamazione del premio che il vincitore si porterà a casa. Quindi è una puntata abbastanza.
1: State sintonizzati.
0: Rimanete sintonizzati. Ma c'è la Ginger.

0: Ed eccola lì la Ginger travestita da Luca Agnelli che oggi
1: no, è anche leggera,
2: è anche leggero.
0: No, il venerdì c'è sta sigla che è un po' quel mondo là, quel genere lì. La sigla, ricordo, è stata prodotta da Silvia Salis per noi. Io la ringrazio ancora, il sindaco di Genova, che conosco personalmente e che stimo molto. Ginger!
3: Sì!
0: Cosa ti volevo dire? Oggi è una puntata speciale anche per te.
3: Sì.
0: Perché quest'anno tu sei stata più protagonista degli altri anni, in quanto la tua rubrica Che cosa resterà ha avuto molto successo.
3: Sì.
0: Quindi?
3: Quindi?
0: Cosa?
3: Potremmo fare una cosa speciale oggi.
0: Io me l'aspetto da te.
3: Te l'aspetti? Mm. E allora vediamo.
0: Allora rimarrete con noi fino alla fine.
3: Se...
0: Anche perché come tutti i giorni c'è un regalo, amico ascoltatore, se parteciperai al Play With Us. 342-6543-210. Il parasole di M2O e altri simpatici gadget ti aspettano.

0: Vedi, io ho detto in apertura un po' di felicità mista nostalgia e malinconia. Infatti la canzone invece di oggi è Happiness, è felicità. Felicità è mangiare un panino, un bicchiere di vino.
1: Sì.
0: Sarà vero?
2: Le piccole cose, dobbiamo riscoprire la felicità per le piccole cose.
0: Ma il panino imbottito o solo
2: imbottito,
0: pane?
1: Imbottito. Il panino col salame.
0: Il salame, ok, ok. Buono. Comunque, Happiness è il titolo della canzone nuova dei Swedish House Mafia, che sono tornati insieme. Sono tre produttori DJ tedeschi, scusate, svedesi, molto famosi. Nell'ordine di apparizione sono
1: Steve Angello. Angello.
3: Steve Angello.
0: Poi?
1: Poi Axwell.
0: Poi?
1: E Ingrosso. Ingrosso.
0: Tre punti per show.
3: No, sono 3, 6, 9, perché sono 3.
0: No, vabbè, facciamo un punteggio cumulativo. Tra l'altro, insieme a loro, in questa canzone in particolare, c'era Like Lee.
3: Dove?
0: Like Lee, che è quella che cantava.
1: Follow.
0: 3 punti per far jet. Bene, le notizie sulla musica le abbiamo date. Oggi è una

0: giornata speciale per tanti motivi, non solo perché è l'ultima puntata, ma perché questa settimana c'è una ricorrenza speciale.
1: Molto speciale, vi riguarda molto da vicino, soprattutto te Mario, che avete vissuto questa storia un po' dall'inizio, perché il 28 luglio del 1976...
0: Ma perché parli così?
1: Perché allunga la notizia, devo fare veloce. Cioè, mercoledì scorso ricorrono i 50 anni in cui una sentenza della Corte Costituzionale riconosceva la legittimità delle radio private, dando il via alle radio private locali, ponendo fine al monopolio della RAI e facendo sì che quelli come voi potessero trasmettere legalmente i loro programmi dalle loro città, come accadde su Milano nella storia che ti riguarda con Radio Music prima e Radio Milano International poi. Quindi una settimana importante per chi fa il vostro mestiere, nostro mestiere.
2: A un certo punto uno ha detto: vai, dite quello che volete.
0: No, non proprio così, non proprio così.
1: La sentenza non era proprio così.
0: Potete trasmettere,
1: però così,
0: potete trasmettere, è stato il via delle radio private, poi noi abbiamo fatto la nostra storia, che è durata anche troppo, Mario. Quindi io direi
1: sì. Qua facciamo adesso l'annuncio.
0: Scusa, vuoi fare? Io vorrei annunciare adesso quello che Mario ancora non sa.
1: Lo dici ora o più tardi?
0: Sì, no, ma comunque noi di quei 50 anni non li abbiamo fatti tutti.
1: Era il 76 quando la sentenza della corte.
0: Almeno io ho cominciato poco dopo.
1: Poco dopo, quindi.
0: Poco dopo? Dopo poco.
1: Poco dopo, però dai, dall'inizio. Siamo in ballo dall'inizio.
0: Allora, io devo dire che come ascoltatore. Dall'inizio, anche perché tu hai detto 76, sì. Ma in verità le radio sono partite nel 75, quindi io ho intercettato dalla mia cameretta Radio Milano International già nel 75 da ascoltatore, e poi ho chiamato Linux e ho detto: Linu, vieni a sentire.
3: Perché ai tempi eravate ancora proprio col dialetto proprio attaccato.
0: No, mai parlato dialetto, però Linuccio era Linuccio per me. Hey.
4: E suonava più o meno così.
5: Radio Milan International 101 Stereo.
0: Non ancora, perché questi sono dei jingles arrivati dopo.
1: Bisogna togliere 3 punti.
0: Però vabbè, no, io apprezzo l'impegno.
3: L'impegno va premiato sempre.
0: Bravo, bravo, Giorgio. Niente punti, ma bravo.
4: Quanto tempo dopo arrivarono questi jingle?
3: Dopo 10 anni, no?
0: No,
3: 5-6
0: anni?
3: 5-6 anni. 5-6 anni,
0: sì.
3: Il primo jingle di Radio Milano era Milano, Milano, Milano International.
0: Quello ma lì. Sai che canti benissimo.
3: Grazie, grazie.
0: Sei veramente bravo.
3: Grazie.
0: Va bene, allora auguri alla radio. Che occorre. Nonostante tutto, perché la radio è stata minacciata da un sacco di altri media, è la TV privata, è la televisione, MTV, i social. Eppure ogni giorno 36 milioni di persone si sintonizzano sulla radio in Italia.

0: questa è una canzone che sicuramente accompagnerà molti dei vostri video delle vacanze. Già vi vedo con la gonna lunga Formentera, con a rallenti che camminate, accompagnate da questo video, da questa canzone.
1: Facendo vedere i piedi un po' nell'acqua,
2: ma,
1: no?
2: Sì, ma sì, mi sa sì. Non solo a Formentera.
0: Sì, no, un po'. Non so, nel mio immaginario ho pensato a Formentera, ma perché mi devi sempre correggere?
2: Anche
0: nell'ultima puntata, tu, no. Piuttosto che essere sereno e lasciare un bel ricordo agli ascoltatori, vuoi litigare, perché ma tu vuoi litigare.
2: Per niente.
0: No, guarda, tu vuoi litigare. Lui vuole litigare.
3: Sì, è evidente.
0: Evidente.
2: Ci dobbiamo lasciare in pace, ci dobbiamo lasciare.
4: Sì, sì, ci lasciare in pace, vabbè.
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, tra poco ritorna su M2O Albertino Everyday.
5: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: It's Friday, è il 31 di luglio, è l'ultima puntata, poi ci fermiamo, ma poi torniamo. M2O, Albertino, Everyday, era Peggy Goo. Ehi, Goo, allora? Ehi, Peggy Goo, se fai in giro, ehi! È di Brescia, Peggy Goo. Io l'ho incontrato un giorno e gli ho detto, ehi, Peggy Goo, allora? E lei si è girata.
1: Certo, il nome è quello, no? Suona così.
0: Peggy Goo che ha origini...
1: Corea del Sud.
0: Corea del Sud, ha dei tratti somatici asiatici, è molto bella.
1: È nata e cresciuta lì da
0: una DJ, una producer e è anche una, diciamo, molto, molto amata nel mondo della moda.
1: Sì.
0: Cos'è che stai farfugliando?
1: Certo. No, confermo.
0: No, parlo, fai mugugna, mugugna. Allora, quello mi corregge, tu mugugni. Allora, fatelo voi il programma. Shorty.
2: Alba, andiamo via.
0: Ma io non lo so. Prego, prego.
1: No, stavo confermando quello che hai appena detto, che è molto amanda, amata.
0: Amanda,
1: da... Amanda chi? Amanda chi, Amanda? Però quando io non mi scaglio così contro di te, Fargetta,
3: Sì, ma da...
0: Ma lui, tossisce, oggi scusami, ma dal regolamento lui si può scagliare, tu no. Leggi il regolamento, pagina 2.
4: Pagina 2.
5: Quantunque fu che quel giorno se dovesse accadere che lui si dovesse scagliare contro di te, a quel punto tu puoi fare barriera e respingere tutto.
1: Ma cos'è l'arte della guerra?
0: Non lo so, comunque il regolamento va rispettato. A parte che sei vestito male con le scarpe brutte, tanto per
1: vanno di moda le scarpe brutte.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: chi l'ha detto?
1: La tendenza dell'estate.
0: Tendenza, sì.
1: La tendenza dell'estate, i fashion victim, gli influencer di moda dicono che bisogna portare le scarpe brutte, indossare scarpe molto brutte per farsi notare.
0: Un mio amico ha comprato le scarpe di Loro Piana a 8.000 euro.
1: No, non quelle.
0: Solo che si è accorto dopo che siccome sono di Loro Piana cammina piano.
1: Non quelle.
0: Il mocassino.
1: Non quelle.
0: Quindi quelle lì brutte adesso sarebbero di moda.
1: Di moda. Scarpe brutte, un po' fuori moda, un po' collezioni.
0: Poi passate. Altre mode. Adesso, adesso noi ci rivolgiamo a te per sapere qual è la moda.
1: Tra l'altro leggevo che una moda di cui abbiamo parlato molto durante l'inverno, sembra essersi confermata in Italia la moda della festa del divorzio.
0: Oh, questa è una bella notizia.
1: Sembra
0: chissà
1: che
0: quante ce ne saranno.
1: Molti ricevimenti organizzati per celebrare la fine di un matrimonio spopolano tra luglio e agosto, quindi è vero quello che vi abbiamo raccontato.
0: Pensa quante volte l'abbiamo detto noi per scherzo.
1: E invece i divorce party a quanto pare stanno prendendo piede.
5: Ma non lo so, non è a rischio rissa.
1: Non inviti mica la Mario, mica inviti la parte offesa, inviti tutti i tuoi amici che sono.
5: Ma se la parte offesa arriva.
1: Non devi far sapere della festa del divorzio.
0: Scusami, cosa fai? Inviti quella con cui io
1: meraviglioso.
0: Vabbè. Allora, dopo Peggy Goo, adesso andiamo avanti con la musica di M2O.
5: Che cosa?
1: Ma perché non ci racconti una storia anche oggi che è l'ultima puntata?
0: È vero, con questo accento bresciano o normale?
1: Bresciano.
0: Non ce la faccio.
6: Oh yeah, check this out. DJ
0: Time, story. Oggi raccontiamo la storia di You Can Touch This, di MC Hammer. Can't touch this. È stata la prima canzone hip hop al numero uno della prestigiosa classifica americana Billboard Hot 100. L'album che contiene Please Hammer, Don't Hurt Them è il primo album hip hop a diventare disco di diamante vendendo più di 10 milioni di copie. Can't touch this. È il 13 gennaio 1990. La Capitol Records pubblica You Can Touch This e il rapper MC Hammer diventa una star. Nella seconda metà degli anni Ottanta, a Oakland, Stanley Kirk Burrell, in arte MC Hammer, è un artista molto conosciuto, soprattutto per le sue performance dal vivo. Si fa notare per il suo modo di ballare, coreografico ed energico, capace come pochi di coinvolgere il pubblico ai suoi concerti. In un contesto sociale drammatico, soprattutto nei sobborghi degli Stati Uniti dove il crack domina le strade, MC Hammer propone una musica scanzonata e divertente, che la critica fatica a definire rap. Poco importa, perché è proprio questo il segreto del successo di una delle più grandi hit della storia della musica hip hop. You Can Touch This. Basata sul giro di Super Freak, successo di Rick James del 1981, la canzone diventa un tormentone anche grazie al videoclip trasmesso a ripetizione da MTV. il ballo di MC Hammer nel video
2: Can't Touch This,
0: nel quale indossa strani pantaloni molto larghi in vita e stretti alle caviglie, passerà alla storia come The Hammer Dance. Nato e cresciuto a Oakland, in California, sulla baia, di fronte a San Francisco, il soprannome di Hammer deriva dalla somiglianza del giovane Stanley con la leggenda del baseball Hank Aaron, noto come Hammerin' Hank.
3: October 7th, 1987, the Homer Hanky became a nationwide symbol for postseason baseball in the Thunderdome.
0: You Can't Touch This è una canzone fuori dagli schemi, più dance che hip hop, cosa che da una parte gli costa la credibilità nel cosiddetto rap game, ma che dall'altra gli regala una fama senza precedenti. Considerata la prima vera star planetaria della musica hip hop, i numeri di MC Hammer sono da capogiro. Dischi di platino, dischi di diamante, primo in tutte le classifiche, trasmesso a ripetizione in radio e in TV, concerti sold out, ricoperto di soldi dagli sponsor, di cui è testimonial, e di premi. Con il suo personaggio a tratti buffo, MC Hammer ha rivoluzionato la musica rap. I pantaloni larghi del videoclip vanno a ruba e i suoi passi di danza diventano virali 30 anni prima dei social network. Se nel 1990 fosse esistito TikTok, niente e nessuno avrebbe mai potuto battere MC Hammer. Quando il successo di You Can't Touch This svanisce, schiavo del suo personaggio, MC Hammer fatica a reinventarsi nella scena rap americana. Amato da tutti, grandi e piccini, la sua è una storia unica. Si dice addirittura che Rick James fosse all'oscuro dell'accordo dei suoi avvocati per l'utilizzo del sample di Super Freak e che si sia calmato soltanto dopo aver scoperto quanti soldi gli stava fruttando. Una cosa è certa, ha detto. Se me l'avessero chiesto, avrei detto di no.

0: You Can't Touch This. Abbiamo raccontato la storia di questo fenomeno MC Hammer, di questa che è la sua canzone più conosciuta, e tra l'altro mentre la raccontavo avevo sui suoi pantaloni col cavallo basso.
1: Pure?
0: Sì, non l'hai neanche notato.
1: No, infatti no.
0: Peccato. Stop, Hammer Time. Più musica. M2O.

0: strano però, una si fa chiamare Madonna e non è santa, l'altra Carpentieri di cognome e non è carpentiere. Boh, è pieno di bugie il mondo, il mondo dello spettacolo è tutto falso. Ha ragione Fambri Frimbra. Sabrina Carpenter, Madonna, su M2O.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
10: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: We play every day.
1: L'estate su M2O suona così. M2O.

0: don't like to move it.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: La vincitrice.
4: Sì.
3: Del Play with us.
4: Chi sarebbe?
3: Di questa ultima puntata della stagione 2025-2026.
4: Sì.
3: Gestisce un'attività online.
4: Sì, sì.
3: Lei.
4: Chi?
3: Dalla provincia di Roma.
4: Sì.
3: L'età non si dice.
4: Sì, ma chi?
3: Ma è molto giovane.
4: Sì.
3: Vince il parasole di M2O.
4: Sì.
3: Lo zainetto.
4: Sì.
3: E altre cose che adesso a memoria non posso...
4: Ma chi?
3: Lei è...
4: A chi? Chi?
3: Yashica da Palestrina, Roma!
5: Yashica da Palestrina, Roma!
3: Prima, quando ho letto il messaggio, pensavo che fosse in palestra inizialmente. Invece no, non sapevo che esistesse una località... Non so esattamente dov'è. Yashica!
6: Eccoci.
3: Intanto complimenti, perché hai un nome originalissimo che io non avevo mai sentito prima.
6: Grazie, grazie.
3: Che origini ha il tuo nome?
6: Il mio nome ha origini giapponesi.
3: Ah, ok. Ed è una scelta dei tuoi genitori o siete originari del Giappone?
6: No, è stata una scelta dei miei genitori. Noi siamo italiani.
3: E voi siete, cioè, magari un viaggio, qualcosa che ha ispirato i tuoi genitori a chiamarti?
6: Sì, un viaggio di nozze.
3: Un viaggio di nozze.
6: Sì.
3: E com'è chiamarsi come una macchina fotografica? Cioè, è strano.
6: È unico, sì, sono unica.
3: Yashica.
4: Yashica.
3: Yashica mi ricorda, c'è una macchina importante che ha un nome simile? No?
4: Non mi ricordo, però sì, probabilmente.
3: Vabbè, comunque,
4: no,
3: Yashica.
4: No, non è che ha il nome simile.
3: Si chiama
4: proprio così.
3: Allora non mi sbagliavo. Lo sapevi, Yashica, che c'è una macchina fotografica che si chiama come te?
6: Sì, ce l'ho anche a casa.
3: Ah, allora c'è, è tutto collegato, dai.
6: È tutto collegato.
4: Certo.
3: Ma Mario?
4: Chiedile se sa parlare la lingua.
3: Quale?
4: Quella
3: giapponese.
4: Giapponese, sì.
3: Ma no, ma hanno fatto solo un viaggio i genitori.
4: Ah, non sa parlare la lingua.
3: Non lo so, non credo.
4: Chiedi.
3: Parli giapponese, Yashica?
6: No.
3: Niente. Palestrina dov'è ubicata geograficamente rispetto a Roma?
6: È una piccola, diciamo, cittadina di periferia.
3: Alle porte di Roma?
6: Sì.
3: Verso Napoli o verso su?
6: Verso Napoli.
3: Io mi immagino Yashica che si sta girando per capire dov'è Napoli e dov'è Viterbo e si sta guardando in giro. Va bene, Yashica, senti, noi ti mandiamo i nostri gadget. Le tue vacanze già fatte o andrai via tra poco?
6: No, ancora non sono state fatte. Siamo ancora alla ricerca di un posto.
3: Ok,
6: dove andare.
3: Ok, allora buone vacanze, grazie Yashica, un bacione.
6: Grazie a voi.
3: Ciao.

0: Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: M2O. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit. Sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre. I'm bulletproof.

0: weekend long. Solo hit nel weekend di M2O. All weekend hit.
1: E anche in questa ultima puntata della stagione vi diciamo rilassatevi con M2O. Sono le 6 del pomeriggio. Tra poco le news.

0: Esci.
1: Se non fosse per lo starnuto, la canzone è venuta benissimo.
2: È vero.
0: Esci.
1: Gerusalemme, purtroppo uscita in un anno piuttosto sfortunato, l'abbiamo già detto in qualche puntata precedente, era Master KG, il classico esempio pappagallo papo.
2: È
1: la profonda, che comunque è un inviato. La prima notizia. Allora, intanto, edizione speciale.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì.
2: E perché?
1: Perché abbiamo raccolto alcune news che ci sono sembrate tra le migliori della stagione, sì. E quindi le replicheremo in questa puntata di venerdì 31 luglio. Diversi, ma non si presenta da nessuna parte. Testa di c***a. Roma, su un'auto della polizia locale compare una scritta in napoletano. Mammut.
3: Questa anche secondo
1: ma
3: me.
1: Ma chi l'ha modificata?
3: Gli agenti. È in top 3, secondo me, non lo so, è in top 3 questa.
1: Fontanelle Trevi.
4: Eh sì.
1: Brescia, si presenta all'esame della patente ubriaco fradicio. Volevo vedere se ero capace di guidare anche in condizioni difficili. Bocciato e anche denunciato.
3: Però dai, simpatico.
1: Bordeaux, Francia, ubriachi rubano un lama dal circo e improvvisano una gara di sputi.
3: Bella.
1: Cone si commuove, inizia a piangere e aspetta l'arrivo dei carabinieri per sfogarsi. È un caso così
3: particolare.
1: Milano.

0: antenna era ancora più facile. Stati Uniti, portano un cucciolo dal veterinario pensando fosse cieco, poi l'ha scoperta. Stava solo ignorando tutti per sua scelta.
1: Un grande.
0: Va bene. L'ultima notizia. Attenzione, è una notizia attuale, una notizia nuova proprio dell'ultima ora. In provincia di Torino, eletta Miss Mucca 2026. Seguirà approfondimento.

0: Free Your Mind, che è di Prosper Clooney, è una canzone nuova, una canzone piuttosto amata da chi frequenta festival, club, discoteche, chi balla, chi ama la musica elettronica, ma sappiate che anche questa è una cover.
1: Sì. Ma basta con ste cover!
0: È così. Vogliamo far sentire un pezzettino dell'originale? Sentiamo un pezzettino dell'originale. Una canzone di Sybil del 1993, l'originale, come avete sentito, praticamente è una cover, perché anche il giro di piano uguale, si intitolava Oh My Love. Complimenti a Prosper e Clooney, vi abbiamo beccati. Andiamo avanti con la musica, sempre qui su, sempre sintonizzati sulle ante.
2: È bello.
0: Eravamo rimasti a Miss Mucca 2026, dove si svolge la manifestazione.
3: Siamo a Pragelato, in provincia di Torino, dove a metà luglio si è svolta la nuova edizione di Miss Mucca 2026, che con la scusa di far conoscere un po' il lavoro dei pastori, no, di questo bel territorio, viene eletta anche Miss Mucca. Ogni azienda agricola presenta il proprio candidato, viene eletta la migliore attraverso un applausometro. La vincitrice di Miss Mucca 2026 è stata Primula, una mucca meticcia che vince il concorso davanti alla mucca alpina e alla mucca.
0: Sentiamo alcuni commenti degli spettatori sugli spalti. Anche gli spettatori.
3: Perché sono mucche anche. Quindi si svolge questo concorso e quest'estate è stata eletta anche Primula come la mucca più bella.
2: Scusate la domanda, ma che cosa deve avere una mucca per vincere questo?
3: Beh, il portamento, il colore,
0: le caratteristiche fisiche.
3: Caratteristica fisica.
0: Non penso che misurino anche l'intelligenza, no?
2: No,
0: anche.
2: No.
0: Infatti,
2: certo,
0: purtroppo c'è un brutto proverbio che dice: c'hai lo sguardo di una mucca quando vede passare il treno, cioè che significa che non... hai lo sguardo di uno che non capisce una... cioè, esatto, non è che sia molto intelligente. Per cui...
3: quindi complimenti.
0: Ma c'erano anche
3: Primula
0: delle prove, diciamo.
3: No, c'è stata questa sfilata,
0: tipo,
3: di mucche.
0: Tira la palla, riporta.
3: No, solo una sfilata con il pubblico che con l'applausometro di
2: Ti risulta che durante la sfilata qualche mucca ha fatto la cacca al volo mentre...
3: Questo non mi
0: probabile.
3: Risulta. Speriamo non sul palco, perché questo avrebbe inciso sull'applausometro, secondo me, se una mucca avesse fatto la cacca. Quindi si valuta anche la capacità di non fare la
2: cacca. Scappa.
0: Ma c'è anche gara di...
3: No, di mungimento. No. Era solo gara di... gara la mucca più bella.
0: Va bene, complimenti alla mucca più bella, Primula Miss Mucca 2026.

La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema.

0: solare in borsa, fame?
1: Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Into the Sun, un'altra hit estiva, erano Ugel e Oltrona Te su M2O in questa ultima puntata di venerdì 31 luglio. La puntata volge al termine, siamo tutti con la testa già verso le vacanze, oppure chi si muove anche per lavoro, insomma comunque abbiamo tutti un compito che ci accomuna. Il compito è fare una valigia, o anche più di una valigia. Quindi tra noi c'è un grande esperto, Mr. Trolley 2025 Farget.
1: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
0: Uno dei più grandi esperti europei, Mario Fargetta, che insomma è sempre in giro col trolley, però questa è stata ovviamente, gli appuntamenti sono molteplici, la vacanza è più lunga e per cui chi meglio di lui ci potrà dire qual è, quali sono gli indumenti, gli accessori che vanno assolutamente inseriti nella valigia estiva.
2: Parole sante quelle della canzone. La valigia sul letto è un lungo viaggio, è vero.
0: Ma tu la metti sul letto la valigia?
2: A volte sul divano, a volte sul letto, dipende come sono comodo.
0: Però igienicamente io non lo consiglio.
3: Con un telo sotto.
0: La valigia che magari te la buttano su.
4: Ma anche le rotelle vanno dappertutto.
2: Ma scusate, io ho 7 letti, ne uso uno.
3: Non ha il bagno.
0: Lui ha un letto solo per appoggiarci la valigia.
3: Non ha il bagno, non ha la doccia, però ha il letto.
2: Comunque bisogna assolutamente partire dalle t-shirt, dalle magliette. Sono 7 magliette neri aderenti. Poi 7 magliette bianche aderenti, 7 cambi di biancheria più 2 d'emergenza, 3 camicie, una elegante, una
0: scusa,
2: casual.
0: Scusa Mario, però tu hai precisato aderenti, ma se uno ama un fit un po' più over.
2: Sempre aderenti.
0: No, ma cosa vuol dire? A me le magliette aderenti non mi piacciono più.
3: I consigli di Mario stanno meglio in valigia.
2: Va sempre bene,
0: fa vedere che ci stanno meglio in valigia.
2: Sì. Ricordatevi, 3 mutande e 3 boxer, che non si sa mai che cosa possa piacere in giro, sai com'è, può capitare.
0: Piacere a chi?
2: Non si sa mai nella vita.

0: sette calze.
1: Ma scusa, quanto, questo è per un viaggio di quanti giorni?
2: Almeno 15 giorni.
1: Ok.
2: Sì, perché poi comunque tu incontri una lavanderia, fai una, un lavaggio al volo e recuperi tutto. Due pantaloni lunghi, due pantaloncini, due costumi, una felpa e una giacca leggera, un paio di sneaker comode, un paio di scarpe più eleganti e gli infradito. Lo spazzolino.
1: Scarpe più eleganti per andare dove?
3: Magari dipende dove vai. Cena,
2: se,
3: certo,
2: se vai a Panarea, cosa fai?
3: È un ristorante di un certo tipo.
1: Io metto le ciabatte.
2: A Panarea.
4: Fai bene.
2: Ma in effetti è vero.
1: Elegante di cosa?
2: Ricordati lo spazzolino, il dentifricio, il deodorante, il rasoio, la crema solare, il profumo, lo shampoo balsamo, la crema anti-age, cerotti antidolorifico, qualcosa e qualcosa per lo stomaco. Magari mangi, che ne so, mangi la polenta.
1: La cassola, stavi dicendo.
3: Ad Panarea, il 14 di agosto.
1: A Panarea la cassola.
4: Diarrea anche.
1: Qualcosa per la diarrea, se ti colpisce alle
2: prendi un cerotto, un antidolorifico, insomma qualcosa per lo stomaco è già inserito dentro, sì. Carica batteria, un power bank, un adattatore universale se andate all'estero, auricolari per ascoltare musica, un buon libro, una borraccia, un zainetto o borsa, documenti, carte, prenotazioni, anche cartacee. Metti che non va il wifi, devi essere pronto. E poi alla fine un piccolo ombrello. Aggiungerei anche alla fine il cuscino, quello che ti metti da viaggio, che appoggia il collo, sai, che è molto comodo quello lì.
3: Sì. E molti si portano anche il cuscino, quello con cui dormono.
4: Sì, esatto.
1: E il cappellino?
2: Cappellino, sì.
1: Beh, un cappellino, dai. Sì. A posto dell'ombrello.
4: Anche la pashmina.
1: Ci sta. Collarino.
2: Basta
1: che con questo caldo, ragazzi, non serve a niente.
2: Per i maschi, ricordatevi, i preservativi, non si sa mai cosa possono succedere.

0: Per l'ultima puntata di venerdì 31 luglio, M2 Old delle 18.30, ringrazio l'ufficio Musica Cernobbio che ci ha proposto questa bellissima Summertime di DJ Jesse Jeff e Will Smith. Però io ho un desiderio, Shorty, ti prego, vai nell'archivio.
1: Vado.
0: E prendimi l'originale. L'originale The Kool & The Gang.

0: Here it is. Guarda, guarda, guarda. Ho i brividi, ma ho i brividi davvero.
1: È incredibile riascoltarla.
0: È bellissima, bellissima. Però ti rendi conto di quanto, sì, è vero, usi la base di un altro per fare un disco rap, però bisogna saperla anche produrre.

Siamo quasi in chiusura di questa ultima puntata della stagione 2025-2026 di Albertino Everyday su M2O. Sono molto emozionato perché tra poco proclameremo il vincitore tra i due concorrenti. Abbiamo un campione in carica dello scorso anno che è Shorty, uno sfidante che è Mario Fargetta, e capiremo

0: collezionato e poi diremo anche qual è il premio finale.
1: Io so che gli ultimi tre punti che mi hai dato sono lì.
0: Non
1: sono
0: sei molto lì.
1: No, sono lì.
0: Vabbè, lo scopriremo tra poco e quindi vi consiglio di rimanere sintonizzati su M2O perché sarà un momento veramente speciale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
2: I know I should sleep, but the voices in my head go.
1: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

every day. L'estate su M2O suona così.

0: Era Passo Bem Solto. Penso sia brasiliano, vero?
1: Sì, portoghese.
0: Portoghese è il titolo della canzone, ma su M2O è arrivato il momento di proclamare il vincitore della stagione radiofonica 2025-2026 di Albertino Everyday. 11 mesi di domande. 11 mesi in cui il campione in carica, Francesco Sortino in arte Shorty, ha dovuto difendere con i denti l'assalto dello sfidante Mario Fargetta in arte. Ma Mario, get far Fargetta. Poi, oh, basta.
2: È così.
0: Non ti soprannomiare.
2: Hai ragione.
0: Il campione,

0: che stiamo per proclamare
1: tutta questa pausa.
0: Dopo 11 mesi di battaglia, dove nessuno ha imparato niente, ma ci siamo tanto divertiti.
2: Grazie, grazie.
0: Il cosa?
1: Già so di aver
0: vinto. No, non hai vinto. Sì. Il campione della stagione 2025-2026.
1: Sì.
0: Con un totale di. Con un totale di. Ivan Zazzarone. 3178 punti.
1: Fischia. Ma veramente così tanti? No?
0: Contro.
1: Sì.
0: Solo 68.
1: Maro.
0: Cosa? Stravince di nuovo.
1: No!
0: Shorty!
1: Non è vero niente! Mi sono stufato.
3: Bravo!
1: Di questa situazione!
3: Bravo!
1: Bravo! No, sono stanco di questa, faccio una
3: grazie,
1: denuncia
3: ragazzi,
1: alla procura grazie, federale!
3: Grazie.
1: Della radio!
3: E
1: di tutto il gruppo delle
4: Mario,
1: tre radio faccio
4: Mario,
1: una denuncia!
4: Mario, 3000 punti di distanza, a novembre avevi già perso, quindi...
1: Non esiste!
2: Grazie,
1: non esiste
2: ragazzi, niente. L'impegno sì. Paga, l'impegno
0: ed ora,
2: paga!
0: Ed ora la consegna del premio! Per il nostro campione, il premio è Ferragosto alle Terme di Milano.
1: Mica, quasi quasi va bene così allora.
0: Un voucher per una persona sola, senza amici, per una giornata alle terme, valido per 15 di agosto, compreso nel regalo abbiamo... Sauna finlandese a 80 gradi.
4: Vai, vai, prego.
0: Bagno
4: prego.
0: Turco. Vasca termale. Massaggio su panca riscaldata in pietra. Fangoterapia calda con i fanghi termali applicati sulla pelle a 45 gradi. Impacchi caldi.
4: Quando? Che giorno?
0: Il 15 di agosto. E stai fresco. M2O. More music.

0: Ora non c'è stata la cerimonia, ma dovrebbe partire alle 19 quando c'è la sigla, la cerimonia di chiusura, che purtroppo non andrà in onda per motivi tecnici.
1: Guarda, posso dire una cosa, ragazzi? Meno male che ha vinto Shorty, guarda.
0: Ma meno male, questo.
2: Adesso mi devo liberare il 15 d'agosto, però.
0: Secondo me, invece sei solo invidioso.
2: grazie, ragazzi.
0: Te lo leggo in volto.
1: Ma sinceramente,
0: guarda,
1: stavo pensando anche un'altra cosa, perché io sono un uomo buono. Vorrei fare compagnia a Shorty a mie spese e andare con lui a fare
0: Che bel momento.
3: Questo è un bel gesto, ragazzi.
0: Se non fosse che il 15 di agosto sarai a Viterbo per una serata.
1: No, a Viterbo no, ma da qualche altra parte.
0: Allora, un'unica domanda ad un'unica persona, alla nostra unica donna, Ginger. Ma di questa stagione che cosa resterà?

0: siete pronti?
1: Sì, perché adesso... Oggi è l'ultima puntata della stagione 25-26, ci sembrava riduttivo chiederti solo di oggi, ma di tutti questi mesi, che cosa resterà?
0: Allora, abbiamo iniziato festeggiando a sorpresa il compleanno di Shorty con una torta alla Maria, molto bella e buona, creata dall'amica Alice Valotti.
2: E quindi se il buongiorno si vede dal mattino...
3: È un bellissimo inizio stagione.
1: Eravamo a settembre.
3: Sì.
0: Grazie agli amici di Incartare abbiamo addobbato la radio a festa, ma sì, poi ci ha pensato Mario a distruggere tutto giocando a calcio nei corridoi.
1: Bravo, bella figura.
2: Bel tiro a giro. Bello,
0: in questa stagione abbiamo dato un nome al brivido che si prova ascoltando la bella musica di M2O.
1: Qual è?
0: Il frisson. Quest'anno è stato ufficializzato il regolamento ufficiale di Albertino Everyday.
1: Per fortuna.
2: Ritrovato in un campo medievale, no?
1: Sì.
0: Abbiamo rischiato di essere cacciati dal palazzo delle radio per un rave abusivo con la musica dei drogati.
1: più volte.
2: Più volte. Esatto.
0: Viterbo è diventata la seconda casa di Fargetta, anche se il suo investimento ancora in corso è Civitanova Mario.
1: È vero. Sta costruendo la città.
2: Ci sono un po' di...
1: È un po' la Milano 2 di Mario.
2: Ci sono un po' di problemi giudiziari, infatti ve ne siete resi conto che non ne stiamo più parlando.
1: Però il paese cresce.
0: Abbiamo provato a sbarazzarci di Ale Lippi più e più volte, mandandolo come inviato sotto falso nome in ogni angolo del mondo. Ma ahimè è sempre tornato.
1: Sì, che peccato.
0: L'ampia pagina sportiva è finalmente diventata un pochino più autorevole con la partecipazione di Ivan Zazzaroni e con le previsioni dei risultati dei mondiali di Fargetta.

0: anche se quando parla di calcio gli cambia la voce.
1: Così.
0: Abbiamo inaugurato le nuove luci del The Cave. Sì. Abbiamo assistito agli innumerevoli scherzi di Mario, che ha nascosto qualsiasi cosa appartenesse ad Alelippi quasi sempre nel frigorifero.
2: Tra cui un orologio che non è mai più ripartito, perché il suo stare nel frigo per 4 ore l'ha completamente scassato. Con quindi cavolo, Mario, mi devi
1: meno
2: pagare.
1: Male che il suo valore era di 20 euro.
2: No, 20 euro no.
0: Ricordiamo le numerose volte che Pargetta ha cercato di boicottare il programma facendo incursione in diretta da Ilario.
1: Sì.
0: Shorty ha finalmente tagliato, o meglio, accorciato i capelli. Il video ha superato 1 milione di visualizzazioni.
1: Incredibile.
3: Record.
0: È stato l'anno delle dediche di Fargetta, con unico denominatore la torta.
1: Sì.
0: Più di una volta il programma è stato censurato. Ancora oggi non sappiamo perché continuassero a partire dei bip in determinati giorni.
1: È incredibile.
0: Come ogni anno siamo stati presenti al Salone del Mobile, dove Fargetta ha colto l'occasione per promuovere il suo nuovo business, la doccia amara. Ovvero farsi la doccia con l'amaro Petrus.
1: Che non ha funzionato.
2: Ne ha venduto uno. Uno.
0: Quest'anno Alelippi è diventato anche scrittore. Sì. E infatti è uscito il suo nuovo primo libro, Disco Ball.
1: E come è uscito, è rientrato.
0: Questa stagione Shorty si è dato la pazza gioia con le sigle, da quella del programma a quelle della Ginger, la preferita degli ascoltatori, e la versione techno.
1: Sì,
3: bello.
0: Abbiamo mangiato tantissimo dolce e salato, tranne i panettoni di Gino Massari, che quelli, come sempre, sono spariti portandoseli a casa Albertino.
4: Sempre te li portavi a casa. Vabbè, tu,
0: oh. Abbiamo avuto come inviato da Sanremo J-Ax, tifando per lui e il suo country.
1: Sì.
0: Arrivando alle 17 di pomeriggio abbiamo dato pochi scoop, ma molte notizie già date da tutti. E a tal proposito ricordiamo che i mondiali li ha vinti la Spagna.
1: Ah, bravo, hai fatto bene.
4: Giusto.
0: Di grande interesse sono stati i look della stagione. Fargetta ha perseverato nel fit skinny aderente, Lippi ha provato a far diventare virale il color ruggine senza successo e Shorty ha lanciato la sua nuova linea di abbigliamento, Shorty Kebab. Re di stile si riconferma Albertino e le sue camicie estive.
1: Bravo, bravo, grazie, Alberto. Grazie,
0: ogni
1: grazie.
0: Giorno abbiamo regalato a uno di voi il Play With Us cantato con i gadget di M2O, tanto desiderati e amati, perché anche quelli a M2O sono curati e studiati nei minimi particolari. Siamo diventati virali con il Morning Club di M2O, dove la crew di Albertino Everyday è stata sempre presente e unita.
1: È tutto vero.
0: Ringraziamo gli ospiti che hanno partecipato al programma, ma soprattutto quelli che non hanno mai fatto in tempo a passare.
1: Beh,
0: grazie a Corrado Audas.
1: Sì, grazie Corrado, fa niente, dai.
0: E poi abbiamo lui, solo noi di Albertino Everyday possiamo godere della sua arte, professionalità, stoicità, umorismo, genialità e bravura. E solo noi di M2O possiamo vantare il miglior direttore che una radio possa avere. Albertino!
1: Mi fai emozionare così.
0: Potrei andare avanti all'infinito, perché le cose che abbiamo fatto sono state davvero tante e modestamente molto divertenti. Ma una cosa permettetecela, nonostante le magiche frequenze a macchia di leopardo, le 4 antenne storte, M2O ha raggiunto i 2.200.000 ascoltatori. Sì, perché in primis ci siete voi, cari ascoltatori. In questi mesi la community di Albertino Everyday è cresciuta ogni giorno. Siete sempre di più e soprattutto ci siete sempre. Nelle piazze, agli eventi, nei commenti, nei messaggi, in diretta, sempre. E per questo vogliamo dirvi semplicemente grazie. E ora entriamo nel vivo delle vacanze, anche se il nostro profilo e noi non, di M2O non andrà in vacanza, rimarrà con voi tutta l'estate con conduttori bravissimi. E noi però Albertino Everyday ci rivedremo a settembre.
1: Grazie Ginger,
4: facciamo un applauso da Ginger.
1: Bravissima.
2: Ma manca solo la cugina dall'Argentina che arriva a sorpresa.
1: Incredibile. Brava, grazie Ginger. Ciao Ginger, ti vogliamo tanto bene. Noi ci sentiamo a settembre. Buone vacanze a tutti su M2O.
5: Ciao a tutti. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla

0: casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Tuffo, grazie, capostazione Albertino. E ovviamente a tutto il cast di Albertino Everyday, grazie, grazie, grazie. Sono Mattei, buonasera.
5: L'estate di M2O suona

0: Can you feel the rhythm? Si è permesso di toccare The Rhythm of the Night. Loro sono i Bastille con Of the Night, titolo di questa canzone My Life. Oh yeah, ci sta sempre bene un oh yeah, ma fa parte proprio del testo. La terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Buonasera mondo dell'inizio delle ferie, perché oggi è un po' la giornata, la prima giornata dell'estate dove le città si svuotano. Via, via, via, via, via.
1: Mattei, chi tu è? Basta vacanze, che come le hai già basta? Fatte e dici? Devi no. rimanere al lavoro.
0: Ma va, ma no.
1: Ciao, no, buona serata.
0: Ma che buona serata, io devo partire, ma ancora no, ancora no, ancora no.

0: chi è?
1: Sei la pillola del buon umore.
2: Grazie.
1: C'è poco da fa.
2: Sei di Roma?
3: Buonasera Mattei. Ciao Gio Peter da Biella.
2: Sì.
3: Ma la situazione è viabilità per andare verso Milano?
2: Ma che ne so io, ma io sono qua. Dai, dopo vado a vedere. Questa è Joel Corry con Whisper, una novità musicale in onda su M2O, nell'appuntamento M2Hot. Chi è?
4: Buonasera Mattei.
2: Ciao.
4: Buon weekend a tutti e buone partenze.
2: Vai. M2O. Più musica.

0: Slow World.
1: Addirittura, dall'assù. Soffri di vertigini? E allora non devi guardare giù, devi guardare sempre su, sempre su, sempre su. Così dicono gli esperti. Walter Tayeb, Divya Surprise e YMCA. Il remix di questa canzone ha un'autostrada tra nord e sud, Milk Bar, tra Piemonte e Puglia, se ricordo bene, e l'abbiamo appena sentita nella playlist di M2O. Partenze? Siete pronti? State chiudendo la valigia?

0: Sad Girls. Lei è Bibi Rexha, lui è David Guetta e noi siamo felici di ritrovarli all'interno della nostra playlist, perché che accoppiata, ragazzi, bravi bravi.
1: Buonasera Mattei.
0: Salve, buonasera.
1: Tra una settimana sto preparando già il camper, andiamo in campeggio.
0: Sei un camperista. Bravo, un camperista. Io ho anche un amico camperista che saluto, si chiama Zizza Zizzone, proprio il nome è questo, e dice che le vacanze in camper non sono male, prima o poi proverò. Stai qua, torniamo tra poco.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Dai produttori di Weapons.
8: Sono rinchiusa qui.
7: Un horror magistrale, da brividi.
9: Uno dei membri dello staff è scomparso.
7: Dopo Obsession e Backrooms.
10: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
11: Fammi uscire da qui!
7: Il nuovo horror dell'estate.
11: Hai paura?
7: Preparati a vivere l'incubo.
11: Te la sei voluta!
7: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
12: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

every day.

0: Alejandro Garrido in onda su M2O. Quasi arrivati all'appuntamento M2Old che ti farà cantare. Oh, guarda, anzi, oh la la la, se ti farà cantare. Ti ho già dato l'indizio. Aspetta, fammi sentire come Matt Damon avevo la cera nelle orecchie. Fammi sentire se le sirene stanno ancora cantando.
1: Ciao Matt.

0: Aia.
1: Ciao.
0: Aia.
1: Ciao.
0: Rimetti la cera. Stanno ancora lì, stanno ancora cantando. Prima dell'M2 Old ci colleghiamo e ascoltiamo le ultimissime news.
2: M2O DJ Station.
3: Buonasera dalla redazione. Il Ministero dell'Interno italiano ha sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna e ha disposto la chiusura delle frontiere marittime e aeree con il paese iberico. La decisione è arrivata dopo la crisi migratoria in corso a Ceuta, dove sono arrivati circa 60.000 migranti marocchini. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime, che è salito a più di 50 morti sulla crisi di Ceuta. Ha detto la sua anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il tycoon ha detto che se alle prossime elezioni presidenziali vincerà il Partito Democratico, succederà lo stesso anche negli Stati Uniti. La cronaca: è morto nel pomeriggio Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano impegnato nel recupero di persone con problemi di tossicodipendenza e fondatore di Exodus. Don Mazzi si è spento oggi pomeriggio, appunto, all'età di 96 anni, nella sede della fondazione all'interno del Parco Lambro di Milano. I funerali di Franco Baresi si celebreranno invece martedì alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, sempre a Milano. La leggenda del Milan e della nazionale si è spenta stanotte all'età di 66 anni. Adesso arriva il meteo.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: In serata qualche rovescio tra Alpi e Prealpi, ultimi fenomeni in pianura padana, buono altrove. Domani mattina tutto sole sul nostro paese, con cieli sereni al centro-sud e poche nubi al nord. In giornata instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, con rischio di temporali, caldo eccessivo con picchi di 39 gradi in Val Padana e 40 al centro, tra i 34 e i 38 invece al sud. Le notizie da ilmeteo.it tornano domani.

solamente una parte, ma todo. Row Alejandro, ancora una volta in onda su M2O, canzone dedicata a chi ha la fortuna di avere già la sabbia sotto i piedi. Poi c'è qualcun altro invece che ce l'avrà magari fra qualche ora, magari domani mattina. Torniamo.

0: solo hit nel weekend di M2O. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Oh my God!
0: Dopo le edizioni di Scampia e Corviale, il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri ancora. Non perdere la quinta edizione dell'evento urban più importante d'Italia. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre 2026, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su m2o.it e redbull.com.
3: Sciamana.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
4: Paule pieno in store su arcaplanet.it!
6: Arcaplanet, convenienza nostra!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tonto, mica è tonto, tonto, giocherò tonto, da rica passerle.
2: Every day. L'estate su M2O suona così.

0: fa probabilmente non te la ricordi, o probabilmente invece l'hai proprio ballata ed è, magari capiterà di rincontrarla, riascoltarla con un M2 Old. Siamo arrivati quasi alle 8 di questa sera, siamo in onda su M2O, ciao! Stai preparando tutto? Hai preparato? Hai chiuso? Sai quando c'è una persona che ti fa venire l'ansia e dici no, perché? Perché? Mannaggia! Voglio riagganciarmi a un messaggio di un ascoltatore di prima che ha detto che era lì pronto per andare a fare questa vacanza in campo.
1: Andrea, prepara il terromare, va, che sto fine settimana tutta spiaggia.
0: Ma dove tutta spiaggia? Tu intendi la spiaggia, la famosissima spiaggia di Via Massena? Ma non c'è la spiaggia.
2: Ciao Andrea, grazie alla Sassari, sono un sacco contenta che prendo due piccioni con una fava, perché ci sei tu e Valterino,
0: esatto,
2: i migliori.
0: Grazie,
2: vabbè,
0: grazie,
2: anche
0: grazie,
2: gli altri,
0: grazie.
2: Dai, perché certo, io ascolto M2O, certo, tutto il giorno.
0: Ma scusami, Graziella, per questioni di profumo, due piccioni con una fava, mi auguro che sia la fava tonca, il profumo che tanto adoro. Mi auguro di sì. No, l'ascoltatore camperista mi ha fatto venire in mente che il camper è una vacanza che mi manca. Bisogna essere però preparati, cioè devi preparare tutto l'occorrente, ma proprio te stesso a vivere quel tipo di vacanza, che ovviamente è un po' diverso, no, dall'andare in un albergo e essere in qualche modo in una zona molto confortevole, molto aiutato, molto servito, molto riverito. Però credo che sia una bellissima vacanza quella on the road. Ti è mai capitato? Consiglieresti la vacanza in camper a chi non l'ha ancora fatta? Se sì, nel consigliare la vacanza in camper, mi dai una motivazione? Io di mio già ne ho diverse. E la prima, penso che la prima cosa che mi spingerebbe a fare questa vacanza in camper o comunque on the road sia proprio l'on the road, cioè l'essere lì e non programmare, quindi totale libertà, no? Libertà assoluta nel programmare l'itinerario. Mi dai una motivazione se mai hai fatto una vacanza in camper per consigliarla a qualcuno? 342 654 3210.

0: Ma così? Senza dire niente? A gamba tesa è arrivata Godzilla. Godzilla è il titolo di questa canzone. E a light move, move.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Cosa abbiamo qua? Cosa abbiamo? Abbiamo il parasole di M2O in regalo con questo appuntamento Play With Us. Ma non è finita qui, perché abbiamo anche lo zainetto, il portachiavi, il frisbee e gli stickers. Ma chi sei, ascoltatore del venerdì? Il primo venerdì probabilmente del lancio del missile delle vacanze. Chi sei? Cosa fai? Dove sei? Dimmelo, vai!
3: Play with us, Michele da Andria.
0: Michele da Andria, il play with us è tuo!
1: M2O.
2: Più musica. M2O. M2O.
4: You make me feel alive again.

0: beautiful. Anima and Georgie in onda su M2O, 19 settembre. Anima in Italia, M2O Radio Partner, su m2o.it ci sono tutte le info, tutti i biglietti, tutto quello che devi sapere per organizzare al meglio questa serata, quella di, appunto, di settembre, che sarà pazzesca. Le vacanze in camper, Mattei e libertà assoluta. Ne riparleremo, ricominciamo tra poco.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
3: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che il negozio è aperto. Ma scusa, anche nel weekend, anche ad agosto, certo, in onda fino alle ore 9, ripartiamo con l'M2 Hit.
4: M2O.
5: Enjoy your summer.
4: M2O.
3: M2 Hit. M2O.

0: come dire, farti sentire questa novità musicale che abbiamo scelto tra le tante che arrivano, perché noi ci teniamo allo sguardo verso il futuro, e poi torneremo a parlare di camp. Ora, Happiness is so sad.
1: M2 Hot.

da Swedish House Mafia insieme a Licky Lee, che è la stessa di A Follow, canzone che ancora ci fa cantare, meno male. L'appuntamento è M2 Hot, che tornerà con noi anche nella prossima ora in onda.

Jungle Jungle è il genere musicale. Oh My, con il featuring di Moby, Ludi e Issy Cross. Devo salutare questo ascoltatore che ha scritto in merito al camper: Mattei, io ho avuto il camper ma ti assicuro che non ho trovato nulla di bello. Ma come, Boris? E poi aggiunge: da allora giro in moto, zainetto, senza navigatori, prenotazioni e obiettivi, e là mi sento davvero libero.

0: piaciuta, consigliala, anzi dammi un motivo per poterla fare. Se invece non ti è piaciuta, dammi un motivo per dire no. Ciao, sono Daniel di Parabiago, sono diretto in Sardegna in camper con la mia famiglia. Un buon motivo per fare la vacanza in camper è che ti senti libero, perché vai dove vuoi e praticamente il mondo è tuo. È un po' questo, no? Il comune denominatore o la grande motivazione. Poi fatemi sapere, torniamo tra poco in onda.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: lavorato, collaborato alla realizzazione di questa traccia era stata anche M2Old. No, M2Hot, novità M2Hot. Siamo partiti oggi in camper, se continua questo caldo, scrive Luca e Kim. Scrivono loro, più che una vacanza sembra un giro dentro al forno ventilato. Però, dai, ne vale la pena. Resistete, resistete, resistete.
1: Ciao M2Hot, sono da Cesena.
0: Sì.
1: Allora, quest'anno è stata la mia primissima esperienza in camper.
0: Com'è andata?
1: Con due amici abbiamo organizzato tutto noi.
0: Sì?
1: Scozia. On the road, bellissimo,
0: wow.
1: Veramente
0: bello.
1: La svolta.
0: Oh.
1: Ti organizzi come vuoi, vedi tutti i posti,
0: certo.
1: E non hai orari ed è semplicemente magico apprezzare la natura e i posti in questa maniera.
0: Bravo, sono d'accordo con te, totale libertà, un po' come quando balli da solo dentro casa, nessuno ti sta guardando, in sottofondo c'è questa canzone.

pieno degli anni 90, in onda c'è l'M2 Old dei Cappella, gruppo musicale italiano. Move on baby, 8:33 minuti, la tua radio è accesa sulla frequenza giusta, lasciala là, non la muovere, M2O, e questo era la M2 Old.

già sa che deve fare un discorso a lui, o magari deve chiedere a lui una, deve fare una domanda di cui conosce già la risposta, perché delle volte funziona così. E tu già devi solo subire. Selena Gomez in onda su M2O. Tra le varie cose che sono arrivate, parlando di vacanza in camper, molti hanno detto la libertà la trovi anche quando fai una vacanza in moto. Sì, sono due cose diverse dal

La musica del momento.

0: più musica.
1: Te expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head don't. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

every day. L'estate su M2O suona così.

What do you mean? Cosa vuoi dire quando mi parli di libertà? Libertà. Libertà, vacanza in moto, libertà, vacanza in camper, ma anche, ti dico anche un'altra parola che è scomodità. Intanto questa era With You in onda su M2O, quasi arrivati alle 9 con Andrea Mattei. Ciao, piacere, buonasera, l'inizio del weekend, venerdì. E l'inizio anche delle vacanze, e proprio per questo siamo finiti a parlare di camper, di vacanza in camper. È una di quelle cose che non ho mai fatto, ma che voglio fare. Mi è capitato di fare il giro del Peloponneso on the road, eravamo in Grecia, territorio bellissimo, ne sono rimasto affascinato con lo stretto di Corinto, con tutte le cose che si vanno a vedere. Il viaggio on the road, il viaggio on the road ti dà proprio libertà, nel senso che tu ti fermi quando vuoi, hai fame, mangi, hai sete, bevi, vuoi fare un bagno? Splash! E altre cose di questo tipo, tutto molto schematico, tutto molto veloce. Però comunque la vacanza in camper mi manca, e allora ho chiesto agli ascoltatori: ma l'hai mai fatta? La consiglieresti? Sono arrivati pareri positivi e anche pareri negativi. Ad esempio, no, l'unica vera libertà è la moto, il camper invece no, l'ho trovato scomodo. Poi abbiamo avuto anche delle persone che ci hanno scritto: sì, è totale libertà, perché appunto puoi fermarti quando vuoi, però ci sono delle cose da mettere in conto quando fai la vacanza in camper, che non sei dentro una camera d'albergo, quindi già gli spazi non sono gli stessi. Certo, poi ti fermi, apri tutta la veranda, alcuni camper si aprono, no? Apri la veranda, ti metti lì, sdraio, cuscino, un libro, un po' di musica e va bene. Non c'è l'aria condizionata, magari quando sei all'esterno. E vabbè, però è la scomodità, è importante, perché dicevo appunto parola scomoda. A parte che dobbiamo, come dire, mettere un asterisco. Sì, sono scomodità, ma relative. La scomodità è importante perché si cresce attraverso il disagio, quindi ogni tanto una piccola scomodità, secondo me, ci fa solo che bene, appunto, per passare al livello successivo e stare meglio, no?

0: fa urlare questa canzone. Chiediamo scusa agli ascoltatori che avevano la radio a tutto volume. Malagé, che detto da una ragazza diventa... Non si sa per quale motivo. Cioè, se lo dico io malagé, se lo dici tu
1: malagé.
0: Ah, ok, allora è uguale. Allora, cioè, allora ciao. Ci sentiamo lunedì ore 18.
1: Ma tu sai di cosa parla questa canzone?
0: Sì. Cioè, ho visto dei documentari.
1: All'ossessione della
0: dell'ostrica.
2: L'estate di M2O suona così.

0: tu non sia pronto per il mio fondoschiena. Così parlano, cantano. Le lascia di Child su M2L 21,7 minuti. È proprio il loro modo, hanno coniato un termine. She looks bootylicious in those jeans. Con quei jeans ha un sedere fantastico. Vabbè, lo sappiamo, tutte e tre le Destiny's Child hanno un fisico pazzesco.
1: Guarda, anni fa, sì? A proposito, scusate, io sto andando via. Si diceva, un modo di dire, non so se ancora esiste, ma si diceva culo parlante.
0: Ecco, quella roba lì.
1: Quello che parla proprio.
0: Oggi così parliamo.
1: Che dice?
2: M2 Hot. Le hit di domani. The

qualità musicale su M2O ha un sound perfetto. Passo Bam Socio uscì nel 2025, stavo dicendo 1925, non esiste. 2025 la versione originale, eccola qua di nuovo nel 2026 dopo essere stata viralissima. I Medusa hanno pensato di remixarla. La novità musicale è quella di Atlas su M2O.

Chiama invece How Does It Feel. Voi come vi sentite in questo momento? Fatemelo sapere. Come? Al 342-654-3210. Boys and girls, si continua a ballare in questo Friday. It's Friday, that means that weekend is on the

0: io non ho ancora cenato.
1: Che cattiverie.
0: Io e Lavvero invece abbiamo finito ora di lavorare e adesso ci mangiamo una pizza insieme. Ferro e Vero da Cesena. E poi c'è chi ha vinto un torneo di tennis super gasato, sprintoso, pieno di energia. Dai, continuiamo con questa energy dopo una piccola pausa. Small break.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il

0: contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Okum, dal 5 agosto al cinema.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Salif Keita su M2 alle 21:25 minuti, un brano che sa proprio d'estate, di weekend. Avete tirato quel sospirone di sollievo? Ah, it's Friday evening, mi godo la serata. E prima così stavo pensando, solitamente alle 21 avete già cenato, ma adesso che fa così caldo tutto si sposta più in là, si aspetta che si rinfresca un po' l'ambiente, magari si cena anche fuori, in giardino, sul balcone, giusto?

proprio in quell'anno, 2019, quando uscì Vasilando di Shorty insieme a El Boni, e loro sì che se la godono lì, ballando e divertendosi, come dice la canzone su Amedeo. E adesso noi continuiamo con Meta Boy, Samsara, grande, grandissima hit di quest'anno, Yalla FG, super, super viral. Listen, baby.

0: sabato e domenica su M2O, la migliore musica di sempre.
1: All weekend long.
0: Solo hit nel weekend di M2O. All weekend
2: hit. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99 euro e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99 euro al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di tre valigie in regalo!
4: Expert, gli esperti sempre con voi!
3: Operazione a premi valida fino al 19 agosto, esclusione regolamento in negozio.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online.

0: every day.
1: L'estate su M2O suona così.

22:44 minuti, siete con la Blondie che adesso vi spiega come stare in vacanza, boys and girls, perché io lo so, voi avete anche una to-do list quando state in giro per la vostra vacanza, anziché rilassarvi ed oziare, volete andare di qua e di là e poi alla fine tornate più stressati di prima. Però c'è un modus vivendi, un modo in cui diciamo affrontare le vacanze al meglio con il la gom, fare né troppo né troppo poco, ma nella giusta misura, ok? Scegliere ogni giorno tre priorità realistiche invece di inseguire liste infinite di cose da fare. Quindi ci sono cinque modi di praticare il la gom nella vita di tutti i giorni. È un modo di vivere svedese, dare priorità a ciò che conta davvero, concedersi un momento di pausa durante la giornata, mantenere il contatto con la natura, seguire un'alimentazione semplice, essere grati per ciò che si ha, ok?

0: girl like to move it.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Play with us. I like to move it, move it. A chi andrà il parasole, zainetto, frisbee, portachiavi and stickers by M2O Radio. The summer pack, the perfect summer pack goes to...
4: Play with us, Michela dalla provincia di Macerata. Ciao!
3: Ciao, hai vinto tu. Quindi tutti i gadgets andranno nelle Marche. Yuhuu!

0: insieme agli Star Sailor. Chiudono questa prima ora insieme alla vostra Blondie. Small coffee break and we come back. Stay there, stay loved.
1: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Hello, hello everybody. Happy Friday evening. Buon venerdì sera a tutti ragazzi, la Blondie's talking to you, tre non stop, let's go.
5: M2O.
0: Enjoy your summer. M2O.

0: quante volte ci capita di pensare a una persona e non riuscire più a smettere di pensarla? Déjà vu, anziché un déjà vu è un déjà écu, perché è una grande hit del 2001 del progetto italiano, che è un loro classico poi, e poi hanno comunque avuto questo successo nella Eurodance House Music. Ultimo dei tre, Non Stop, I Can't Stop, non posso fermarmi neanche di annunciarvi che ci sarà un Empty Hot, una novità musicale per voi, Gordo insieme a Who Made Who Energy.
1: M2 Hot

Who Made Who, un gruppo di indie rock danese. L'America che incontra un indie rock gruppo danese. Bel mix, bel mashup. Energy, Lamb Too Hot, la novità musicale.

0: Unlocked Party celebra 15 anni. Per festeggiare in grande stile, sabato 22 agosto vi fa ballare in una location incredibile, il Castello di Alcamo. Unlocked Party con Deborah De Luca. Biglietti disponibili su Ticket SMS.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

every day. Emmy Duel. Suona così.

ragazzi, in un mondo dove si richiede sempre costante presenza, bisogna staccare e perché no diventare un wanderer, un camminatore, perché no, perché no andare in montagna e staccare del tutto quest'estate. Io lo farò, non so voi dove andrete quest'estate, se volete farmelo sapere dove andrete fatelo a 342 654 3210. Comunque questo è il suo singolo di punta, Diamante, del suo nuovo album Wanderer. Clapton, il DJ che porta sempre una maschera dorata, si nasconde, che potete però ascoltare anche nel nostro Dance With Us ogni giovedì notte dall'una alle due. Ragazzi, è arrivato il momento dell'M2 Old. Pump up the volume. M2 Old.

0: Miami, meravigliosa cantante zambiana e conosciuta anche universalmente come la Queen of Rave, ha segnato la storia della musica dance nei primi anni 90 grazie a hit planetari rimaste scolpite nella cultura clubbing come questa Faith in the Power of Love, accompagnato da un bellissimo sax in sottofondo. Era il 1991.
1: Mr. Worldwide, T-Pain, e che noi consiglio.

Chaka Khan su M2O insieme a Snoop Dogg. Chaka Khan, that put another milestone in her life. Ragazzi, ha lavorato con tutti i più grandi artisti del mondo, Prince, Stevie Wonder, Quincy Jones, Ray Charles, Miles Davis. Devo continuare. Aretha Franklin, Mary J. Blige, David Bowie, non me l'aspettavo, ragazzi. Boogie's Inner Soul, absolutely. Una delle sue più grandi hit. Con questa che abbiamo appena ascoltata è Ain't Nobody dell'83 con Rufus. Mi piace. Chaka Khan, la amo follemente. Major Lazer now, Cuckoo Fun, insieme a Tywa Savage. Più musica su M2O.

0: Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso, lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Ferragosto in Puglia, con i migliori DJ internazionali.
6: Panorama.
1: M2O presenta Panorama Festival.
6: Festival.
1: Dal 14 al 16 agosto, Cave del Duca, Lecce. Peggy Goo, Mojack, Bosa, Solomon, The Martinez Brothers, Jamie Jones, Seth Troxler e molti altri.
6: Panorama.
1: Panorama Festival, Your Frame in Puglia. Dal 14 al 16 agosto 2026, Cave del Duca, Lecce. Info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketsms.it.

every day. L'estate su M2O suona così.

ovvero businessman al suo fianco, ha spesso una first lady, ovviamente deve anche occuparsi di lei nell'immagine, regalargli magari per questa estate una bella catenazza con le perle scaramazze, o chiamate anche le baroque pearls, il nuovo trend dell'estate 2026. Allora, si chiamano in inglese baroque pearls e a differenza delle classiche perle perfettamente tonde sono irregolari, sembrano delle piccole, dei piccoli denti da latte. Sono uniche, con forme imprevedibili che ricordano l'arte barocca, per questo baroque pearls, e proprio per questo sono diventate il trend del momento, della stagione. Le abbiamo viste sfilare anche sulle passerelle di Chanel fino al look più casual, e comunque potete abbinarli anche su, diciamo, un look più basic, no? Basta una t-shirt e un jeans per dare un look, un tocco retro e allo stesso tempo ultra chic. In più si dice che simboleggino l'armonia e il desiderio di equilibrio. Via, via, compratemi delle perle scaramazze.

Kylie Minogue, Peggy Goo, quelle due, non ce la raccontano mica, Can't get you out of my head. Una super hit di Kylie Minogue, ma con

Creatures of the Night, Dracula. Dove vi muoverete in questa notte? Sul notte di M2O. Tame Impala, Genie, Boys Noise, l'ultima stasera con la blonde Victoria Hyde. Vi lascio con Dance Revolution. Buon weekend, ci sono Christian da Victoria Hyde.

0: di Dance Revolution. Poi però durante tutto il mese di agosto potrete ascoltare il meglio di Dance Revolution, tutta la musica che abbiamo cercato nella stagione 25-26 la mettiamo tutta negli appuntamenti del weekend, per cui vi consiglio di non perdere Dance Revolution anche durante l'estate. Questa è la puntata di venerdì 31 luglio, in replica domenica sera 11:30 con Albertino al microfono, Shorty regia.
1: Ciao.
0: E anche questo weekend, che è l'ultimo prima della pausa estiva.

lanciato venerdì 31 luglio, domenica 2 in replica, M2O. Questi sono Genesi, Essentia e Frank Z con Just Like That. Poi il ritorno di Coach con Picasso e Crystal Clear con

il suono di Dance Revolution tutti i venerdì e tutte le domeniche dalle 11 a mezzanotte su M2O. Se non vi basta, se volete consultare la playlist andate sul nostro sito, se volete riascoltare la puntata in reload scaricate la nostra app, è gratis e lì troverete tutte le puntate di Dance Revolution. Adesso continuiamo con la nuova dei Disciples, si intitola Groovin', poi Low 99 con Susukaru e George con In My House.

0: Weekend c'era George con In My House. Rimanete su M2O perché tra poco ritorna Dance Revolution, la seconda parte.
1: Dance Revolution.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. A2A.

musica elettronica, con la musica che ci fa ballare e non solo. Abbiamo ancora una mezz'ora da passare insieme. Questa in sottofondo è Anna Moore insieme a Sam Shi Bonafic, si intitola What You Said, poi Lefty con Muchacho e Marco Liss, Michael Lico e Kev Cody, Super Hot.

classicissima You Don't Know Me, e questo è il brano che chiude la puntata di questo weekend di Dance Revolution. Vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo anche tutti i produttori che ci mandano settimanalmente le loro novità, anche molti produttori italiani che ci seguono. Io ringrazio Shorty per la regia, vi ricordo che noi torneremo a settembre con Dance Revolution puntata completamente nuova, invece per quanto riguarda il mese di agosto, nel weekend ascolterete il best, un sacco di musica che abbiamo selezionato quest'anno nella stagione 25-26. Tra poco

0: Holmes e alle 3 Circo Loco. Per gli amici della domenica sera invece arriva l'Afro House di Mo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. Da Albertino buon weekend, ci sentiamo a settembre per la nuova stagione di Dance Revolution. Grazie a Shorty,
1: ciao.
0: Buon weekend e buone vacanze. Da Albertino, ciao.
2: Dance Revolution.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40,

oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: M2O Cinema.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: M2O Cinema.
3: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: moment, I will stay.
1: You want dance revolution?
2: Dance revolution.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dai produttori di Weapons.
5: Sono rinchiusa qui.
4: Un horror magistrale, da brividi.
6: Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: Dopo Obsession e Backrooms.
7: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
8: Fammi uscire da qui!
4: Il nuovo horror dell'estate.
8: Hai paura?
4: Preparati a vivere l'incubo.
8: Te la sei voluta!
4: Okum, dal 5 agosto al cinema.

0: Revolution.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
6: Best DJs.
8: Dance With Us. Be a part of the musical transformation. Dance With Us.
9: Moving to the sound.
8: Please welcome.
10: Tonight.
11: Axwell.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Dance With Us.
9: Be a part of the musical transformation.
10: Tonight, Axwell.

0: You were listening to Dance With Us with Dance With Us Guest Mix. Stay tuned. Next artist performing, Jamie Jones. Stay with us.
1: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Best electronic music.
8: Electronic music.
7: You're listening to Dance With Us.
8: Best DJs.
9: Dance With Us.
10: Be a part of the musical transformation.
11: Dance with us.
12: Move into the sound.
13: Please welcome
0: tonight, Jamie Jones.
14: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to you by High Robot Radio.
15: Welcome to Hot Robot Radio with Jamie Jones.